0: Chi è che lo faceva? Mamma insegnami a ballare.
1: Questo non lo so, mi
0: ha mamma insegnami
1: adesso,
0: a ballare.
1: Allora, però lo dicevo, tra non cadere. 0225 1515, amici, chiamateci subito ora, raccontateci la vostra notte. Ti è venuto in mente?
0: No, per adesso consultiamo Grugrensnauz, ma subito ascoltiamo Ernia.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Lo dico, non è mica te. È di Brooke. Lei è bellissima, ma non è mica te. Che devi fare? Ma volevo dirti che lei è bellissima, Andrea De Sabato, ma non piangere. Sei te, dai, te lo dico, sei te, non piangere. Amici, tutto bene?
1: Tu prima hai detto, hai citato
0: una... Mamma insegna a me a ballare.
1: Ecco, la sentiamo, dai!
2: Mamma insegna a me a ballare.
1: Mambo!
2: L'eventualità.
1: Riba!
0: Riba!
2: Conozca quella giusta che me gusta, che da tempo me fa suspirar.
0: Perché prima abbiamo parlato anche di Perez Prado, ecco. E poi vabbè, canticchiando, perché c'è questo ritmo che ci piace, ci è venuta in mente questa canzone.
1: Beh, ecco,
0: no?
1: Io vorrei che ritornasse il mambo, perché era allegro, era...
0: Bello.
1: Cioè, dopo anni di reggaeton, vogliamo fare delle cose mambo un po' divertenti, tipo questa di Tribà che mettevamo.
0: Sì, molto bella. Io adoro la salsa. La salsa, non quella che si mangia, la salsa cubana.
1: Io anche quella che si mangia.
0: Anche quella che si mangia. No, io quella sì, ma preferisco quella cubana.
1: Beh, bello.
3: Col ragù è meglio.
0: Vabbè, ah, no, il ragù, però... lì poi facciamo le polpette, ragazzi. Se parliamo di ragù, parliamo di polpette.
1: Se vogliamo
0: dico,
1: Allora, Cuba è l'ombelico del mondo dal punto di vista della musica.
0: Sì.
1: Quasi tutto nasce da lì.
0: Sì.
1: E, per esempio, anche la bossa nova brasiliana. In realtà la bossa nova nasce a Cuba. Vero, eh?
0: Sì, sì, no, lo so, ti credo.
1: Salsa, baciate, merengue, cia-cia-cia.
0: Musica latina.
1: Esatto.
0: E tu fai la dama, che io faccio il damo, o facciamo il contrario?
1: Il damo, faccio il damo.
0: Dai, c'è un vocale.
4: Buonasera Vanessa, Andrea, Stefano Albenga.
1: Ciao Stefano.
4: Sicuramente è più facile per voi trovare il numero di Angelina che per me. Quindi vi lascio una missiva.
1: Sì.
4: Se volete dirgli che di passare prima ad Albenga a prendermi...
1: Ecco.
4: Io gli porto le valigie, non c'è nessun problema.
1: Mascherina, tu dovevi portare il salame al cioccolato. Ti ricordi?
0: Scusami, Stefano, qui tutti che promettono e nessuno che mantiene.

0: Foggia! Phantom Planet, fugge da Calafoggia, ma non per Calafoggia, ma per il Calafoggia.
1: Non ho capito. Allora, aspetta, fuggi da California per Califoggia, per i califoggiani, no, perché se tu non fuggi da Califoggia, allora diventerai califoggiano anche tu, no?
0: Non era così? Non l'ho capita.
1: Non lo so, cercavo di tradurre la tua filastrocca.
0: No, c'è quella filastrocca tipica dei foggiani che dicono fuggi da Foggia, ma non per Foggia, ma per i foggiani.
1: Ok, va bene.
0: Lo dicono loro, non è che... Figurati.
1: No, certo, ci sta. Ognuno ha i propri dette, no?
0: Sì. Quelli sciogli lingua, no? Tipo Shanama Shi, Shanama.
1: Se non ce ne Shanama Shi, ce ne Shanama Shen. Mamma mia, anche
0: poi
1: questo è difficile.
0: Ogni zona della Puglia la fa in un modo diverso, no?
1: Sì, anche a Milano c'è quella. Aspetta, non la devo trovare. Tikiti, tacchiti, te.
0: Esatto, tikiti, tacchi, tac. Taccami, tac.
1: Bravo,
0: però questa è la versione bustocca, poi c'è quella milanese e sono leggermente diverse.
1: Tu che ti attacchi i tacchi, cioè,
0: esatto.
1: Ma io te li devo attaccare? Ma attaccateli tu i tacchi, ma attacca proprio, attaccati.
0: E poi c'è la versione digitale che è ticket e tagget i tag.
1: Oh, tagga.
0: Tagget e titto tag, tu che ti attacchi di tag.
1: Ecco, tag RTL 102.5.
0: Ecco, esatto.
1: Tag.
0: Sta con noi tra poco ritorniamo, mica vi lasciamo da soli.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Mario.
1: Super Mario, Super Mario, Mahmood, no.
2: Sei sicuro? Non era lo so, perché Barrio. C'era qualcosa che non funziona.
1: Era Barrio, che sarebbe il quartiere, no? In spagnolo è il Barrio.
2: È il Barrio.
1: Sì. C'è la... quartiere, no?
2: Va bene, comunque era Mahmood.
1: Mahmood.
2: Mahmood. Qui su RTL 102.5 con i Nottamboli. Salutiamo chi ci scrive da Torre dell'Orso, ma soprattutto sono delle ragazze che si definiscono le disagiate.
1: E vabbè, che dai. Non è bellissimo.
2: No, però è simpatico,
1: letteralmente
2: no? Ciao, disagiata.
1: Proprio...
2: Magari ognuna, cioè, ha in comune qualcosa, no? Cioè, è che disagio, sei disagiata pure tu, sono disagiata pure io. Leo, tutto ok? Salutiamo il nostro Leo Di Mauro. Ciao, sono Leo Di Mauro.
1: Manuel dei Bella Bros Bella, che non abbiamo salutato prima. Che stasera, peraltro, è vestito, gli mancano i baffoni, ma sembra un po' Super Mario.
2: C'è qualcosa, c'è qualcosa. Comunque, Stefano ha risposto prima al messaggio che abbiamo detto, o meglio, al tuo fatto che bisognerebbe fare qualcosa per la radio, per questo programma.

0: ma soprattutto per il salame al cioccolato, e ha detto che appena finirà la stagione verrà in radio a portarci il salame al cioccolato.
1: Certo, ma quando finisce la stagione di un panettiere?
0: Si sa mai.
1: Non
0: mai,
1: c'è la stagione,
0: mai la stagione non finisce mai, quindi ecco, ciao ciao.
1: Hai ancora, non so, 2 mesi, 2 o 3 mesi, dai.
0: Dai, a dicembre, dai, allora.
1: Va bene, intanto una novità.

0: Hello Beyoncé. Beh, visto che prima parlavamo di compleanni, di età, qualche giorno fa, il 4 settembre, questa donna meravigliosa, artista, produttrice, ballerina, cantante, attrice, che più ne ha più ne metta, ha compiuto 45 anni, quindi chapeau anche lei. Beyoncé, bisogna dire che è un bel, cioè, un bel vedere, no? Cioè,
1: allora
0: si riporta benissimo gli anni, visto che
1: sì.
0: Abbiamo parlato solo di uomini, abbiamo parlato di Brad Pitt, abbiamo parlato di Sting, anche Beyoncé.
1: Beh,
0: cioè,
1: ogni tanto ci vuole, no? Perché parliamo sempre di donne, però anche di uomini.
0: No, no, no, infatti, anzi, ma non parliamo sempre di donne.
1: Esatto, appunto, no, dico.
0: Dice,
1: sentiamo una bella voce femminile.
2: Buonasera a tutti, sono Cristina di Bologna. Io sto tornando da Gardone Riviera. Indovinate dove sono andata? Gardone Riviera. Sono andata con mia cugina al concerto del mitico Biagio. Perché finché Biagio non farà un concerto a Bologna,
0: sì,
2: io lo seguirò ovunque. È stato un concerto strepitoso, un'energia fantastica. Adesso sono arrivata quasi a casa, a Bologna, però ne è valsa veramente la pena. Buonanotte a tutti.
1: Grazie,
0: amore,
1: a Cristina.
0: Ti tra sentiamo, l'altro, bella entusiasta.
1: È il secondo messaggio vocale di,
0: sì,
1: insomma,
0: del concerto di Biagio.
1: Amiche che sono state proprio in quel posto a vedere,
0: sì,
1: sono state in quel posto ad assistere al concerto di Biagio Antonacci.
0: Però senti anche la sua voce com'era bella, mi sa,
1: sì,
0: Cristina, che non hai urlato tanto, perché avevi ancora la voce. Spesso quando si esce da un concerto invece è il contrario.
1: No, guarda che lei è soprano, adesso era, quando ha lasciato il messaggio vocale era mezzo soprano.
0: Va bene, l'altro mezzo l'ha lasciato a Biagio. Facciamo

0: Robbie Williams su RTL 102.5 in Ottambuli con Vanessa Gray, Andrea De Sabato, le 2.42, siamo veramente in dirittura d'arrivo.
1: Mamma mia, capitano? Ragazzi, cioè, incredibile come vola il tempo. Questo venerdì oramai è andato, e diciamo la verità, è ritornato anche il traffico. Ecco, in tanti non sono felici, ma in tanti invece sono felici perché si sente un po' questo freschetto, magari metti la giacchina, non c'è più proprio il super caldo, vabbè non fa freddo. Dai, non è che c'è la neve che mi guardi così.
0: Mercoledì e giovedì ha piovuto a Bergamo in continuazione. Io ero già in depressione.
1: No, sì, perché pensavi già al Natale?
0: Oggi ho iniziato a venirmi ancora un po' di colorino. Ho iniziato a respirare. Ho detto, che bello.
1: Meno male.
0: Tutto sommato è bello vivere.
1: Ma pensa un po', solo per una pioggia siamo messi male.
0: La pioggia, a me è quello che dà fastidio.
1: No, cos'è?
0: È che qui al nord capita spesso che inizia a piovere, magari piove per 3-4 giorni di fila.
1: Lo sapevo che dicevi.
0: Invece al sud
1: qui
0: fa magari la scrosciata di 2-3 ore e poi smette.
1: Sì, poi basta.
0: Difficile che invece qui in Lombardia, da quando sono nato, mi ricordo anche settimane intere di pioggia costante.
1: Scusami.
0: Magari quella pioggerellina, ma costante per 7 giorni. Terribile.
1: Ma ho una proposta. Perché non vai a vivere al sud? Parliamo con un osseditore e poi ti colleghi da qualsiasi parte tu sia.
0: Cosa stai dicendo?
1: Scusa, è un'idea. Cioè, devi star bene.
0: Certo,
1: Allora immaginalo il sole.
0: Immagina,
1: perché
0: puoi.
1: Te lo ricordi quello che ho detto un po' di tempo fa? Perché ognuno di noi...
0: Sì.
1: Al sole,
0: al
1: perché
0: sole
1: il
0: dentro,
1: sole, no,
0: certo.
1: Il sole è dentro,
0: è dentro di
1: te.
0: Di me.
1: Ricordatelo, il sole è dentro di te anche alle 2.43 di notte.
0: Ecco. Allora, avete ancora delle occasioni per telefonarci, ma anche di mandarci messaggi vocali.
2: Vanessa Andrea.
1: Hai capito? Che bella nota. Basta, è finita?
0: Basta, adesso lasciamo spazio ai pinguini tattici nucleari.
1: Sorry, scusa, lo sento.

0: Antidroga, lei Emma con Fabri Fibra su cosa? No, su RTL 112. Mi sono spaventata. Chi era? Ah no, sei tu.
1: Ogni tanto guardo su YouTube, così ti è mai capitato di guardare come si chiamano? Airport Security, no?
0: Sai,
1: ci sono delle trasmissioni anche in TV, no? E fanno vedere queste persone, questi agenti, no? Che fermano persone in aeroporto che trasportano droga e così.
0: Ok.
1: E ne vedi di tutti i colori. E tutte le volte voi, fino all'ultimo, no, ma guardi che se ce l'ha, meglio che
0: è
1: ce lo dica.
0: Che...
1: No, io lo giuro. Non
0: quindi
1: c'è
0: negare
1: niente.
0: Fino all'evidenza della serie. Ok.
1: Li beccano, e poi...
0: Ma questo cosa c'entrava col tuo urlo?
1: No, con l'antidroga.
0: Adesso no, perché non
1: io ho fatto la
0: polizia.
1: La polizia.
0: Adesso, vabbè. Ok, c'è un vocale.
2: Ragazzi, buongiorno, sono Gioacchino da Palermo. Sono nell'autostrada Palermo Mazzara del Vallo. Sta piovendo e ci sono 28 gradi. Caldo tremendo, non ce ne usciremo più. Ciao a tutti.
1: Vabbè, 28 gradi, caldo tremendo, dai. Sì, capisco che 28 gradi a quest'ora di notte, vabbè, però...
0: Sì, come... dai, però tu dici è meglio...
1: Io farei cambio
0: 28
1: comunque,
0: che 40.
1: Che 16. Adesso noi ne avremo 16, 17.
0: Adesso che usciamo lo scopriremo. 28, vabbè, dai.
1: Tu, Leo, preferisci 28?
0: 30, 30 e lode lui preferisce.
1: Cioè, anguria o castagne?
3: Ma anguria tutta la vita.
1: Anch'io, capito.
0: Però adesso le castagne ci stanno, eh. Io l'ho comprate.
3: Le castagne sono belle, sai, per tirarle in testa a qualcuno.
0: No!
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Siamo pronti, ragazzi, a chiudere dopo queste belle tre ore. Sapete che alla fine c'è sempre un Millennium Hit, una canzone che ha fatto la storia della musica.
1: Assolutamente sì, e questo è un pezzone gigantesco. Io tra l'altro dovrei avere l'album
0: sì?
1: di questa del 76, era Paul McCartney, Let Them In.

0: Wow, Wings at the Speed of Sound.
1: Yeah.
0: Eh sì, gli Wings, quindi c'era anche la moglie di Paul McCartney, Però avevo detto i Beatles.
1: Bravo,
0: ci sono
1: prima
0: arrivato vicino, vedi?
1: Avevamo nostalgia dei Beatles. Vabbè, non ci sono proprio loro al completo, però ci siamo andati vicini, no? L'importante è assaporare.
0: Ok, per domenica io ho un altro desiderio, Franco Califano.
1: Oh, bravo!
0: Sarebbe male.
1: Bravo, bravo. Beh, intanto c'è tempo, ci sono insomma un po' di ore. Magari da qui fino a domenica nel Millennium potrebbe ritornare.
0: E aggiungo anche dal vivo un'estate fa.
1: Pure un'estate fa l'amore. Ah, c'è anche la versione di Mina, visto che abbiamo parlato stasera di Mina. Insomma, stasera di Mina.
0: Mina le ha fatte tutte.
1: Va bene, ragazzoni, mi sa che siamo pronti a lasciarvi. Comunque, volevo dirti che domenica ci sono.
0: Domenica ci sei?
1: Domenica ci sono.
0: Adesso vedo se trovo i biscotti secchi, faccio.
1: Fai il salame al cioccolato. Guarda, se mi rendi questa domenica più dolce, allora magari vengo un po' più spesso.
0: Va bene. Va bene. Grazie a Vanessa Gray.
1: Grazie, Andrea Di Sabato.
0: Leo Di Mauro, David dei Bella Bros Bella, e tra
1: no,
0: poco
1: non è Manuel, è Manuel, non è David.
0: Ho detto David, scusa, Manuel dei Bella Bros Bella, e tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No.
1: Ciao,
0: a
1: notte.
0: Domani, ciao.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Carife, in provincia di Avellino, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. Apriamo con la pagina politica e con le novità sulla nuova legge elettorale. Come da previsioni, via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista e i piccoli partiti sono in rivolta. Adesso andiamo in provincia di Lecco, 6 da urlo al Superenalotto. Vinto un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro, la seconda vincita più importante nella storia del Superenalotto. Parliamo adesso di intelligenza artificiale. Da una parte la riflessione di uno dei giganti del settore, Sam Altman, pronto a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altro, invece, l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Concludiamo con lo sport e il calcio. Ieri si è disputato il primo match della quarta giornata di Serie A. Venezia-Fiorentina è terminata con un risultato di 4-2 per i viola, con tripletta del talento argentino Mastantuono. Sulla panchina viola, dunque, c'è stato il ritorno vincente di Vanoli, che ha sostituito Grosso, esonerato dopo le prime tre partite, tutte perse. È tutto, ora c'è la viabilità.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito con le notizie attive al momento che riguardano la A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Taranto c'è un chilometro di coda per tratto chiuso, mentre sulla A4 Milano-Brescia, siamo tra Capriate e Bergamo in direzione di Brescia, la coda è per lavori di ammodernamento della rete. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
6: 102.5. Da, si parte? Mi distruggi. Da quanto pare. Sembra di sì. E lo diciamo anche quest'anno. Yes.

0: Buonanotte amici, sono le 3.02 di sabato 12 settembre e Leo, una cosa importante.
1: Sì.
0: Inizia ufficialmente la stagione 26-27 di Malanotte No. Ah. Cioè, sono quelle cose importanti secondo me.
1: È vero.
0: E quindi buona stagione a tutti, buon anno a tutti.
1: È si ufficiale,
0: inizia
1: è
0: oggi,
1: ufficiale.
0: È ufficiale, alla bello. Spunta blu. Signori, questo è Malanotte No, il programma notturno che accompagna un pochino, no, gli amici che in tutto lo stivale sono svegli a quest'ora durante il weekend. È la colonna sonora del weekend italiano, Malanotte No. Cioè, su questo non ci sono dubbi. E da chi è condotto questo programma?
1: Com'è? È scritto.
0: E da chi è condotto questo programma? Dallo sottoscritto Andrea Tuzio, ma insieme alla voce che avete appena sentito, quella di Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
1: Ciao Andrea, buonanottata. Manuel Bella.
0: E ciao Manu per la regia video. Ciao Manu. Non ti sento bene. Sei chiuso, per citare qualcuno che saluto. Ciao Nando. Sei chiuso.
2: E mo
0: ma adesso sei aperto. Ciao, buonanotte Manu. Buonanotte.
2: Buonanotte.
0: Amici, lo sapete, questo programma lo fate voi. Come? Ormai dopo 4 anni avete imparato. 378-378-1025 lo fate voi con un vocale che preferiamo, oppure 02 25 15 15. Ci sono le cazzai? Ma ci sono le cazzai?
1: Hai visto?
0: C'è Animal? C'è il nostro Power Hit? Iniziamo!

0: Just Feel Better è normale. Beh, Santana, Steven Tyler che la canta. Beh, facciamo sentire, no? Il finale di Santana. E Just Feel Better, sì, perché siamo arrivati noi. Quindi si sta meglio. E sentite un attimo, c'è
1: cioè... ancora Tucci. Dopo 89 notti di fila, so. Ancora Tucci.
0: Eh sì.
1: Mamma mia.
0: Mi dispiace.
1: Uè, grande, mitico Tuccio. Sempre un piacere sentirti.
2: 89 notti di fila.
0: Vabbè, comunque sì, siamo tornati.
2: Ma mi hanno che raccontato che mangiavi e dormivi qua.
0: Sì, ah non lo sai?
2: No.
0: Cioè io ho la brandina.
2: Poi c'è, facevi ho la
0: brandina,
2: doccia.
0: Ho la brandina sulla scrivania di Nicoletta. Che è meglio che noi non lo dovevamo dire.
2: Facevi la doccia di là, giusto?
0: Sì, sì, c'è la doccia. Okay. No, ma davvero c'è la doccia qui? Perché tanti in questa radio durante la pausa pranzo vanno in palestra, sì, sì, vanno a correre, come il sottoscritto, come Leo Di Mauro. Dopo l'affrontiamo questa cosa. Ci sono ancora vocali se non sbaglio.
2: Sì. Sì.
3: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
3: Ciao Leo, ciao Manuel. Allora volevo fare gli auguri a chi corre di il toscano di Firenze,
0: no, taxi driver,
3: cambiando l'allenatore e cambiata la marcia fiorentina.
0: Beh, sì.
3: Bravi ragazzi, avete fatto una bellissima partita. L'ho visto da spezzoni, ma hanno giocato veramente bene. Un abbraccio
0: per
3: voi tutti da Franco.
0: Beh, ciao Franco, grazie. Era un po' inevitabile che la Fiorentina, sì, perché c'è cioè, la terza giornata di campionato, no? È cominciata ieri sera.
4: La Fiorentina!
0: Di ogni squadra ti vogliamo regina, canta la canzone. E sì, hanno segnato 4 gol al Venezia. In casa del Venezia, a Venezia, tripletta di Mastantuono, finalmente questo talentino, no, che si fa vedere, però comunque hanno preso due pappine da Venezia, che però meglio così per quelli che erano i chiari di luna della Fiorentina, così come l'anno scorso. Una cosa, gioca anche il Napoli mi pare, no, giusto?
2: Sì.
0: Quando? Quando gioca il Napoli?
2: Più tardi.
0: Gioca oggi.
2: Sì, esatto.
0: Gioca oggi alle 6?
2: Sì.
0: Musica. Partenope, infatti. Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e ai The Colors.

0: American Girls, Harry Styles, 18 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5, ma la notte no, fino alle 6, lo sapete, la colonna sonora del weekend italiano. E sì, Leo.
1: Chiedo venia.
0: No, no, no, ma anche io, giustamente, per i normal people, subito ci segnalano. Per esempio, Antonio ci dice: ragazzi, gioca domenica il Napoli alle 18, forza Napoli. E poi Silvio da Catania, buonanotte. Andrea, buonanotte Leo, buonanotte Manu. Il Napoli gioca domani alle 18, non oggi. Oggi alle 18 c'è Lazio-Milan. Non solo Lazio-Milan oggi, ma c'è Genoa-Frosinone alle 3, Lazio-Milan alle 18, Atalanta-Cagliari alle 20:45. Si gioca alle 3? Ma fa caldo. Ho letto un po' di critiche a questa cosa. Ragazzi, fa molto caldo giocare alle 3, giocare alle 18 non è il massimo della vita. Abbiamo visto, infatti, in Serie B cose non molto piacevoli, addirittura hanno cambiato gli orari delle partite perché qualcuno si è sentito male. Stiamo parlando di giocatori che sono crollati al suolo per via del caldo. Ecco, non è che dobbiamo aspettare che il calciatore o l'atleta svenga in campo per cambiare gli orari o per fare qualcosa, non credo. A proposito di sport, si sta giocando la seconda semifinale allo US Open tra due statunitensi, quindi c'è derby.
2: Ragazzi,
0: Tiafo, eh?
2: No, no, cosa stavo ascoltando.
0: Ma hai detto ragazzi, ci hai interrotto.
2: Sì, sì.
0: E ormai adesso tocca a te. Cosa volevi dire? Come mai hai interrotto?
2: Che è un incubo per me ascoltare, cioè sono stati 4 giorni a sentire Radio Cronache il pomeriggio di calcio, abbiamo fatto calcio qua di tutto e di più, solo calcio, adesso di nuovo calcio, è un incubo. Capisco che magari a molti piace, ma a molti come me non piace, quindi stavo semplicemente parlando tra me e me, scusi, mi sono intromesso.
0: No, figurati.
2: Sono triste. No, scherzo.
0: Vabbè,
2: però ragazzi, questo veramente è una persecuzione, eh.
0: Cioè, addirittura
2: sento parlare solo di calcio quando vengo qua.
1: E tu dai un calcio alla vita.
0: Esatto. Esattamente. Comunque stavo dicendo, Leo, andiamo anche in...
1: Comunque no, Andrea, scusami, ma sul discorso orari mi sono confuso. Perché? Perché in realtà io seguo due squadre, no?
0: Ah, il Catania e il Napoli. Ah, quindi gioca il Catania oggi.
1: Esatto, il Catania gioca oggi, quindi sabato alle 18 con la Scafatese.
0: Oh, è della zona mia, di Scafati. Stavo
1: invece,
0: dicendo
1: Il Napoli
0: domani alle 18, mi raccomando, domenica alle 18. Stavo dicendo che si sta giocando la seconda semifinale tra Tiafoe e Shelton, un derby statunitense 1-1 per quanto riguarda i set, mentre in finale c'è già andato il buon Zverev che ha battuto Chakarov.
1: Ma qui ci voleva il buon David.
0: Non c'è, è lì, ma non si collega. Abbiamo provato a chiamarlo e ci attacca giù il telefono il nostro inviato a Flash in
1: Mezzo. Ma riproviamo.
0: E dopo ci riproviamo, ma credo che ce ne attacchi di nuovo. Amici, restate lì, noi torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi e

0: Leo, Andrea, se ricordate bene, il primo anno di Allegri, il dopo Conte,
1: ce lo ricordiamo,
0: era partito malissimo, andava malissimo,
1: sì, me lo ricordo.
0: Poi ha vinto il campionato.
1: No, ringraziamolo.
2: Scusa, ho le mani impegnate.
1: Anche io. Abbiamo suonato Great Expectation di Sienna Spyro, neanche a far la posa. Grandi aspettative. Noi tifosi del Napoli non ce l'avevamo queste grandi aspettative quando abbiamo saputo che Allegri sarebbe stato il prossimo allenatore del Napoli. Semplicemente perché abbiamo visto ciò che Allegri ha combinato a Milano e negli ultimi due anni alla Juventus. Ma le squadre non era forte, la squadra non era forte. Sì, però butta giù. Vedere in Champions League il Napoli chiuso dietro, blocco basso, ad aspettare l'Arsenal, che per carità è più forte, ma non provarci nemmeno, e che due coppioni. Ragazzi, però almeno, però restiamo fiduciosi.
3: Tra le partite che ho dovuto fare regia c'era anche quella del Napoli, ha perso mi pare, vero?
2: Sì, purtroppo sì.
1: Sì, però dillo un'altra con meno piacere.
3: Una squadra italiana invece ha vinto tantissimo, il Como mi pare.
1: Il Como è fortissimo, sì, molto forte, Como.
3: Passivamente ho acquisito questa informazione.
1: Meno male, già qualcosa.
3: Dovevo cambiare i numeri dei risultati, quindi ero obbligato.
1: Solo per quello.
3: Ero
1: tu obbligato. Tu scrivevi 1, 2, 3, ma non capivi che cazzo stavi a fare.
3: No,
1: cioè,
3: capivo,
1: vediamo.
3: Capivo benissimo, non me ne fregava niente, questo è il punto.
1: Capivo benissimo, lo dici tu, noi non ti crediamo. Ma va bene, cioè nel senso,
3: ragazzi,
1: va bene così.
3: Tu puoi credere quello che vuoi, a me poco riguarda, io ti dico quello che penso.
1: E ci mancherebbe altro, io rispondo quello che penso io. E stiamo uno contro
3: cosa
1: uno.
3: Ci vuole, cosa ci vuole a fare più uno meno uno, ragazzi?
1: No, il problema sei tu che fai fatica a farlo.
3: No.
1: Dimmi Leo. E chiudigli il microfono, che cazzo.
2: Siete bellissimi.
1: Lo so, finalmente siamo tornati.
2: Io vi farei anche un applauso.
1: Grazie,
3: comunque ho indovinato, il Napoli aveva perso, vero?
1: E tra poco perdi pure tu. Sai che cosa? La vita, se continui così, non mi sembra.
3: Questa è una minaccia. È una minaccia. È illegale quello che fa.
1: È denuncia!
2: La sceneggiata.

0: Cassino, Fred De Palma, New Hit su RTL 102.5. Sono le 3.34 di sabato 12 settembre, quindi fondamentalmente il primo weekend dopo il rientro, ed è sempre quello che si aspetta con più ansia, fondamentalmente, perché lo abbiamo già detto all'inizio settimana scorsa, è dura il rientro, è molto difficile. Quindi amici, 378 378 1025 per i vostri vocali, grazie. Oppure Leo, se non sbaglio, possono anche chiamarci, giusto?
1: Come no, sì,
0: 02 sì, sì, 25 15 15 potete farci un colpo di telefono, vi risponde Leo, sempre in modo educato, perché qui, no? Chiamare è lecito, rispondere cortesia, e Leo mi è molto cortese.
1: Sì, tipo io di solito faccio così, no? Tu chiami, fai finta di chiamare.
0: Ok, sto chiamando. Tu rispondi.
2: RTL pronto!
0: Ecco, no, non succederà così, amici. Andate sereni.

0: Earrings, il disco di Malcolm Todd su RTL 102.5. Leo, ma tu mi confermi
1: sì,
0: che ci sono dei vocali?
1: Sì, sì, tra l'altro il nostro amico sta mangiando.
2: Uè, la truppa, sono in piena crisi di fame nervosa. Aia. Mi sto mangiando tutti i grissini che ho fatto ieri, così oggi non ne ho niente da vendere. Bravo, bravo, bravo, bravo a me stesso. Va bene, dai ragazzi, buona giornata, buona nottata, buon
0: grazie,
2: lavoro e
0: grazie.
2: Buon tutto quanto.
0: Grazie
2: ciao,
0: mille.
2: Ciao, Pino da Valenza.
0: Ciao, Pino. Quanto ti capiamo noi che, come te, lavorando di notte, all'improvviso arrivano questi attacchi di fame brutali. Brutali.
3: Infatti i grissini sono la cosa migliore. Io li tengo, purtroppo non quelli che fa lui, che saranno buonissimi, sono autoprodotti. Buone. Io tengo quelli in busta, li tengo vicino al letto. Non ti... quando arriva all'angolino,
0: vicino al letto. Ma no, ma non mentre dormi, non si mangia.
3: No, mentre dormo, mi sveglio con la fame.
0: Eh no, quello non si fa.
3: Ma quando hai dei turni dove ieri mangiavi, sono quando d'accordo. Dormivi, è un po' un casino. Quindi mi capita. Mi capita, grazie ai grissini, lo risolvo.
0: Risolve. Qui noi risolviamo spesso con frutta. Per fortuna che siamo bravi. E poi che cosa? Verdure, le carote.
1: Le lasagne dove sono?
0: Magari, mannaggia la miseria, magari.
3: Forse la mamma me l'ha preparata per
0: me. Ma beato te, maledetto. Ma c'è un altro vocale a proposito, se non sbaglio.
1: Andiamo a Palermo.
4: Sentiamo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Gioacchino da Palermo.
0: Sì.
4: Mi sei a mangiare un cornetto carne cotta.
0: Va bene.
4: Sono bene.
0: No.
4: No, ne pareva.
0: No, no.
4: Una buona giornata a tutti e due.
0: Buona giornata.
4: Buona giornata, mi raccomando. Buona. Portatevi bene tutti
0: sì,
4: e due.
0: Sì, certo.
4: Ciao.
0: Ciao.
1: Va bene.
0: Aspetta, tu hai qualcosa da dire a questo nostro very normal people che vuole mangiare il cornetto coare cotta?
1: Assolutamente
0: io
1: no.
0: Io non ho obiezioni, Manu.
3: No, buono.
0: Ci mancherebbe altro. Va bene.
1: Sei amico nostro, ricordati.
0: A posto così e buon appetito.
5: Buonanotte e buona fortuna.

0: Moving to the Sun, quello che facciamo noi ogni notte, amici. Arriviamo con le tenebre e usciamo che il sole ci bacia, perché ricordiamo, è il sole. Chi bacia, Leo?
1: I belli, ma
0: esatto, quindi
1: io sono
0: noi...
1: escluso, io mi
0: no,
1: mi auto-escludo.
0: Ma no, per niente. Beh. Anzi, il sole bacia i belli, ovvero noi, perché quando usciamo da qui c'è il sole che nasce, che ci viene a dare dei baci. Volevo mandare degli abbracci in questo caso, perché i baci magari sono un po' troppo. Avete presente le persone che fanno un po' fatica col contatto fisico, no? Che quando le saluti, no, spesso si saluta col bacetto, le persone tendono, no, non vogliono essere toccate, non vogliono, ne esistono tantissime. Lì chiedete prima, no?
1: Oppure così. Quelli che danno le guance, no? Così. Ah. Un po' freddo, no?
0: Vabbè, dipende dalla...
1: Un bacio finto, freddo. Cioè...
0: Dipende, secondo me, dalla confidenza che hai con la persona.
1: Certo,
0: se hai una confidenza e sei molto amico di una persona e le vuoi dare un bacio, glielo dai sulla guancia, bello con le labbra, no, importante. Io lo faccio quando ho confidenza, quando no, ovviamente. Resto un attimo sulle mie, qui resto sulle mie, perché i nostri veri normal people sì, li conosciamo, ma non personalmente.
1: Quest'estate ho visto un'amica, dopo un po' di tempo.
0: Sì.
1: Che ha preso la rincorsa così,
0: e ti è venuta a dare una testata
1: fortissima. Già stava con la testa un po' inclinata così. Così, e poi si è avvicinata. Guancia,
0: perché,
1: no, guancia.
0: Voleva essere. Voleva
1: 4
0: dire...
1: metri di rincorsa con la testa inclinata perché
0: evidentemente sapeva che tu ti saresti lanciato per limonarla. Erika e Andrea, volevo salutare stasera a Campi Bisenzio. Una bella serata con i nostri amici. Bene, ragazzi, buonanotte. Buonanotte a voi, amici. Continuate pure. 378-378-1025. Vocali meglio, No, in realtà noi vogliamo tutto, come Sheryl Crow, giusto? Telefonate, messaggi, quello che volete. All I wanna do.

0: Guarda, se è solo nostra Gaia, figurati, fuori onda stavamo parlando, questa è Bossa Nostra, il disco di Gaia, e stavamo parlando proprio partendo da ciò che avevamo detto nell'intervento precedente, no, le persone che quando ti salutano sono molto espansive da un punto di vista del tocco, cioè che non hanno limiti, ti abbracciano, ti sbaciucchiano,
1: schiaffoni anche, se...
0: ah,
1: anche.
0: No, quello magari no, quello dà fastidio, c'è chi lo fa, c'è chi lo fa, c'è
1: sì,
0: chi
1: certo,
0: lo fa,
1: lo so.
0: Poi dipende un pochino da come si è abituati, dalle sensazioni. Se Gaia volesse salutarmi con molto trasporto da un punto di vista del contatto fisico, io non direi di no. C'è un vocale? Però lasciamola lì. C'è un vocale.
2: Buongiornaccio. Ricordate che solo bacia i belli, perché gli altri li baciano tutti.
0: Vabbè, però
1: posso, questa è poesia.
0: Ma che vuol dire?
1: Che vuol dire?
0: Cioè, che significa il sole bacia i belli perché gli altri li baciano tutti? Sto cercando di capire il senso. Cioè, non ce l'ho.
1: Beh, un senso...
0: Però è bello. Qual è il senso?
1: Il senso bacia...
0: Boh, non ho capito. Però è una. L'ho già sentito una volta. Mm. Cioè, è un modo di dire che si usa, a quanto pare.
1: Sergio, facci capire meglio.
0: Facci capire che cosa vuol dire esattamente.
1: Io ho capito che dietro questo messaggio c'è un pizzico, un filo di poesia.
0: Di poesia.
1: Un filo di romanticismo.
0: Vabbè,
3: posso spezzare la poesia io in un pochissimo tempo.
0: Per favore,
3: nel senso,
0: per
3: è bello,
0: favore.
3: Sì, quando ti vengono a salutare col bacetto, l'importante è che a volte sono sudati, appiccicosi.
0: Appunto.
3: In quel caso, in quel caso è brutto.
1: No, mi fai ricordare.
3: L'estate può capitare.
1: Mamma mia. Manuel, mi fai ricordare delle cose assurde. Io ero piccolino. Quando andavamo a casa magari dei parenti, sì, così, c'era questa mia zia che aveva un neo qua con un po' di
0: Il neo peloso,
1: sì, con qualche peletto, e mi pungeva, io avevo paura
0: e poi giustamente avevi paura, ma perché sì, nell'immaginario ve le ricordate come rappresentavano le streghe?
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Spesso col nasone, la befana, con questo neo peloso, e quindi faceva un po' paura, faceva un po' impressione.
1: Che poi c'è stato un periodo che ero un po'. Avevo le guance, no? Avevo,
0: sì, ero un po' guanciotto.
1: Non ero cicciottello, ma quasi.
0: Aspetta, che abbiamo sentito la voce di tua zia.
1: Questo mio zio mi prendeva le guance e mi tirava le guance.
0: Ti faceva così? Che fastidio!
4: Ma che si bello, e
0: questi sono sempre il suono dei ricordi,
1: esatto,
0: di Leo Di Paolo.
1: Era molesto mio zio.
0: Brutto. Non c'erano good vibration come cantavano i Beach Boys.

0: Good vibration, le buone vibrazioni sono quelle che speriamo di darvi ogni notte nel weekend qui su RTL 105, ma la notte no, fino alle 6 del mattino, a tra poco.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche ad Albanella, in provincia di Salerno, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ancora un saluto da Alberto Ciapparoni. Apriamo con l'addio ad Emma Bonino, morta ieri a Roma, radicale, laica, femminista, parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata anche ministro e commissario europeo, iscritta al Partito Radicale dal 75, presidente di Più Europa fino al 2025, ha lasciato un segno nella vita repubblicana, l'omaggio del capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni ha fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento. Super Enalotto centrato alla Valletta Brianza in provincia di Lecco, un 6 da 223 milioni. Cambiamo di nuovo argomento. Il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore, bruciato dopo l'espianto e imperizia nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che adesso chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. Passiamo alla questione dell'ex Ilva, che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano infatti ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Fra il diritto all'impresa e quello

0: dei cittadini e la salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Serie A, ieri Venezia-Fiorentina è finita 4-2 per i Viola, tripletta del talento argentino Mastantuono. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare su tutta la rete, queste le chiusure notturne in atto sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto tra Imola e Faenza verso Taranto è chiuso fino alle 6, mentre sulla 7 Milano-Genova il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano è chiuso sempre fino alla stessa ora. Per ogni percorso alternativo consultate il sito autostrade.it. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Amici, buonanotte, siamo tornati 4 e 4 minuti, sabato 12 settembre inizia la seconda ora di Malanotte Non, la colonna sonora dell'Italia nel weekend. Andrea Tuzzo al microfono, Leo Di Mauro per la regia radio. Ciao Leo.
4: Ma buonanotte.
3: Ma buonanotte. Buonanotte anche a Manuel Bella per la regia video.
5: Dunque sentiamo.
3: Sì, io abbiamo la soluzione al dilemma di prima.
4: Ah ok.
3: Vi avevamo lasciati con la questione il sole bacia i belli sì. Perché gli altri non si capiva. Noi giustamente sì. Dicevamo, ma che vuol dire? Ci arriva il proverbio giusto. Com'è, beh, normal people aiutano sempre.
4: Com'è?
3: Il sole bacia i brutti. Sì? Perché i belli li baciano tutti. Oh. Il proverbio giusto è questo qua.
4: Ah, ok.
3: Hai capito? Finalmente.
4: E c'è anche la rima alla fine.
3: Esatto.
5: Ecco perché qua alle 7 del mattino, quando usciamo da qui, io mi trovo il sole che mi allucia proprio in faccia.
3: Perché evidentemente.
5: Cioè, ma allucia proprio, devo abbassare anche il collo.
3: Aspetta.
4: Mi allucia in inglese. Allucia. L'ha detto in inglese.
3: Mi allucia, che è inglese, mi pare. Eh? E sì. La traduzione precisa quale
5: sarebbe?
3: Allucia,
5: cioè mi spara la luce in faccia.
4: Ah, abbaglia.
3: Ho capito. Va bene. Amici, se volete.
4: Ma luciao!
3: Sì, se volete essere allucciati 378-378-1025. Sì, anche prima, perché alle 7 c'è Non Stop News. E poi non. Cioè, li mandano a Non Stop News.
5: No, ve lo ritrovate proprio mentre ascoltate Non Stop News, c'è la luce, il sole.
3: Giustamente.
5: Ma tanto in macchina puoi abbassare il coso.
3: Esatto. Come si chiama quello?
4: Il parasole.
3: Il parasole, perché Leo lo sa, perché noi siamo degli inetti. 378-378-1025 vocali, meglio, oppure 02-25-15-15. Power It, serenamente, Giulia Bresch.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Beh, un po' di anni 90, di quelli...
1: di quelli giusti.
0: Di quelli veri. Ace of Base, All That She Wants. Erano svedesi, Manu, Ace of Base?
1: Esatto, sì, sì.
0: Erano svedesi, giusto?
2: Sì, e se non ricordo male, addirittura nella produzione c'era uno che tutt'oggi produce il mondo, da Katy Perry ai Måneskin.
0: Non male.
2: Quindi, diciamo, la scuola svedese, già dall'epoca, ha dato grandi risultati. Poi Backstreet Boys, Britney Spears, tutta quella roba lì veniva
0: prodotti da svedesi, esatto. Esatto. A proposito, Leo, di proverbi.
1: Ah, ragazzi, qui i proverbi impazzano, eh?
0: È vero, perché prima è partito tutto con il sole bacia i belli.
1: Sì.
0: No, semplicemente perché quando usciamo dalla radio, a noi il sole non c'è ancora e quindi non ci...
1: Infatti io non esco, esco
0: da dietro, da così dietro. Non ti vede.
1: Sì.
0: Però hanno aggiunto una postilla al famoso proverbio il sole bacia i belli perché... No, il sole bacia i brutti perché i belli li baciano tutti. Ne ha aggiunto un altro, se non sbaglio, sentiamo il nostro Very Normal People.
3: Buongiorno, giovane.
0: Buongiorno.
3: Il sole bacia i belli.

0: Ma secca le merda.
1: Ecco qua, va bene, grazie, grazie
2: no,
1: mille.
2: Non faceva rima, non aveva molto senso.
1: Non fa rima, evidentemente è solo proprio la volontà di dire...
3: Beh. Soprattutto il sole di questi tempi. No, perché è bello forte,
4: un po' troppo.
3: Quindi un po' secca, effettivamente. No?
1: Sì, secca. Va bene, dato che è secca anche la gola. Allora ascoltiamo Tommaso Paradiso, ma non la agitiamo la Coca-Cola, altrimenti
3: spruzza.
1: Sì, esatto.
2: Io aggiungerei la Mentos.
1: Va bene, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Che

0: Questa era Home Breaker alle 4:19 minuti su RTL 102.5. Leo,
1: sì.
0: Me lo conferi? Io ho sentito fuori onda che stavi preparando un vocale, però...
1: Mannaggia.
0: Sì. Non lo so. Se ho capito non mi piacerà. Vai, senti un po'.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, da Santino al Mungitore.
0: Ciao Santino.
2: Sì. Forza Bologna, allegri, allegri.
0: Aspetta un attimo, aspetta. Guarda, aspetta, Santino, aspetta.
1: Neanche ti rispondo.
0: No, aspetta, scusa. Napoli-Bologna, giusto?
1: Sì, sì. Domenica alle
0: 18. Domenica
1: sì.
0: alle 18. Domani sì. alle 18. Forza Bologna, giusto?
1: Sì.
0: A Napoli si dice show, show, ciucciue, show, show,
1: e mi piace ciucciue. Anche, sembra una
0: la civetta. La civetta, hai presente la civetta che si mette così e si
1: sì,
0: muove,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: si sposta
3: sembra,
0: così.
3: Sembra quell'audio che usavamo per chiudere il programma una volta.
0: Esatto, quello è show, show, ciucciue, cioè andate via voi civette e del malaugurio, esatto. No? Che porta solo bene, ma per non sapere né leggere né scrivere gesti apotropaici
1: come
0: in questo
1: sempre.
0: Studio... Sì, sì, sì, non si può mai sapere, amici, le cose sono difficili. 378-378-1025 per i vostri vocali oppure 02-25-1515. Amici, restate lì, torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: che bella vita,
1: che è il titolo della canzone di Ariete con Angelina Mango. Che bella vita e che bella canzone, bravissima, meravigliosa, io la adoro. 25 minuti dopo le 4 del mattino, amici, a New York, come vi dicevo, si sta giocando la seconda semifinale dello US Open. Noi di solito abbiamo il nostro inviato a Flushing Meadows, ricordo anche che RTL 125 è partner dello US Open trasmesso da Sky. In questo momento c'è un derby statunitense tra Tiafo e Shelton. Aspetta che mi affaccio. C'è Tiafo che è sotto 2-7-1, siamo al quarto set, 6-4, 6-3, 6-3 per Shelton, siamo 2-1 per Shelton. Proveremo a darvi anche poi il finale di questa partita per capire chi andrà poi in finale con Sasha Zverev, che potrebbe addirittura vincere il secondo slam consecutivo. Sì, è probabile. E 378-378-1025, vocali ne stanno arrivando, Leo li sta preparando.
2: Sì, vero, bravo, sono in fase Leo. Di preparazione, cioè, ma stavo pensando, quando tornerà David Bella...
1: ci dirà come mai non era lì,
2: ragazzi,
1: e come mai non era lì a dirci le cose.
2: O magari c'era
1: o sta dormendo?
2: Non lo so, no.
1: Però
2: no,
1: di
2: no.
1: Solito è lui il nostro inviato lì in loco a New York.
2: Esatto, vabbè, sicuramente raccoglierà delle notizie.
1: Che deve raccogliere? Le cartacce al massimo.
2: Porterà delle notizie,
1: che
2: delle belle notizie.
1: Ma è finito lo US Open.
2: Ma magari sai un aneddoto di qua, un se gossip di là.
1: No, in realtà non credo proprio, No. Che cosa succede? Succederà domani? Beh, lo scopriremo, giusto? Perché domani è già iniziato, sulle 4:26. What happens tomorrow, Duran Duran?

0: New Hit su RTL 102.5 per noi Joliet insieme ad Achille Lauro. Joliet, se non sbaglio, tifoso del Napoli, giusto Leo?
1: Certo.
0: A proposito, andiamo avanti con la questione.
2: Buongiorno,
3: buongiorno.
2: Da Luca.
3: Ciao Luca.
2: Viaggio verso casa.
0: Bene.
2: Forza Napoli.
0: Sempre contro i gufi. Andiamo avanti.
4: Allora, vogliamo fare la guerra?
0: Vedi?
4: Volete la guerra? Facciamo la guerra.
0: Visto.
4: Forza Napoli, forza, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli.
0: No, vedi, così si risponde ai gufacci maledetti.
5: Ciao amici tifosi napoletani.
0: Eccoci.
5: Forse ve l'ho già detto un'altra volta, per togliervi delle soddisfazioni sportive,
0: sì,
5: dovete iniziare ad appassionarvi ad altri sport come me, la Formula 1, tifo Ferrari. No,
0: no.
5: Andrea Pasticceri,
0: no,
5: di Venezia.
0: No, no, no, no, Andre, no. No, purtroppo no, purtroppo no. Ma volevo però approfittare di questo momento per salutare Radio Blu Adria. Ma tu dirai, ma com'è possibile? Eh no, perché c'è un very normal people in ogni città del mondo.
1: Dove si trovano?
0: Ci stanno salutando da una radio che è in Croazia, a Vrsar. Ci ascoltano da una radio. Capisci?
1: Amici e colleghi.
0: Esatto.
1: Un abbraccio.
0: Quindi nel file Excel enorme che abbiamo di tutte le città del mondo dobbiamo aggiungerci Vrsar, perché anche lì ci sono dei veri normal people.
1: Ma c'è anche Marina. Marina non fa la radio, però
0: no,
1: si trova a casa sua tranquilla, sta facendo colazione.
0: Ah, buon appetito.
1: A Cesano Maderno.
0: Sì, allora a Cesano Maderno avevo, insomma, il sospetto che ci fosse un very normal people. Adesso abbiamo la certezza. Jason Derulo.

0: Flamenco Paranoia Samurai J, 42 minuti dopo le 4 del mattino. Prima abbiamo sentito il nostro Very Normal People dal Lido di Venezia, Andrea, no? Spesso lo sentiamo. Esatto. È un Very Normal People affezionato, no? Da anni. Al Lido di Venezia si sta tenendo appunto la mostra del cinema di Venezia, dove RTL 102.5 è la radio ufficiale. A proposito di, però, del disco che abbiamo messo, Flamenco Paranoia, prendo la seconda parola del titolo, paranoia, perché è successa un qualcosa che volevo sottoporre alla vostra attenzione.
1: Ok.
0: Lido di Venezia, in Veneto. Ok. Tutti sanno che in Veneto e in Toscana tendenzialmente è l'imprecazione scappa.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì.
0: Io oggi stavo scrollando e mi è uscito un post di RTL 102.5. Ah, ma guarda un po', la nostra radio.
1: Ok.
0: Noi siamo al Lido di Venezia, evidentemente o Mario Vai o la nostra Ludovica Maraffini.
1: Luca Viscardi. Saluto.
0: Luca, no, io saluto Ludovica, se me lo concedi.
1: Anch'io,
0: Luca Viscardi, vabbè, no. Ma non perché mi sta molto simpatico Luca, solo che preferisco. Ludovica, l'ho sempre detto che è la mia preferita in radio, sempre.

0: sempre. Hanno, RTL ha postato la foto di una multa. C'è un signore che è stato multato al Lido di Venezia per aver bestemmiato. Ora
1: è perché sì, è un, c'è una
0: perché c'è una legge, civile, c'è una legge che lo vieta.
1: Solamente al,
0: è amministrativo.
1: Diciamo è particolare.
0: Sì, sì.
1: Non tutte le imprecazioni.
0: È in pubblico che non
1: è in pubblico. Riguardo qualcuno
0: però,
1: in particolare.
0: Sì, sì, però a quanto pare la notizia dice che il signore che ha imprecato in realtà lo ha fatto perché è riuscito a schivare all'ultimo. Immaginate il Lido di Venezia in questi giorni. Andrea, magari dopo lo sentiamo. Tanto ci sta ascoltando. Andre, dopo proviamo a farti una telefonata, facci sapere se ci sei, perché ci racconta un pochino qual è il clima anche da un punto di vista di quante persone ci sono al Lido di Venezia. Ragazzi, il Lido è piccolo, eh? E c'è la mostra del cinema, che è una roba enorme.
1: La laguna è trafficata.
0: Esatto. Mi succede una cosa del genere, tu sei in motorino.
2: Sì.
0: Ci sono mille persone che attraversano. Uno attraversa non sulle strisce, tu lo schivi e dici
2: no.
0: Arriva il vigile.
1: Non si può.
0: Mica ti va a multare il pedone che ha attraversato dove non poteva. No, mi va a, a fare la multa a chi ha imprecato. Leo, già ti vedo. Già ti vedo.
2: I miei amici.
0: Esatto. Comunque è successo davvero. Io ma non so qua quanto ammonta. Qualcuno lo sa quanto ammonta? Ma poi hanno multato un 22enne. Ma poverino. Vabbè, che c'entra l'età, giustamente.
1: Faranno un pezzo di 400-500 euro.
0: No. Vabbè, adesso ci informiamo. Facciamo una cosa, che adesso ci informiamo. Proviamo a sentire Andre dal Lido di Venezia. Ci dice un po' la situazione com'è, tanto che lui la vive, eh? E poi capiamo a quanto ammonta, a quanto può ammontare e la, la multa per insomma per imprecazione.
2: Adesso perché... sentiamo Andre, ma non è che magari è stato lui?
0: Vai bravo. No. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Baby Steps, Olivia Dean su RTL 102.5. O sono riuscito a trovare a quanto ammontava la multa che ha preso il nostro amico di cui abbiamo raccontato, il 22enne che ha schivato un pedone al Lido di Venezia, ha bestemmiato e quindi ha imprecato, cosa che il nostro codice penale, insomma, dice che non si può fare.
1: Sì, sanzione amministrativa.
0: Sanzione amministrativa, sì, sì, sta dal 99 non è più penale. Allora, a quanto pare la multa può variare dai 51 ai 309, ora non capisco come. Questo nostro
1: dipende
0: amico,
1: dall'enfasi.
0: Esatto, 102 euro ha pagato. Andiamo al Lido di Venezia dove è successo tutto. Ciao Andre.
2: Eccomi, ciao amici.
0: Ciao. Ti rubiamo proprio due minuti, sappiamo che stai lavorando, Andre, non vogliamo disturbarti.
2: Al volo, perché veramente sì,
0: mi rendo conto, è un bel casino anche al Lido. Raccontaci un attimo qual è la situazione proprio di quanta gente c'è al Lido di Venezia in questi giorni.
2: Allora, vi spiego, do dei numeri più o meno a caso, ma possono anche essere abbastanza veri. Il Lido è un'isola piccolissima, lunghezza massima credo 14 chilometri.
0: Ok.
2: Larghezza massima 2 chilometri.
0: Ragazzi,
3: ma quindi ci sono più attori che cittadini.
0: Esatto, è probabile.
2: Mediamente, però, la larghezza massima è circa 300 metri. Abbiamo praticamente una strada e mezza. Una delle due strade che abbiamo, che è il lungomare dove avviene la mostra, viene chiusa per due mesi all'anno, tra l'altro. Poi, tra l'altro, siamo circa 10.000 residenti.
0: Mamma
2: che
0: mia.
2: D'estate diventano 20.000 perché tantissima gente ha la casa, diciamo,
0: certo,
2: di villeggiatura.
0: Certo.
2: E quando arriva la mostra, arrivano auto, arrivano.
0: Arriva un Pullman, delirio. Arriviamo noi di RTL 102.5, chiaramente.
3: E arrivano anche i vigili.
2: Arrivano tanta, sì, tanta polizia, tanti vigili. È comunque un delirio, perché poi. Dimmi.
0: No, dimmi, è un delirio?
2: È un delirio perché poi viene tutto convogliato in una zona, in un'unica zona, che se tu devi attraversare l'isola, andare da un punto all'altro, e cioè quando passi di là c'è gente dappertutto. Quindi
0: okay. Andre, se questo ragazzo di 22 anni ha schivato una delle tantissime persone in un contesto che ci hai appena descritto, quindi difficilissimo, e ha, come dicevamo, imprecato, gli hanno fatto la multa. Ma come mai i vigili del Lido di Venezia si sono inventati?
1: Per far cazzo, ragazzi.
2: Secondo me non sono nemmeno quelli di qua, perché qui arriva gente un po' da tutto il circondario, diciamo, non lo so. Io non lo so, però ti dico che anche io magari per andare verso il centro del Lido prendo la moto, una moto di grossa cilindrata, e non uso la macchina perché mi muovo un po' più velocemente.
0: Certo,
2: però
0: certo.
2: Veramente a me bolle l'acqua del motore, perché sei sempre fermo per dire.
3: Magari è arrivata la CIA,
0: la multa. Grazie mille Andre, davvero grazie,
2: ciao,
0: un abbraccio, ciao, buon lavoro, ciao.
2: Grazie, ciao.
4: Buongiorno.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su RTL 102.5. Quindi abbiamo un attimo diramato la... abbiamo dipanato, più che diramato, scusatemi amici, la questione della multa arrivata a Lido di Venezia, un 22enne che guidava uno scooter e è riuscito ad evitare un pedone che stava attraversando dove non doveva. Giustamente, giustamente no, ma questo ragazzo schivato, avendo capito insomma il fatto che aveva schivato non solo una persona ma anche un problema molto molto molto serio, e qui si è lasciato andare ad una imprecazione. Purtroppo c'erano i vigili che l'hanno detto: eh no,
1: non si fa,
0: non si può, non si può. Gli hanno fatto una multa di 102 euro, no? E quindi giustamente Leo Di Mauro, che è un sostenitore di tutte le forze dell'ordine,
1: ma principalmente, in particolar modo,
0: esatto, dei vigili urbani, se l'è legata un po' al dito, no. E fuori onda ci ha raccontato,
1: sì,
0: a quanto pare
2: possiamo chiarire la cosa delle forze dell'ordine, in realtà solo contro i vigili,
0: sì,
2: urbani,
0: sì, proprio
2: in
0: ce l'ha solo,
2: perché sono quelli che ci hanno fatto,
0: vero,
2: delle multe che non hanno senso,
0: sì, sì, sì,
2: per
0: sì,
2: il resto carabinieri, polizia,
0: no, li amiamo tutti,
2: massimissimo,
0: certo,
2: rispetto
0: ma
2: totale.
0: Vigili urbani, c'è un problema, addirittura ci ha raccontato fuori onda,
1: sì, sì, sì,
0: che a quanto pare una vigilessa,
1: io percorrevo,
0: gli ha chiesto,
1: insomma, questa strada, questo stradone, no? E a un certo punto io mi ricordavo che in questa strada ci sono due cartelli, in realtà. C'è, cioè, il primo cartello a 30 all'ora.
0: Subito dopo,
1: tipo 50-80 okay, metri toppi avanti, c'è un altro cartello con 30 all'ora.
2: Ma quanto andresti tu, Andrea? Io a 20.
0: A 25.
1: Ecco, io sono andato a 25 per tutta la strada, no? Per tutto il percorso, e mi sono portato dietro tutte le
0: macchine, tutte le, perché giustamente nessuno.
1: Quando sono arrivato lì a ridosso, che c'era,
0: dove
1: tra l'altro,
0: loro,
1: anche un dosso, c'è, cioè, un dosso con, sai, le strisce pedonali,
0: certo,
1: no?
0: Come no?
1: Andavo proprio pianissimo a 25, avevo il finestrino abbassato dall'altra parte, e ho sentito la vigilessa che mi ha detto a un certo punto: sì, vai ancora più lento.
0: Ma come? Scusa,
1: cosa devo fare? Ci sono due cartelle, uno 50, uno 30. Io cosa faccio?
2: Tra l'altro,
1: so già che tu sei lì per farmi la multa.
2: Il laser, con i colleghi hanno il laser.
0: Sì. Esatto. Però quindi mi stai dicendo che una vigilessa ti ha invitato,
1: sì,
0: addirittura a,
1: sì,
0: infrangere la legge.
1: Ma io sono stato bravo, non ho risposto.
0: Hai fatto, beh, bravo, bravo. Dai, un po' di rock and roll che svegliamo l'Italia, eh?
1: Svegliamo anche i vigili, dai.
0: Beh, svegliamo tutti alle 5 del mattino, amici, alzate il volume, eh? Un po' di rock and roll agli anni 70.
1: No, che? I vigili?
0: No, sai, fai il bravo.
2: I sceriffi.
0: Ram Jam. Questa è Black Beauty.

0: The Rock and Roll anni 70, Blackberry, Ram Jam, dalla colonna sonora anche di Blow, film incredibile con Johnny Depp. Vi segnalo anche che appena finita la seconda semifinale dello US Open ha vinto Shelton, quindi la finale dello US Open, che naturalmente seguiremo e vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso, sarà Zverev contro Shelton. Amici, finita la seconda ora, c'è l'ultima, a tra poco. Anche a Serra Petrona, in provincia di Macerata, sono le 5 e 2 minuti.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con la pagina politica e con le novità sulla nuova legge elettorale. Come previsto, via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non è eletto in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una propria lista. I piccoli partiti sono in rivolta. Ora andiamo negli Stati Uniti, perché ieri l'America si è fermata per l'11 settembre. Il vicepresidente Vance a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono e ha detto: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filoiraniani avanzano ancora. Super Enalotto centrato alla Valletta a Brianza, in provincia di Lecco, un 6 da ben oltre 223 milioni, il secondo montepremi più alto di sempre. Parliamo adesso di intelligenza artificiale. Da un lato la riflessione di uno dei giganti del settore, Sam Altman, pronto a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altro, invece, l'appello dell'ex premier italiano Mario Draghi, che invita l'Europa a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Ieri si è disputato il primo match della quarta giornata di Serie A. Venezia-Fiorentina è terminata con un risultato di 4-2 per i toscani. È tutto, c'è il traffico.
1: Via Radio.
3: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, è chiuso infatti il tratto tra Imola e Faenza in direzione di Taranto fino alle ore 6. E anche sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra la fine della tangenziale Capodimonte in direzione di Pozzuoli, sempre fino alle ore 6. Percorsi alternativi sul nostro sito autostrade.it. Tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5:05 minuti di sabato 12 settembre. Ma la notte no, il programma a cavallo. Esatto, questo è bello. Ha più un ronzino un po' acciaccato, però va bene.
4: È un ciuccio.
0: Esatto, che vi accompagna da un giorno all'altro, no? Che è anche quindi vi dà il buongiorno quando il sole, ancora un po' pigro, si leva.
5: E non te alte, sono sveglio.
0: Ecco qua, subito Marzulliano in un secondo. 378 378 1025 per i vostri vocali che preferiamo, oppure 02 25 15 15. Power it!

0: AM, Bad Day nel primo mattino di RTL 102.5. Speriamo che questo non sia un bad day, una brutta giornata. A proposito di brutte giornate, dopo tanti bad days, mi sa che le cose forse iniziano a girare diversamente per la Fiorentina. Ne abbiamo parlato all'inizio trasmissione e abbiamo il nostro tifoso della Fiorentina per eccellenza, la nostra voce dei tassisti italiani, Checcone Taxi Driver. Ciao Checcone, bentornato.
1: Buonanotte, buonanotte a tutti.

0: Checcone!
1: Eccolo!
2: Sei contento?
0: Tripletta di Mastantuono, Checcone!
1: Perché lo davano per bollito, lo davano già, quindi
0: esatto,
1: dire.
0: Esatto. È tornato Vanoli sulla panchina della Fiorentina, se n'è andato via grosso, non con qualche, insomma, anzi, senza, no, no, non con qualche polemica, ecco.
1: No, con polemica, perché non ti puoi comportare così alla tua età, ecco.
0: Diciamo, che cosa è successo? Pare che Grosso abbia detto: questa squadra non si può allenare. E giustamente, se uno dice, perdonami, io allenatore, vado dal mio direttore e dico: questa squadra non si può allenare. Cosa io mi aspetto dal dirigente? Che dica: vabbè, allora accomodati alla porta, tranquillamente.
1: No, ma la cosa più triste è stata: se mi vuoi bene, esonerami.
0: Ma che vuol dire? No, questa cosa è un po' strana, poi magari scopriremo. Però che aria si respira a Firenze dopo finalmente una vittoria?
1: Diciamo che si respira una boccata di aria.
0: Esatto, si è ricominciato a respirare dopo tanti bad days passati con la testa sotto la sabbia. Però due gol dal Venezia li ben presi.
1: Sì, perché fondamentalmente il problema grosso, giusto per rientrare in tema, è la difesa. È proprio la difesa che non è stata migliorata. Pensando di aver preso Dragosin, che fosse migliorata, ma secondo me non abbastanza.
2: No, invece abbastanza. Noi del Napoli.
0: Chi? Noi chi? Noi? No, lascia stare. Però finalmente.
1: Domenica prossima,
0: domenica prossima. Mamma mia, ragazzi, questi già. Però comunque, finalmente un po' si respirare. Sentiamo che con il sorridere l'abbiamo sentito ad inizio campionato, dove la tristezza dominava, no? Incontrastata. Finalmente, come dicevi,
1: la famosa sigla di Mai Dire Gol quando andava via l'allenatore, nella mia colonna sonora.
0: Esatto, quella l'hai sentita quando se n'è andata quando se n'è andato Grosso?
1: C'era il pepe.
0: Esatto. A prescindere dalla Fiorentina, come stai? Bene, che
1: bene. Gli dicevo prima che non riuscivo a mandare un messaggio perché stasera ho trovato tutti i clienti chiacchieroni e non c'è stato modo di fermarsi in un secondo.
0: Vabbè, siamo contenti, quindi sta lavorando tanto in questi.
1: Sì. Ora siamo ripartiti, sì.
0: Va bene. Checcone, grazie mille, come al solito ti abbracciamo forte e ti ringraziamo davvero ogni volta di portarci, no, il polso del paese reale. Ma davvero, va bene, Checcone. Grazie ancora.
1: Ciao,
0: buona giornata. Buona giornata. Vedete? Noi parliamo con voi. Abbiamo parlato con Checcone, parliamo con Andre. Quindi parliamo con voi, giusto? Parlo con voi. Talk to you.

0: Sì, noi come sia, I'm still here, siamo ancora qui, sono ancora qui perché è ricominciata la nuova stagione di Malanotte No, stagione 26-27. La squadra, lo sapete, è quella di sempre, andate tutto al microfono, c'è Leo Di Mauro per la regia radio, c'è Manuel Bella per la regia video e ci siete voi, Very Normal People, al 378-378-1025.
1: Ragazzi, noi del Napoli non è che siamo messi meglio della Fiorentina, quindi mamma mi sa mia. Che sarà Allegri il prossimo ad andare a farsi una partita a 3-7 con Grosso. Buona giornata e buon lavoro. Bruno da Saveria Mannelli, Calabria.
0: Ciao Bruno, ma non credo proprio. Ma no, ragazzi, no.
2: Magari adesso non ancora. Cioè,
0: beh, presto, dire, ragazzi. Sì, non presto, allora, sì. Non si può esonerare un allenatore dopo 3 giornate di campionato. Lo ha fatto la Fiorentina. Adesso abbiamo saputo quali sono stati i motivi.
2: Vabbè, lì c'era un problema peculiare. Grosso.
0: È grosso. Ma ragazzi, Allegri rimarrà sulla panchina del Napoli, credo, tutto l'anno e forse anche tutti e 3 gli anni che ha firmato. Perché c'è un contratto di 3 anni, insomma.
2: Sì, poi il suo inizio è sempre stato così un po' diesel.
0: Un po' diesel?
2: L'inizio.
0: A me più che diesel mi sembrava
2: gas,
0: proprio. No, no, a macchina.
2: A metano.
0: No, non è partita proprio. Leo, non è partita proprio.
2: Io sono ottimista.
0: Siamo ancora. Senti ancora. Questo è. Va bene, dai, un po' d'amore. Saif, parlare d'amore, appunto.

0: Saif ci ha parlato d'amore e vediamo cosa, di cosa ci parla Diego. Ciao Diego, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, RTL Alchimia è costruito intorno a noi, a voi e a tutti quanti noi.
0: Esatto.
1: Diego da Eporedia.
0: Sì, Diego, una domanda, geolocalizzati, dove sei in questo momento? Sì,
1: io sono qua, in Eporedia. Tu sai dove è Eporedia?
2: Ivrea, no. Ivrea, giusto?
0: No.
1: Esatto.
2: Ivrea.
0: Ah, è vicino ad Ivrea, benissimo. E quindi
1: ad Ivrea,
0: quindi ti abbiamo geolocalizzato.
1: Yes. Allora, domani poi dopo succede questo, che allora qualche borsa dell'ira gliela fica lì all'Inter, no? Come gioca l'Inter?
0: Allora, no, purtroppo ho fatto fatica a capire. Leo, se mi aiuti un attimo, perché
2: il Bologna gioca col Napoli domenica, però.
0: Esatto.
1: No, Bologna.
0: Napoli-Bologna. C'è Napoli-Bologna domani alle 18.
1: L'Inter-Udinese, giusto?
0: L'Inter con l'Udinese addirittura lunedì sera. Ma tu sei tifoso di quale squadra? Perdonami, Diego.
1: La squadra più titolata al mondo, ovviamente.
0: Quindi Real Madrid.
1: No,
0: come no? Mi dispiace, non è l'AC Milan. Se vuoi controlliamo, guarda, live.
2: Diego, ti sei allargato un po', secondo me. Secondo me. Cos'è la Juve?
1: Siamo in Milan.
0: Allora, diciamo le cose come stanno. La squadra più titolata al mondo è l'Al-Ahly Sporting Club, 150 titoli vinti. Quindi mettetevi l'anima in pace. I tempi di Berlusconi e di Galliani, quando dicevano sta cagata è finita. Amici milanisti, rilassatevi, non siete la squadra
2: Diego,
0: titolata
2: hai
0: al
2: fatto
0: mondo.
2: Scaldare Andrea Tuzzi.
0: No, basta con sta cosa.
1: Allora, Allegri ve lo tenete 3 anni.
0: A voi è bastata l'anno scorso.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ecco, aiutaci un attimo, Diego. Com'è stato avere Allegri per un anno intero?
1: Ma no, va bene, però tanti dicono che fa un gioco superato. Allora,
0: blocco basso e pedalare.
1: Tanto è un bravo allenatore.
0: Certo.
1: Però il calcio di oggi
0: va da un'altra parte.
1: Come fa il Como?
0: Va da un'altra, esatto.
1: Ho visto un ragazzino, vi faccio questo esempio. Oggi ho visto un ragazzino con una maglietta del Como di Nico Paz.
0: Ragazzi, è il giocatore più bello della Serie A insieme a Dybala da vedere in questo momento.
1: Che ha fatto?
0: No, meraviglioso. Il Como è la squadra più divertente che c'è, più bella da vedere, soprattutto in Europa le danno molto più credito rispetto a quanto gliene stiamo dando noi in Italia. Ragazzi,
1: Io sono milanista.

0: perché mio zio giocava nel Milan, io ero piccolino, già era Milanello, però il bel gioco mi viene in mente Falcao, mi viene in mente vabbè, non parliamo di Diego, di una volta,
1: tu ti chiami Diego non a caso, immagino. Va bene Diego, insomma, tu sei tifoso del Milan, il Milan domani mi gioca,
0: gioca oggi
1: Lazio Milan alle 18.
0: Contro il nostro passato, perché c'è
1: Gennaro Gattuso. In bocca al lupo, perché la Lazio sta volando. Occhio, va bene?
0: Sì, però Lazio vola, ma noi domani come andiamo l'Aquila a razziare.
1: Vediamo. Grazie mille, Diego. Buona giornata, davvero.
0: Grazie, i numeri uno.
1: Grazie, ciao.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno
4: a tutti.

0: romantica.
1: New Hit, il disco nuovo di Elisa, Kintsugi. Che cos'è il Kintsugi? È una parola naturalmente giapponese, è un concetto che esprime la capacità di lasciare andare, va bene? Ma significa anche un'altra cosa. Praticamente, che cosa fanno i giapponesi? Quando si rompe una tazza, un vaso, un piatto, lo rimettono insieme attraverso usando una lacca mista all'oro o all'argento, in modo tale che poi quella linea sia un plus per per l'oggetto rotto.
2: L'oro impreziosisce il tutto.
1: Esatto, un po' le cicatrici, no? La resilienza. Evidentemente Elisa proprio voleva dirci qualcosa e secondo me ci è riuscita, anche solo attraverso il titolo della nuova canzone che abbiamo appena sentito. Il nostro new hit su RTL 102.5. A proposito di belle canzoni, ne arriva un'altra. Questa è Magic, loro sono i Coldplay. 378-378-1025 per i vostri vocali, 02 25 15 15.

0: magic. Oh, yes, I do. Of course I do. Un po' di magia ci vuole al mattino, Leo. Fammi una magia. Scompari. Scusami. Magic Coldplay, 42 minuti dopo le 5 del mattino su RTL 102.5. Volevo leggere questo messaggio, Leo. Buongiorno, stiamo partendo dalla Feniglia, vacanze finite, si torna a casa a Firenze. Vedi un po', tutto collegato. Prima abbiamo sentito che con Taxi Driver Fiorentino ci dice che Firenze è tornata alla normalità. Ascoltiamo RTL 102.5, grazie alla compagnia. Poi ci fa dei complimenti e ringraziamo. Un saluto da Elisabetta e famiglia. Ciao ragazzi, buon rientro a casa.
1: Ma come rientro?
0: È sempre duro, Leo. Tu lo dovresti sapere, dato che hai fatto 2 mesi di ferie. Amici, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
1: 2 mesi.
0: Fai 3.
2: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3

0: i Green Day a svegliarvi, no, in questo primo mattino di sabato 12 settembre. Boulevard of Broken Dreams, la strada dei sogni spezzati, speriamo che non vi riguardi mai di, no, attraversarla, ma può capitare, può succedere, vuol dire che ce ne costruiremo di altri e proveremo a non romperli. E c'è qualcuno, Leo? Chiudiamo la questione vocali, dai, di oggi, sentiamo.
1: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
1: Stamattina sto andando a funghi.
0: Ecco.
1: Grazie per la compagnia.
0: Ci mancherebbe.
1: Manca ancora poco e vado ai porcini.
0: Bene, un risotto ai porcini per te, Leo, o le tagliatelle?
2: No, risotto.
0: Risotto?
2: Sì.
0: Risotto, va bene.
2: Buonissimo.
0: Mamma mia, incredibile. Arriva Luciano Ligabue, questa è Qualcosa per te.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della nuova stagione di Malanotte No, stagione 26-27, e come al solito, Leo, me lo confermi che si chiude sempre allo stesso modo?
3: Te lo confermo.
2: È confermato.
3: Con i porcini, dai.
2: Magari. No, invece il Millennium Hit, amici. Che bella. Message in a Bottle, i Police.

0: Che meraviglia, i Police, la voce di Sting, Message in a Bottle, a chiudere la puntata di Malanotte No, e quindi ringraziamenti di rito, grazie mille a Leo Di Mauro.
1: Grazie a te, ciao Andre.
0: A domani, ah no, con te ci sentiamo naturalmente dopo domani, e poi ciao Manu.
2: Ciao,
0: a domani. Sempre tra le 3 e le 6, lo sapete, dopo di noi c'è già Max Vigiani pronto. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: E forza Napoli.
3: Sempre.
0: Bravo. E poi una nuova puntata di No Stop News. Amici, grazie mille a tutti. A domani. Buon sabato.
4: 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre. Seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5 Very Normal People.

0: Anche a Nespolo, in provincia di Rieti, sono le 6:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 12 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura, la seconda vincita di sempre al Super Enalotto. Andiamo allora in provincia di Lecco. Alessandra Giannoli.
3: Il Super Enalotto regala un jackpot da oltre 223 milioni di euro centrato con una schedina da 5 pannelli. Si tratta della seconda vincita di sempre. Il 6 mancava da oltre un anno. L'ultima sestina vincente risaliva al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda sono andati quasi 35 milioni e mezzo di euro. Non sappiamo nulla, il telefono continua a squillare. Così il gestore della ricevitoria di La Valletta Brianza, il comune in provincia di Lecco, presso il quale è stata giocata la schedina multimilionaria, il premio più ricco distribuito nella storia del concorso, resta saldamente occupato dai 371,1 milioni di euro della bacheca dei sistemi centrati. Il 16 febbraio 2023 suddivisi 90 quote, con quella di ieri sera sono 135 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Super Enalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.
2: Ci trasferiamo a Roma perché oggi sono previsti i funerali della famiglia di Pietralata, che si è tragicamente tolta la vita. Benedetta Mannucci.
4: Si celebreranno oggi alle 11 nella parrocchia San Giovanni della Croce in via Picchio 4 in zona Colle Salario a Roma i funerali di Valentina Panbianco, del marito Luca Basciano e della figlia Bianca di 5 anni, la famiglia morta a Pietralata il 31 agosto scorso. Secondo quanto ricostruito, i coniugi avrebbero prima ucciso la bimba e il cane, poi con la stessa pistola legalmente detenuta dall'uomo si sarebbero uccisi passandosi l'arma. Nell'abitazione in via dell'Antracite i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato numerosissimi biglietti lasciati dalla coppia. Troppe, secondo quanto emerso, le spese sostenute ancora da sostenere per le cure della piccola, gravemente disabile. Ciao.
2: Infine la Serie A di calcio. Ieri è iniziata la quarta giornata con Venezia-Fiorentina. L'anticipo è con l'exploit, dopo un periodo sicuramente non buono, dei Viola. Enzo Tamborra.
5: Con Paolo Vanoli è già un'altra Fiorentina. Il ritorno del tecnico sulla panchina di Viola coincide con i primi 3 punti stagionali. Successo per 4-2 sul campo del Venezia, con un super Mastantuono, autore di una tripletta. A bersaglio anche Pellegrino, di Adams che ha sbloccato il punteggio e dei no, i gol dei Veneti. Oggi altre 3 gare in programma per la quarta di Serie A. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, con i biancocelesti sorprendentemente a punteggio pieno insieme a Inter e Roma. Alle 20:45 Atalanta Cagliari, domani alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. Lunedì si chiude con altre 3 partite, alle 18:30 Torino Roma e Como Parma, alle 20:45 Inter Udinese.
2: Sono le 6:04, manca davvero pochissimo all'inizio di No Stop News. Allora, buongiorno e ben ritrovata Barbara Sala.
6: Eccoci qui, buongiorno. Ieri il mondo della politica ha colto la notizia della scomparsa di Emma Bonino, ma non solo il mondo della politica, perché Emma Bonino era uno di quei personaggi che molto

0: molto amati, molto odiati, sicuramente che non lasciano indifferenti anche i semplici lettori, quelli che ascoltano la radio, che leggono i giornali, che leggono le notizie sui social. In tanti, tantissimi anni, probabilmente 50, di storia politica italiana, le sue lotte, era una grandissima combattente, ha fatto tanto soprattutto per le donne. Il vostro ricordo, se ne avete uno, vi piaceva Emma Bonino? E poi la politica italiana ha bisogno di personaggi così? 02251515, messaggio al 378 378 1025.
1: Previsioni del tempo.
2: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora locali instabilità dapprima sul medio versante adriatico, sull'Appennino centro-meridionale ed anche all'estremo sud e sulla Sicilia, ma comunque il fronte atlantico è in graduale allontanamento verso est. Sul resto del nostro territorio nazionale splenderà il sole, il tutto con temperature in linea con le medie del periodo, anche i valori minimi. Al nord ad esempio non andremo oltre i 18-20 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. L'unica segnalazione di traffico la troviamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per lavori si segnalano 2 chilometri di coda tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Mentre chiusa fino alle 7 sulla 10 Genova-Savona, Genova-Pra in uscita ed in entrata in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Sabato 12 settembre, buongiorno, 6:06. Siete su RTL 105 e questo è Non Stop. Non mi ricordo come si chiama questa trasmissione.
1: Come si chiama?
2: Esatto. Non me la ricordo nemmeno io.
3: Si è scollata la dentiera, volte capita.
0: Non Stop News, buongiorno Massimo Lonigro.
3: Buongiorno Barbara Sala, buongiorno Lorenzo Dardano.
1: Ciao Massimo, ciao Barbara, eccoci qua pronti per una linea diretta davvero speciale, intensa, no?
3: È vero? È vero, intensa, perché intenso è stato, bello, un bel aggettivo, intenso, per definire il percorso di Emma Bonino, che ieri è scomparsa a 78 anni, è stata veramente una delle figure che la politica l'ha fatta, come posso dire, in prima persona, nel senso mettendo in campo anche il proprio corpo, spesso facendo tutta una serie di azioni che sono rimaste nella storia, intervenendo su tutti quei campi che erano all'epoca ancora dei tabù, penso al tema dell'aborto, penso alle battaglie per il divorzio, il Partito Radicale, e figure come quelle per esempio di Marco Pannella, con cui tanto si sono voluti bene, tanto poi a un certo punto se ne sono dette di ogni, perché era questa la schiettezza, anche una delle cifre di questi personaggi che davvero appartengono forse a un'epoca che adesso ci sembra molto molto lontana.
0: Una politica che non c'è più, io ho un po' questa impressione, non so voi. 0225 1515, il vostro ricordo e appunto le vostre osservazioni. Hai fatto benissimo a citare il corpo. Tu pensa che quando scoprì di essere malata, di avere questo tumore, era credo il 2015, sì. Lei ne ha parlato serenamente, ha continuato nel limite insomma del suo stato di salute a mostrarsi in giro con questo turbante in testa, e ha sempre detto: io non sono la mia malattia, riferendosi poi anche a tutti gli altri che magari affrontavano in quel momento un discorso e una diagnosi, e quindi appunto nel limite delle sue possibilità è andata avanti a fare politica. Ma quando aveva parlato anche in prima persona della sua esperienza con l'aborto, e poi si era battuta per il referendum da noi in Italia. 0225 1515 per entrare in contatto con noi.
3: Esatto, ci dite cosa ne pensate di questa figura, anche se volete in opposizione a quelle che vediamo oggi, le dinamiche della politica di oggi. Se vorrete anche un messaggino al 378 378 1025. Cominciamo subito con la musica. Arriva Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Power It, la Gianna Nannini, le 6:12 minuti qui su RTL 102.5. Buon sabato 12 settembre, un sabato all'indomani della notizia che vi abbiamo raccontato, la scomparsa di Emma Bonino. I vostri ricordi che arrivano anche al 378 378 102.5, le vostre telefonate allo 02 25 15 15. Partiamo da Salvatore, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, sono Salvatore Santone da Termini Imerese. Allora, io da 13 anni, radical pannelliano fervente, radical socialista pannelliano fervente, ho avuto una grande stima inizialmente per la Emma Bonino.
1: Non stiamo capendo una parola, Salvatore, aspetta, mettiti in un posto dove prende un pochino meglio, togli il viva voce, parla piano piano, vai, dici tutto.
2: Sì. Allora, io praticamente da ragazzo già a 13 anni ero radical pannelliano, quindi ho avuto una grande stima per Emma Bonino nella sua fase iniziale, anche perché ricordiamoci che Emma Bonino si è fatta arrestare praticando aborti clandestini nel 1975 con la decisa del dottore Canciani, quando l'aborto era vietato.
1: Eh sì. Ci sono due foto storiche in questo senso. Sì. Ci sono due foto storiche. Esatto. Ce n'è una proprio fisicamente mentre sta praticando un aborto, e questa cosa sta aiutando una donna a praticare un aborto, e questa cosa chiaramente è rimasta negli annali. E poi quella foto veramente molto significativa che mette il Corriere della Sera oggi a pagina 4.
2: Kabul.
1: No, quella quando si trovava a Bra, era andata dopo 3 mesi a Marsiglia, era stata denunciata appunto per praticato aborto, era scappata tra virgolette a Marsiglia, Pannella gli aveva detto guarda, facciamo che tu per il momento non vai in carcere, dopo 3 mesi pare avesse telefonato, lo racconta oggi Paolo Vigevano proprio sul Corriere, gli ha chiamato e gli ha detto senti, io qua a Marsiglia non ce la faccio, voglio tornare in Italia, piuttosto mi faccio arrestare davvero, e organizzarono l'arresto, quindi lei arrivò a Bra, c'erano le amministrative, arrivò al seggio, parlò col presidente di seggio e gli disse guarda ciao, io sono Emma Bonino, arrestatemi, grazie. E quello disse ma come, lo conosceva tra l'altro, e lei disse è il momento di farmi arrestare, e uscì dal seggio scortata dalla polizia facendo il simbolo delle femministe, e quello fu diciamo un po' l'inizio della sua vera carriera politica, quando divenne davvero nota in tutta Italia.
2: E allora io l'ho conosciuta personalmente, però voglio dire, ho parlato con lei in decine e decine di fili di rete a Radio Radicale, però io voglio dire una cosa, poi non ho condiviso la fase successiva, un po' perché sono cambiato io, vabbè, qua lei ha rotto prego Pannella. Diciamo che non mi è piaciuto innanzitutto il suo sostegno al Green Pass e al
1: Sostegno al Green Pass. Ti sentiamo davvero male, Salvatore.
3: Salvatore, comunque abbiamo capito che poi non ti è più piaciuta la sua evoluzione, perché probabilmente sei anche cambiato tu. Beh, insomma, ci sta che in 50 anni di politica, voglio dire, non tutto quello che un politico fa o dice o un movimento propone sia insomma in linea con quello che tu pensi. Grazie Salvatore, buona giornata. Ti sentiamo malissimo, quindi ti salutiamo. Ciao, è andato.
1: Dobbiamo lasciarlo andare.
3: 02 25 15 15. Pasquale, benvenuto.
4: Buongiorno, sono Pasquale.
1: Buongiorno, eccoci. Allora, da dove?
4: Diciamo da Napoli, la provincia di Napoli. Okay. Sono un piccolo imprenditore agricolo.
1: Mm-hmm. Bene.
4: Sto andando al lavoro.
1: Ottimo, racconta.
4: E vi ascolto sempre.
1: Grazie per la pazienza. Anche di sabato quindi si lavora.
4: Sì, ma nell'agricoltura sabato, domenica.
3: Non esiste, scusami, il giorno festivo. No? Il campo ha bisogno di essere arato.
4: Il campo, allora, i giorni festivi per gli agricoltori sono quando praticamente il tempo è inclemente, quando piove.
1: Certo.
4: Allora devono stare a casa. Però in realtà diciamo, il ciclo lavorativo è continuo anche d'inverno, potatura e tante altre cose, quindi diciamo che sì, però possono prendersi qualche giorno di vacanza.
1: Vedi, anche gli agricoltori possono riposare.
3: Però deve piovere.
1: Però
3: posso dire che stamattina in macchina,
4: quando fa freddo, quando è d'inverno, quando magari comunque non c'è.
3: Ma com'è il clima adesso? Scusami lì da te.
4: Ma quello fa un caldo atroce qua.
3: Invece qua su da noi, io stamattina in macchina stavo quasi per accendere il riscaldamento.
1: Vabbè, tu esageri però.
3: Ma avevo freschi, c'erano 19 gradi,
1: Vabbè.
3: Allora, torniamo Pasquale. Seri, Pasquale. Questa donna, sì, questa Emma Bonino, questo simbolo di tante battaglie.
4: Sì.
1: Mm. Che idea ti sei fatto? Hai un ricordo?
4: Beh, io, come ha detto il suo collega prima, diciamo, quello che mi piace ricordare di lei è per la battaglia che ha sempre fatto per quanto riguarda, ecco, i valori di giustizia, di verità e giustizia. Non a caso, ecco, mi piace ricordarla, quindi associata a Papa Francesco, che credo sia l'esponente, sia stato, e sia, diciamo, l'esponente proprio a livello del cristianesimo vero, cioè nell'illustrare il cristianesimo vero. Quindi mi ha fatto molto piacere questo incontro, ecco, quella vicinanza, quella di andare a casa proprio della Bonino.
3: Ecco,
4: quindi,
3: perché lei, ricordiamolo, ricevette la visita mentre era ricoverato, comunque era in convalescenza.
1: Era a casa.
3: Era in convalescenza, e quindi c'è questa immagine, tutti e due seduti, credo entrambi sulla sedia a rotelle, e quindi un'immagine di sofferenza fisica per entrambi, ma di grande vicinanza e amicizia. Se pensiamo che uno è il Papa e l'altra è una donna che si è battuta per l'aborto e per tantissime altre cose, per il divorzio, per tantissime altre cose che la Chiesa non ha mai, insomma, avvalorato più di tanto, ecco. Quindi quell'immagine è fortissima, perché ti fa capire il buon senso, la ragionevolezza anche di due persone diverse ma vicine in molte cose. Quella è molto bella, hai fatto bene a ricordarla.
4: Sì, l'importanza proprio di quella, lo spirito di misericordia che ci ha insegnato Papa Francesco, e che poi è forse la caratteristica principale del Dio in cui crediamo, del Dio in cui credono i cristiani. Io sono credente, quindi mi sforzo di essere, però ecco, quindi della Bonino, io, pur dei radicali che magari si sforzavano sempre un poco così di difendere i valori di verità, giustizia, uguaglianza, tutte queste cose, io tranquillamente magari, diciamo, l'ho inglobato, diciamo, queste battaglie nel mio essere cristiano.
1: Chiaro, chiaro. Grazie davvero Pasquale per questo tuo ricordo, per questo tuo commento. A presto, e a questo punto buon lavoro.
3: Il Super Enalotto ha segnato l'attesissimo 6 ieri a Oggiono in provincia di Lecco, vinti oltre 223 milioni di euro. Il colpo è stato messo a segno nel punto vendita al caffè, un bar interno ad un supermercato.
1: Negli Stati Uniti si sono svolte le celebrazioni per ricordare le vittime dell'11 settembre 2001. In tutto il paese è stato rispettato un minuto di silenzio alle 8:46 di New York, le 14:46 italiane, il momento dell'impatto del primo aereo sulla torre nord del World Trade Center. Le vittime dell'attentato terroristico furono 2.977, gli aerei dirottati e precipitati furono 4.
3: E chiudiamo con lo sport e il calcio, la quarta giornata di Serie A che si è aperta con il match tra Venezia e Fiorentina. Successo dei Viola per 4-2 sulla panchina dei toscani, ritorno vincente di mister Vannoli dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha perso le prime tre partite di campionato. È tutto.
5: Via Radio.
6: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. L'eccezione sulla 14 Bologna-Taranto. Il traffico è congestionato con 2 km di coda tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia verso Ancona. Occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:20 e eccoci, Non Stop News, siete su RTL 102.5. Coraggiosa e coerente nelle sue idee, una grande donna, una piccola grande donna, facendo riferimento, no, alla sua statura, però da un lato quella fisica, dall'altro quella di una grande statista, che poi ha avuto anche un respiro internazionale, lo abbiamo detto, è stata nella Commissione Europea e poi ha avuto incarichi di ministra. Insomma, questo era il commento di Valeria, che ricordava questo duplice, no, aspetto.
3: Tra poco il vostro ricordo di Emma Bonino, e poi, esistono ancora politici così in Italia? Ne abbiamo bisogno. 02 25 15 15.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
11: profumo in trasferta,
10: montagne, mari e...
12: bellissimo orizzonte.
10: Hanno aperto più di 1400 porte.
13: Wow, wow.
10: Dato spazio...
13: un castello.
10: Ai sogni pazzi.
13: Anche oggi ho esagerato.
10: Facendoci sentire ogni sera a casa.
14: Guardate dove siamo.
10: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
15: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400.

0: Il disco di Maroon 5 insieme a Lisa Priceless qui, sarete alle 102.5, 6 e 27. Poi magari ci torniamo su questa cosa del Super Enalotto. Con questi cosa sono 223 milioni di miliardi, non so neanche quantificare. Stavo dicendo che giusto ieri, siccome sto facendo un rewatch di Lost, la sto facendo vedere anche a mio figlio, devo dire che gli piace moltissimo. Quindi regge ancora dopo 20 e rotti anni questa serie TV, anche con i ragazzi più giovani. E giusto ieri abbiamo visto la puntata in cui Ugo vince alla lotteria, e anche lui erano tipo 168 milioni di dollari, una roba del genere. Coincidenza il fatto che io ieri sera abbia visto questa cosa e oggi è successo questa cosa?
1: Assolutamente no.
0: Io non credo.
1: Io non credo, sono i poteri forti che ci permettono. E Barbara Sala non ha ancora sbancato il Super Enalotto perché non vuole dare nell'occhio.
0: Capisci,
1: quando lo farà
0: umile.
1: Non ce ne accorgeremo.
0: Io voglio venire a lavorare tutti i giorni.
1: Che brava che sei, che brava.
0: Paola, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Paola, di dove sei?
2: Di Milano.
0: Ok, mi fa piacere parlare con una donna, perché non so se anche tu hai un'idea, un ricordo di Emma Bonino femminista, quando era veramente scomodo esserlo, oppure no, se il tuo ricordo ti porta altrove.
2: Allora guarda, io sono abbastanza giovane, nel senso che sono abbastanza, permettetemi, sono del 75, quindi certe lotte non le ho vissute in diretta, però mi ricordo che comunque lei era sempre in prima linea. Mi ricordo quando era stata, anche se era denunciata mi sembra per l'aborto, per aver
0: Prima, sì.
1: Sì, perché il gioco tra virgolette, insomma,
2: è stata arrestata.
1: Il meccanismo era quello, più volte il meccanismo era quello, facevano qualcosa che all'epoca era ancora illegale e poi si autodenunciavano chiamando i giornalisti, tutti quanti, per chiaramente far dibattito, per stimolare il dibattito.

0: attorno a quella storia lì.
1: Sì, sì, faceva così, si è fatta arrestare, certo, anche New York quando nel 91 l'AIDS era ancora un tabù, si sapeva che si doveva, insomma, che si trasmetteva attraverso il sangue, quindi anche i drogati erano nell'occhio del ciclone, ci voleva la ricetta medica e lei le aveva distribuito le siringhe gratuitamente ai drogati.
2: Stiamo quindi parlando della lotta all'AIDS.
1: Della lotta all'AIDS, quella, sì. Insomma. Poi per le donne aveva anche lottato contro le mutilazioni genitali, certo, che insomma che avvengono in una certa parte del mondo, quindi è sempre stata in prima linea e secondo me con un atteggiamento che anche solo, non so come dire, la suo aspetto era una lotta femminista, perché sì, era femminile, però non era truccata, non era, cioè era una donna normale che faceva cose straordinarie.
2: E le faceva davvero, voglio dire, sulla sua pelle, non andava, perché adesso sai, io ho un po' l'impressione, non so tu Paola, che si pontifica dai salotti televisivi, no? Belli, vestiti, truccati, col tagliorino, la magliettina di Prada da 1.000 euro, e si pontifica anche su tematiche estremamente importanti e che riguardano il corpo, le donne, eccetera eccetera, però un conto è farlo adesso in televisione o sui social, un conto è farlo come lo faceva la Bonino negli anni 70 e negli anni 80, quando appunto poi a un certo punto ti venivano ad arrestare.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, sono perfettamente d'accordo, era proprio questo, cioè tra lei era in prima linea, cioè bisognava denunciare, non so, i talebani, e questa prendeva, partiva, andava in Afghanistan, all'epoca, poi non adesso.
2: Figurati.
1: Vabbè, appunto, la stessa cosa.
2: Dobbiamo sempre ricordare che stiamo parlando di 30, 40, quasi 50 anni fa, quindi davvero altri tempi e un'altra situazione. Paola, grazie per
1: grazie
2: il tuo contributo. Un abbraccio.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata. Ciao. E ne stiamo parlando proprio nella nostra linea diretta. Il lutto nel mondo della politica, è morta ieri a 78 anni Emma Bonino. A darne comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata.
0: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento con cui era stato disposto il blocco dell'area a caldo della fabbrica di Taranto. Il cuore del provvedimento chiarisce il diritto alla tutela della salute dei cittadini rispetto a quello dell'esercizio dell'attività d'impresa, si legge.
2: Sta rientrando in Italia l'ex parlamentare dei 5 Stelle Alessandro Di Battista, operato d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana dopo un malore. Dopo gli ultimi accertamenti clinici c'è stata la partenza da Cuba per Roma, l'arrivo nella capitale tra poche ore.
0: 6:32 minuti è tutto per il momento, non abbiamo altri aggiornamenti, arriva la musica, c'è il nostro new hit con J-Ax, Vita, Morte, Miracoli.

0: morte, miracoli, J-Ax, il nostro new hit qui su RTL 102.5 alle 6.35. Allora, tante le battaglie combattute da Emma Bonino, sempre in prima linea, mettendoci la faccia. Punto. Questo è, credo, uno degli aspetti più importanti che distingue quel mondo della politica di quegli anni da oggi. Politici che cambiano, vanno, restano qualche anno, poi spariscono, fanno altro. Questi sono rimasti, quella generazione lì è rimasta 50 anni. Sì. Bene o male, coerente. Dico bene o male, no? Che cambiano partito, l'alleanza, allarghiamo il centrodestra, il centrosinistra, il campo largo, il passo di lato, il passo avanti, il
1: ma
0: passo
1: cos'è
0: indietro.
1: La mazurca?
0: No, no, è il nuovo balletto di Saldavinci. Capito? La stessa cosa. La coerenza e la presenza di questi personaggi politici. Adesso in politica esiste qualcuno così? Non lo so.
1: Non lo so, non lo so. 02251515, stavo leggendo varie interviste oggi che ricordano la figura di Emma Bonino. C'era Rutelli, per esempio, che raccontava come, nonostante magari i grossi successi elettorali non avessero mai premiato fino in fondo, credo che quando era al massimo il Partito Radicale sarà arrivato forse all'8%, più o meno sì, però comunque quando si trattava poi di portare all'attenzione dei temi che erano quelli dei diritti civili, dei diritti delle donne, tutto il tema del divorzio, per esempio, erano dei veri e propri, come posso dire, plebisciti a tratti, no? su alcuni temi in particolare, per dire che poi, diceva Rutelli, la maggioranza si può avere anche quando non sei nella maggioranza, per dire, no? Perché va incontro davvero al dibattito delle persone
0: che ragionano su determinate tematiche quotidiane. Perché a me piace parlare della legge elettorale. Però poi la gente di cosa ha bisogno? Ha bisogno di servizi, parlo del tempo attuale. All'epoca il grande dibattito era il divorzio oppure anche l'aborto. Abbiamo dei messaggi vocali 378-378-1025.
2: Sicuramente la signora Bonino era un personaggio molto controverso, o meglio, faceva proprio della controversia la peculiarità del suo personaggio, toccando temi divisivi che generavano discussione, e questo gli permetteva di portare avanti le sue battaglie. Molti politici avrebbero da imparare, nel senso che comunque quelle erano tematiche importanti. Oggi spesso la divisione si fa su tematiche inutili e infatti la politica si sta infangando. Giacomo da Cremona, RTL anche mia.
3: Buongiorno ragazzi, RTL anche mia, sono Rosalba da Ro. Guardate, per quanto mi riguarda, lei è l'emblema della coerenza e della determinazione. Devono così mangiare di pagnotte le politiche nostre di oggi, a parte qualcuna, cioè per arrivare alla sua grandezza. Grazie.
0: Le politiche e i politici, perché mi piacerebbe ogni tanto, questo è un altro discorso estremamente moderno, che le problematiche femminili
1: non fossero solo femminili,
0: cioè che ogni tanto, ad esempio, di violenza di genere parlassero anche gli uomini, di aborto, di altre cose parlassero anche gli uomini e non solo le donne, come se fosse un affare esclusivamente loro.
1: Andiamo da Antonino, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno RTL anche mia.
1: Eccoci, da dove Antonino?
4: Danica, sono appena arrivato al lavoro.
1: Molto bene, raccontaci tutto. Che, cosa hai pensato?
4: L'ho conosciuta 45 anni fa in un ristorante a Milano. C'era lei, un esponente politico abbastanza importante e un esponente politico che è diventato dopo un politico.
0: E non possiamo dire chi sono, sono passati 45 anni. Anche
4: uno era Craxi e uno era Berlusconi.
0: Vedi che bel consesso anche di divisione in qualche modo ideologica, bello comunque.
4: La Bonino era un politico, non era un politicante, era un vero politico. Una che aveva le sue idee ferme, giuste per l'Italia, per gli italiani, ma purtroppo dietro di lei c'era gente che era, come si suol dire, ignorante.
1: Cioè?
4: Gli italiani li lasciamo così, continuiamo a stare così.
0: Cioè, dietro di lei intendi in termini politici o in termini di Italia?
4: In termini politici, solo in termini politici. Difatti non è cambiato niente in 70 anni, non cambierà mai niente in Italia.
0: No, non sono d'accordo che non è cambiato niente. La legge sul divorzio e sull'interruzione di gravidanza.
4: Quella è stata una grande conquista per gli italiani e una grande conquista per le donne, l'aborto.
0: Quindi insomma non, perché è che non è cambiato niente,
1: è stata grazie anche alla sua battaglia.
4: Erano le sue battaglie che ha vinto, fortunatamente, le sue di Pannella.
1: No, su questo
4: però
1: non c'è dubbio,
4: era una grande politica.
1: No, mi stava venendo in mente che poi nel 94, quando Berlusconi scese in campo, non a caso poi si avvicinò alla Bonino e lei fu molto criticata anche dalla sinistra per questo, no? Perché lei fu la prima commissaria europea italiana scelta e nominata da Berlusconi, e lei disse indipendentemente, perché poi era questa un po' anche la cifra di quel momento lì dei radicali, no? Cioè che dicevano a prescindere da destra a sinistra, chi appoggia queste mozioni che noi proponiamo per la società civile, non per la politica in senso, diciamo, più ideologico, e allora diciamo, chi ci permette di portare avanti queste battaglie?
0: Esatto, sono battaglie civili, esatto. Non battaglie politiche. Messaggio, Manuel da Bergamo: il presidente Giorgia Meloni è da quando era una ragazzina che ci ha messo la faccia. Buona giornata. Sì, hai ragione, lei effettivamente da quando era molto giovane che fa politica. Non l'ho mai vista però barricadera su alcune battaglie, ecco. Cioè, il paragone con la Bonino secondo me non regge in questo senso qua, perché un conto è fare politica, un conto è diventare simbolo di battaglie, e questa è forse la differenza al momento. Poi Giorgia Meloni è giovane, ha tempo per eventualmente, insomma, mettersi anche in campo in questo senso. 02 25 15 15 Santo,
1: buongiorno.
0: Santo subito,
5: buongiorno.
0: Ciao Santo, di dove sei?
5: Buongiorno.
1: Buongiorno, di dove sei?
5: Ho sentito i pareri sulla Bonino, l'ho rispettata una vita e mi dispiace che sia andata avanti, come diciamo noi, però io ero totalmente al contrario, però l'ho sempre rispettata perché le sue idee le ha sempre portate in palmo di mano e ha sempre lottato per averle.
1: Hai detto una cosa molto bella, Santo.
5: Oggi come oggi, dopo tutti i femminicidi che ci sono in giro, praticamente io non vedo le femministe a andare in piazza e reclamare contro i giudici che non danno delle pene.
0: I giudici e la piazza. Oh, hai buttato nel calderone un po' di cose, forse, che non hanno molta attinenza. Perché anche se le femministe vanno in piazza, capirai, e poi definiamo femministe. In ogni caso come posso dire, secondo me adesso il paragone in questo senso, in questo momento storico, non regge, ecco.
1: Sono anche,
0: cioè,
1: forme
0: è buttato nel calderone troppe cose.
1: Sono forme di attivismo e partecipazione forse leggermente diverse. In ogni caso, diceva una cosa molto bella Santo, cioè dice: io non ero d'accordo con molte cose, però la rispettavo, che era quello che diceva anche la Bonino. Cioè Emma Bonino, sul tema dell'aborto, dell'obiezione di coscienza, le ha detto: io non ho nulla contro l'obiezione di coscienza, però semplicemente nei presidi sanitari, dove la legge prevede che si possa praticare l'aborto, che ce ne sia qualcuno che lo pratichi, perché altrimenti poi la legge non viene applicata se sono tutti obiettori. Questa
0: esatto.
1: È la questione.
0: Grazie mille Santo, torniamo tra poco a 02 25 15 15, la nostra linea diretta qui su RTL 102.5 in Non Stop News.

0: it hurts more vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Le notizie, lutto nel mondo della politica, ne stiamo parlando in linea diretta. È morta a 78 anni Emma Bonino, a darne comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata.
2: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento con cui era stato disposto il blocco dell'area a caldo della fabbrica di Taranto. Il cuore del provvedimento chiarisce il diritto alla tutela della salute dei cittadini rispetto a quello dell'esercizio dell'attività d'impresa.
1: Sta rientrando in Italia l'ex parlamentare 5 Stelle Alessandro Di Battista, operato d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana dopo un malore. Dopo gli ultimi accertamenti clinici c'è stata la partenza da Cuba per Roma, l'arrivo nella capitale è previsto fra poche ore.
2: È tutto per questa edizione, l'informazione qui su RTL 102.5 torna più tardi, sono le 6.47, buon sabato mattina, 02.25 15.15, la nostra linea diretta dedicata alla politica, e siamo partiti dalla notizia di ieri. Non era una novità che Emma Bonino fosse malata, lo era da tempo, insomma le sue condizioni si sono aggravate, ieri si è spenta a 78 anni. Con lei se ne va una figura che volente o nolente segna questo secolo, ma anche il precedente di storia politica, un personaggio che anche chi la politica non la maneggiava in qualche modo conosceva.
1: Sì, è vero, perché era anche, come posso dire, esteticamente riconoscibile.
2: Era anche una delle pochissime donne all'epoca, attenzione, perché ripeto, stiamo parlando di 30, 40, 50 anni fa, non erano tantissime le donne attiviste in questo senso e che ci mettevano sempre la faccia.
1: 378 378 1025, stanno arrivando molti messaggi. Mariella, buongiorno a RTL. Lei grande donna, facendo riferimento evidentemente alla Bonino, ce ne fossero di politici così, europeista convinta, rispettosa delle istituzioni, disubbidienza civile. Noi donne dobbiamo dire grazie alle sue battaglie e pensare che c'è ancora qualcuno che vorrebbe mettere in discussione la legge 194. Grazie Emma, conclude Mariella.
2: Che è quella sull'aborto. Tra pochissimo, ancora voi in diretta, se lo volete, 02 25 15 15, subito i vincitori del Power It's Estate di quest'anno, pinguini tattici nucleari.

0: sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini tattici nucleari su RTL 102.5, questa è Non Stop News, 6 e 51 minuti, le vostre testimonianze che ricordano ovviamente la figura di Emma Bonino. C'è chiaramente tanti meriti oggi che vengono anche ricordati sulle colonne dei quotidiani, c'è una che mi ha veramente colpito, c'è un'intervista oggi sul Corriere della Sera al professor Mario Monti, ex presidente del Consiglio, ve lo ricorderete, tante polemiche, però lui racconta che quando erano insieme a lavorare per la Commissione Europea, a un certo punto si sono conosciuti, hanno stretto una bella amicizia, e racconta Monti, era l'ottobre del 98, Emma fu votata come bocconiana dell'anno, quindi poi erano tornati a Milano, erano andati lì, ci ritrovammo insieme in pista a ballare. Mario Monti che balla con Emma, cioè, Emma Bonino me la vedo come si diverte.
1: Sì, Mario Monti no, però
0: Mario Monti dice
1: lo vedo un po' più rigidino.
0: È stata la prima e unica volta che ho ballato in pubblico.
1: Vedi, effettivamente. Messaggi vocali 378 378 1025.
2: Buongiorno, okay. Alessandro da Lecce. Sì. Partita di Mabonino rappresenta plasticamente cosa è diventata la sinistra in Italia adesso. Io ricordo quando ero piccolo e Mabonino combattere il burka in Afghani. Spesso i suoi, diciamo, figli politici che invece assecondano l'Islam politico. Riposa Emma in pace, arrivederci.
1: I suoi eredi politici, i successori, è cambiato il mondo però e bisogna fare i conti anche con questo. E poi attenzione, un conto è combattere il burka dove davvero è oppressione, cioè se tu mi parli di Afghanistan, lì le donne non possono cantare, non possono parlare, non possono uscire di casa, non vanno a scuola, non possono guidare, probabilmente non possono andare manco in bicicletta. E un conto è un discorso diverso di immigrazione, di accoglienza, eccetera eccetera. Credo che possano convivere queste due idee, perché sono due cose diverse, credo.
0: Certo, sono sicuramente due piani leggermente diversi. Gino scrive: i diritti sono diritti e non sono una concessione politica, e questa cosa ce l'ha spiegata bene Emma Bonino, no? Quando diceva ci sono delle cose, aggiungere un diritto non toglie nulla a un'altra persona, tendenzialmente, se fatto con criterio, aggiungere un diritto non dovrebbe mai essere qualcosa che, come posso dire, impedisce a qualcun altro di fare, ne toglie, ecco, uno a qualcun altro.
1: E poi soprattutto la battaglia per tutti i diritti, no? E il mantenimento di questi diritti, perché lei in un'intervista diceva non è che i diritti sono lì per tabula, cioè scritti nella pietra, bisogna continuare a lottare per averli tutti, anche per quelli in cui non credi particolarmente.

0: portata credo ad un Sanremo questa canzone, non la sentivo da tantissimo tempo, mi ha fatto molto piacere perché ho riscoperto di saperla tutta a memoria. Vedi? Amarti è l'immenso per me, Rosa Ramazzotti qui su RTL 102.5, quasi in chiusura della nostra linea diretta che abbiamo dedicato in questa chiacchiera con i nostri ascoltatori alla scomparsa di Emma Bonino. E mi piace la scelta che fa la Repubblica, oggi tutti i principali quotidiani, lo vedremo tra poco anche in rassegna stampa, dedicano almeno una fotonotizia a lei. La Repubblica però fa la scelta più coraggiosa, quella di pubblicare una foto in età più avanzata e già con il turbante in testa, simbolo che appunto aveva già la malattia. Corriere e La Stampa ad esempio pubblicano foto più recenti. Ecco, essendo lei una donna che ha molto combattuto anche per la determinazione del corpo, un corpo magari che si mostra così com'è in maniera autentica, senza bugie, mi piace di più la scelta della Repubblica. Ecco.
1: Sì, sicuramente molto coerente anche con come posso dire, il modo in cui pensava probabilmente Emma Bonino. Flavia Perina sulla Stampa la definisce la prima donna italiana di potere che sfondò il tetto di cristallo e diventò più grande del suo partito, perché poi appunto quando si spostò, no, dai radicali, poi andò verso più Europa eccetera, comunque rimase Emma Bonino. Se fosse un'azienda, il brand Bonino è rimasto quello, poi indipendentemente dalla collocazione dove si era spostata. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora di questa linea diretta, grazie a tutti voi per aver partecipato, rimanete perché sta arrivando Davide Giacalone e la rassegna stampa, prima il nostro Max Vigiani con il giornale orario.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Camino, in provincia di Alessandria, sono le 7.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 12 settembre, ben ritrovati da Max Vigiani e Barbara Sala. In apertura torniamo ad occuparci delle condizioni di salute di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha lasciato Cuba dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. L'aerambulanza che lo sta riportando in Italia dovrebbe atterrare alle 8 allo scalo di Ciampino. Massimiliano Mantiloni.
5: Alessandro Di Battista, partito ieri pomeriggio da Cuba dopo 12 ore di volo a bassa quota e con tappa in Lussemburgo, in arrivo in Italia. L'aeroambulanza dovrebbe atterrare alle 8 allo scalo romano di Ciampino. Si lavorava da giorni al suo rientro, ma le sue condizioni finora non erano compatibili con il viaggio. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle verrà trasportato al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure. È stato operato lo scorso 4 settembre d'urgenza a L'Avana, proprio quando era previsto il suo rientro nel nostro paese. Nell'ultima settimana Di Battista è rimasto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de L'Avana, era in territorio cubano per un reportage quando il 28 agosto era stato ricoverato in seguito a un malore dopo giorni di forti dolori alla testa.
0: Cambiamo argomento. Vincita da record ieri al Super Enalotto in provincia di Lecco. Una schedina giocata alla Valletta Brianza ha centrato la sestina fortunata, aggiudicandosi un jackpot da oltre 223 milioni di euro. La vincita, che è arrivata con una schedina da 5 pannelli, è la seconda più alta di sempre nella storia del Super Enalotto.
4: Adesso le indagini a Napoli sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Alessandra Giannoli.
6: Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a seguito del fallimento del trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco eseguito il 23 dicembre del 2025 all'ospedale Monaldi di Napoli, poteva essere salvato se tutte le procedure di conservazione e trasporto dell'organo da Bolzano fossero state rispettate. La conclusione a cui sono giunti 3 periti nominati dal GIP, secondo cui il collegamento a un cuore artificiale extracorporeo avrebbe potuto concedere più tempo a Domenico in attesa di un nuovo trapianto. Gli stessi periti però scagionano il primario Oppido e la sua vice Bergonzoni dall'aver proceduto con il trapianto, ritenendo l'intervento conforme alle regole mediche seguite in caso di emergenza. Rilevate anche criticità all'ospedale di Bolzano nella gestione del ghiaccio secco per il trasporto del cuore. Il legale della famiglia del bambino ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario. Gli avvocati dei 7 medici indagati si apprestano a dare battaglia nelle prossime udienze.
0: Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Ieri nel primo anticipo della quarta giornata la Fiorentina, con Paolo Vanoli tornato in panchina al posto di Fabio Grosso, ha vinto 4-2 a Venezia. Oggi si giocheranno altri tre anticipi: Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18, Atalanta-Cagliari alle 20:45.
4: Chiudiamo con i motori, iniziamo dalla Formula 1 in Spagna. Enzo Tamborra.
7: Mercedes già davanti a tutti sul nuovo circuito di Madrid nelle prove libere, primo round a favore di George Russell, secondo l'insegno di Kimi Antonelli, con le due Ferrari di Leclerc e Hamilton alle sue spalle. Difficile però che la pole position sfugga alle monoposto tedesche, grandi favorite per le qualifiche in programma oggi alle 16. Nella MotoGP a Misano qualifiche alle 10:50, gara sprint alle 15. Ieri è stato un duello tra Marco Bezzecchi, miglior tempo assoluto, e i fratelli Marquez. Ancora in difficoltà Pecco Bagnaia, che ha chiuso con il 19° tempo.
0: E adesso meteo e traffico.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende un sabato caratterizzato ancora da un po' di instabilità al sud Italia, poi in Sicilia e sul medio versante adriatico, con qualche rovescio a carattere sparso. Migliora invece altrove, con spazi soleggiati. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Travimeteo.
2: Via Radio.
10: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo allora che sulla 7 Serravalle Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata a Tortona. Ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Grazie, noi ci risentiamo alle 8.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Sabato mattina, amici e amiche, questa è RTL 102.5, seconda ora di Non Stop News.
1: Allora, 64, 8, 52, 13, 16, 70.
4: Tombola.
0: No, che tombola, scusate. Superenalotto.
4: È quello. Sono rimasto indietro.
1: Superenalotto, ragazzi, 223 milioni. Dopo proviamo a chiamare il gestore del punto vendita dove... hanno...
0: Secondo me oggi non apre.
1: Dici che non... Ma mica l'ha vinto lui, scusa.
0: No, ma non per quello, per l'assedio della gente, capito? Che non è che sei l'unico giornalista a cui è venuto in mente
1: cerca
0: di chiamare, capito?
1: Ah no?
0: Ah no?
11: Beh,
0: no.
11: Sa, è un record nella storia, insomma, no?
0: Lo so, quindi... però io fossi in loro oggi non aprirei per questo motivo, presi d'assalto.
1: Vabbè, no. Il signor Massimo, se all'ascolto, guardi che tra poco le suona il telefono.
11: Che non è l'onigro, però, no, giusto? No, ok, no, no, no.
0: Bene, dai, tra pochissimo la rassegna stampa di Davide Giacalone, subito Giuli, Brescia e Serenamente.

facciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntualissima oggi 7:10 in edicola per la rassegna stampa. Davide, bentrovato.
2: Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, partiamo dalle pagine economiche dei quotidiani con un richiamo in prima, in questo caso sul Corriere della Sera. L'alt dei giudici sull'ex Ilva, altiforni spenti, prevale la salute. La Corte d'Appello ha confermato lo stop degli altiforni con la motivazione che prevale il diritto appunto alla salute. Il Messaggero in taglio centrale sulla prima pagina: ex Ilva, spegnere gli altiforni e ripartono i licenziamenti. Sulla Stampa, i giudici, due punti, l'ex Ilva spenta entro ottobre e l'indotto licenzia.
2: Dover scegliere fra la salute e la produzione di ricchezza è un dilemma diabolico, perché qualsiasi cosa tu scelga hai già sbagliato. È vero che la salute prevale su altre cose, ma è anche vero che la salute costa. La salute richiede investimenti, richiede denaro. Se non lo produci, anche la salute se ne va a farsi benedire. Ma voi credete, qualcuno può credere che attualmente nel nostro presente siamo più sani e longevi di quanto si sia mai stati in passato? Perché? Perché l'oroscopo stabilì, perché la scienza è cresciuta, perché si sono investite ricchezze nella tutela della salute. Problema a Taranto e l'Ilva, che chiusa, che comunque è morta, perché senza l'aria a caldo è un'altra cosa, non è più l'acciaieria che produce acciaio in Italia, si produrrà in altre parti d'Europa si produrrà altrove e verrà importato. Non è che sparisce l'acciaio dal mondo, sparisce l'Italia da quel tipo di produzione di acciaio. Il problema lì non è dover scegliere fra la salute e la ricchezza. Il problema è quali sono le regole e se vengono rispettate. La fissare le regole spetta alla politica, che vedo sono appassionatissimi alla legge elettorale, ma temo che sia un trastullo che riguarda solo loro. E stabilire le regole e farle rispettare riguarda al ruolo anche della giustizia, ciascuno il proprio ruolo. Se cominciamo a stabilire quali sono i principi e che si possa in sede giurisdizionale stabilire che la salute viene prima di ogni altra cosa, occhio ragazzi, perché presto andremo tutti a piedi, perché vi garantisco che anche le autovetture nuociono alla salute. Qual è il trade-off? Qual è lo scambio? Qual è il punto in cui una cosa non si può più fare? Non spetta alla giustizia ovviamente stabilirlo. Se questa sentenza arriva ovviamente in sede di giustizia è perché sono solo 14 anni che la politica è latitante da Taranto e dall'acciaio.
4: In taglio alto, continuiamo con l'economia, Davide. Sole 24 ore, Meloni che dice: futuro di MPS, questione di mercato, il governo non ha ruoli.
2: Ma bellissimo, cioè meno male, giusto, ma fin qui non è stato così. Non solo il governo è azionista ancora del Monte Paschi di Siena, con il 4,86% delle azioni, ma quello dice vabbè, può essere il residuato fossile del salvataggio, ma il governo è pesantemente intervenuto nelle vicende delle scalate bancarie e quindi anche del Monte Paschi di Siena, pesantemente ha giocato su quel tavolo, ha fermato alcune banche, pensate per esempio all'offerta di Unicredit. Cioè, il mercato veniva evocato come, diciamo, come uno sfondo, no? Non come una realtà. Adesso la Presidente del Consiglio dice, per la verità la frase esatta di Meloni, della Presidente Meloni è una questione che riguarda il mercato, il governo attualmente non ha un ruolo. Credo che tutto stia nell'avverbio, cioè in attualmente, perché fino a ieri mattina non era così.
4: 7:14, ci separiamo solo per qualche istante. Ora la linea ai colleghi della Viabilità.
0: Via Radio.
5: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Non ci sono segnalazioni di traffico sulla nostra rete. E allora ricordo che sulla 7 Serravalle Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata a Tortona. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, nessun'altra segnalazione da aggiungere. Autostrade per l'Italia. tornerà poi in coda al giornale orario delle 8 con tutte le ultime notizie. Torniamo con Davide Giacalone in rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani è stato l'argomento della nostra linea diretta. La scomparsa ieri a 78 anni di Emma Bonino, La Repubblica, una battaglia dopo l'altra, la fotonotizia, La Stampa, La Donna dei diritti, Corriere della Sera, Emma Bonino, una vita radicale, e infine Il Giornale, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. Davide.
2: Ma dico, se la metà di quelli che oggi la rimpiangono avessero votati, i radicali avrebbero preso il doppio dei voti di quelli che prendevano normalmente, già solo con quelli che rimpiangono. La realtà, insomma, è un po' diversa. Bonino era uno degli esponenti di quel mondo liberal-democratico che in Italia è storicamente una minoranza, ed è una minoranza, oltre a essere tale, una minoranza divisa. Questa minoranza divisa, tanto divisa, per esempio Bonino e Pannella ebbero più volte da ridirsi l'un con l'altro, ed erano esponenti del medesimo partito. Ma perché la politica si faceva e si fa così, si fa con le idee, si fa con le posizioni, si fa anche con le diversità e le contrapposizioni. La dimostrazione di questo sta nel nei titoli che voi potete leggere, in gran parte della melassa retorica, peraltro ovviamente prefabbricata, perché purtroppo Bonino non era la scomparsa non è una notizia propriamente improvvisa e inattesa. La retorica, perché se voi guardate intanto i diritti, Bonino era un alfiere dei diritti individuali. Ed è una cosa molto diversa dall'interpretare la società e la realtà sotto forma di diritti sociali o di categoria, perché quella è un'idea di mondo dove il soggetto principale non è l'individuo e la sua libertà. E lì, guardate che si separano già i mondi, primo. Secondo, le battaglie a Bonino per i diritti qua. Perché viene sempre ricordato la questione dell'aborto, ma l'aborto è una questione pacificata, abbiamo una legge da tempo che lo regola in maniera più o meno apprezzabile, ma lo regola ed è sicuramente una norma che viene applicata. Non vedo in giro per i giornali il ricordo che Bonino, da europeista, era per la difesa armata europea e per il riarmo. Perché come sempre capita, quando si rimpiangono quelli che lo dicevano coraggiosamente, poi si omette di dire quello che stavano dicendo. Per esempio la difesa di Israele è talmente divisiva e non unificante che per unificarsi nella commemorazione tocca cancellare un pezzo delle cose che diceva, che non è un grande omaggio allo scomparso.
4: Proseguiamo con l'economia, Davide, andando a guardare le pagine interne del Corriere e della Repubblica, economia che si incrocia anche con la politica internazionale. Pagina 16 del Corriere, Putin ai BRICS, lo vogliamo ricordare, il raggruppamento di economie mondiali emergenti, accoglienza cordiale, dicevamo, a New Delhi nella sua prima partecipazione a un vertice all'estero dall'invasione dell'Ucraina. Repubblica dice: Putin, il patto asiatico, l'Occidente rivendica la leadership perduta. A te.
2: I BRICS, quelli che una volta si sarebbero detti paesi non allineati, in parte, perché poi c'è anche la Russia che all'epoca era l'Unione Sovietica, fa voglia di essere allineati, e che oggi paesi in via di sviluppo. Pensate che in paesi di sviluppo, in via di sviluppo ricomprende anche la Cina. BRICS sta per Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ma sono altri paesi, per esempio i paesi dell'America Latina, quello che è un po' con un luogo comune si chiama il sud globale, ma insomma alcuni non stanno proprio a sud. E quella roba lì, se poi pensate che qualche tempo fa qui commentavamo il fatto che si diceva i BRICS presto faranno una moneta per i fatti loro. Perché la fine dell'Occidente che domina il mondo, e ci permettevamo qui di dire: ma ci pare una bella bischerata, nel senso che non è vero, i BRICS non faranno una moneta per i fatti loro. Beh, i BRICS oggi, per esempio, l'India comunica a Putin che la guerra in Ucraina ha rotto l'anima a tutti, che rende peggiore il mondo e che non può continuare all'infinito. I BRICS non sono un blocco politico omogeneo e rispetto all'ipotesi che facessero una moneta per i fatti loro, oggi l'incontro che è in corso dei BRICS si tratterebbe di riuscire a coordinare i sistemi di pagamento in modo tale che le transazioni fra di loro possano avvenire in maniera più fluida e quindi perdendo meno tempo, che rispetto a fare una moneta per i fatti propri è un altro universo. È sensazionale come nel nostro mondo ogni notizia che venga, diciamo così, che sia possibile interpretarla come i nostri errori, le nostre colpe e sicuramente il nostro declino, la nostra sconfitta, allora se ne parla. Se invece per caso, come in questo caso, si dice guarda che le cose sono andate diversamente e gran parte di questi paesi giustamente aspirano ad avere rapporti commerciali, politici e anche di difesa con noi occidentali, allora si mette in cronaca e dice è arrivato Putin dai BRICS e gli hanno detto che la guerra in Ucraina è stato un errore.
1: Davide, abbiamo ancora un minuto, ma facciamo un passaggio anche su questo lato degli esteri. Siamo sulla prima pagina della Stampa, la porta di Suez in mano agli Houthi. Dopo Hormuz si apre un fronte ancora più strategico sulle rotte del greggio. In ballo il 30% dei prodotti sui mercati. Intanto si infiamma il prezzo del petrolio, allarme per le scorte.
2: Ne parlavamo anche ieri, ma alla fine si realizza questo, cioè è un miracolo quello che è riuscito a combinare Trump e i suoi lì, perché non sono mai state aree particolarmente pacifiche o aperte alla democrazia volteriana e alla tolleranza tra i popoli e le idee. Insomma, non era propriamente questa, diciamo, la classificazione di quell'area. Però si passava sia dal Golfo Persico sia da Bab el Mandeb e ci passava una arteria fondamentale dei commerci internazionali. Tra l'altro uscire a Suez da sud verso nord significa uscire nel Mar Mediterraneo e dove i porti italiani hanno un ruolo molto importante. Se voi mi togliete quell'ingresso lì e si gira dall'altra parte dovendo doppiare l'Africa, il risultato è che saranno i porti del nord a fare, non del nord Italia, del nord Europa, a fare gran parte del traffico. Ora, tutto questo si è riusciti a far saltare tutto consegnando a un paese, l'Iran, che è governato da una teocrazia folle, fondamentalista, liberticida, che si voleva schiacciare con le bombe, e che riesce a resistere e addirittura a condizionare l'ingresso da Bab el Mandeb, cioè la via che porta a Suez, che non è al confine con l'Iran, al contrario ovviamente del Golfo Persico. Tutto questo sotto il naso degli americani che stanno a guardare e che hanno abbandonato l'Arabia Saudita al loro destino. Ho capito che ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Poi c'è anche la storia a lungo termine e quello che sta succedendo in quell'area è molto grave e c'è da sperare che, sì, per carità, la cintura della ruggine, le fabbriche americane abbandonate, l'immigrazione da dover governare, tutto quello che volete, ma quando l'America avrà perso influenza su tutte quelle aree vi garantisco che la ruggine cresce molto più velocemente sull'industria americana.
3: Grazie al nostro Davide Giacalone, che ritroviamo domani come sempre puntuale intorno alle 7:10 in rassegna stampa. Buon sabato.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport che apre con pazza idea. L'Eurocomo pronto per sfidare l'Inter. La scalata stellare di Fabregas dal 2023, spesi 400 milioni. E in taglio alto, all'ultimo ringhio, l'appuntamento alle ore 18. Lazio-Milan da primato, Gattuso capolista punta al 4-4 da record. C'è il calcio in apertura anche sul Corriere dello Sport. Max in croce, battere il Bologna per placare le polemiche. Ne parliamo tra poco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand,

0: extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
2: profumi in trasferta,
1: montagne, mari e...
3: bellissimo fuorizzone.
1: Hanno aperto più di 1400 porte.
4: Wow!
1: Dato spazio...
4: un castello!
1: Ai sogni pazzi.
4: Anche oggi ho esagerato.
1: Facendoci sentire ogni sera a casa.
3: Guardate dove siamo.
1: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
15: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
14: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
15: Meno male che ho la Bennet.

0: Si terranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni. A darne comunicazione è stato il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata.
1: 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno TER che trasportava 186 passeggeri tra Rouen e Caen in Normandia. Lo ha annunciato il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois. Tra i feriti, una donna in gravi condizioni è stata trasportata in ospedale in codice rosso.
0: Vincita da record ieri al Super Enalotto in provincia di Lecco, a La Valletta Brianza, dove è stata centrata la sestina fortunata a 223 milioni di euro di jackpot. La vincita, che è arrivata con una schedina da 5 pannelli, è la seconda più alta di sempre nella storia del Super Enalotto.
1: 7:32 minuti e tutto, arriva il New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici dell'Ariete. È impossibile tacere di fronte a persone che raccontano cose, che propongono discorsi e confronti sempre interessanti perché utili, profondi e speciali. Cari Toro, iniziate a capire il senso e le conseguenze di Venere in opposizione, sentendovi più coinvolti con certe realtà, sempre connessi a tutto, non restate soli. Amici del segno dei Gemelli, vi piacerà scoprire, capire e raccontare di cose e di possibilità. Sarete spesso intenti a spiegare, sempre pronti a metterci il cuore mentre vi connette agli altri. Cancro, la luna sfiora un Mercurio estremamente impegnato a capire, a fare confronti e paragoni, ma anche a ricercare una nuova chiarezza per vivere. Siate come Mercurio. Leone, ci sono momenti in cui possiamo parlare liberamente, dicendo ogni cosa e chiarendo ogni verità. Esistono cieli fatti apposta per essere sinceri, costi quel che costi. Vergine, Mercurio vi impone un momento intenso ma interessante, un tempo che ha voglia di dire e di spiegare ogni cosa. Vi sentirete curiosi, sempre attenti a cogliere il senso di tutto. Cari Bilancia, Mercurio dal vostro segno è deciso a fare mille cose, connettendosi con tanti pianeti. Amerete soprattutto la chiarezza, quella sincerità che serve a sentirsi migliori. Cari Scorpione, lasciate che siano gli altri a pensare, a capire, e vivete un tempo fatto per sentire, per amare e per stare vicini alla materia. Semplificate ogni pensiero, siate leggeri. Sagittario, ci sarà chi farà domande chiedendo il senso e la ragione di qualcosa e voi potreste essere chiamati a rispondere. Fatelo con le migliori intenzioni, decisi a chiarire. Capricorno, sarà indispensabile capire, ascoltare, guardare alle cose e alla loro natura. Sarà sempre necessario dare un senso e un valore a ciò che fate, che state vivendo. Acquario, Mercurio si intromette nel vostro Plutone, obbligandovi in qualche modo a capire meglio certe realtà, a fare i conti con cose nascoste che si fanno sentire. Infine, amici dei Pesci, avrete spesso a che fare con persone estremamente riflessive, cariche di dubbi, ma anche della voglia di capire meglio il senso delle cose. Divertitevi con loro.
2: Il nostro oroscopo alle 7:39 minuti, siete su RTL 102.5 e allora in Non Stop News vogliamo occuparci di sport partendo dagli US Open che stiamo seguendo molto attentamente, anche perché ovviamente siamo arrivati quasi alle battute finali.
3: Sì, davvero, battute finali, e commentiamo le ultime partite con Dalila Saetti di Sky Sport Tennis. Buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno a voi, buonanotte da New York.
3: È vero, devo ricordarmi sempre che a New York è notte. Tra l'altro ieri è stata una giornata particolare a New York. L'11 settembre, però anche il campo ha dato i suoi verdetti.
4: Sì, è stata una giornata particolarmente emozionante qui a New York. 11 settembre non potrà mai essere una data come le altre. 25 anni dopo il terribile attacco delle Torri Gemelle, e anche qui a Flushing Meadows tanta commozione e una cerimonia toccante prima delle partite che ha coinvolto tutto il pubblico dell'Ash Stadium. Il campo: Zverev ha battuto Khachanov come da pronostico, annullando due set point nel terzo set, chiudendo in 4-7, raggiungendo la sua seconda finale a New York, sesta slam e terza consecutiva. Di fronte avrà Ben Shelton alla sua prima finale slam. Dopo aver eliminato il campione uscente Alcaraz, ha vinto il derby tanto atteso con Tiafo in 4-7. L'America ora punta sul giovane Ben Shelton sotto 5-0 con il tedesco per tornare a vincere un titolo slam in casa che manca da 23 anni da quel giovanissimo Andy Roddick.
2: Ecco Dalila, dagli uomini passiamo alle donne. Oggi invece è il giorno della finale femminile. Chi si affrontano?
4: Sì, è il giorno della finale femminile, alle 22 italiane, la sfida più giusta, quella tra Sabalenka e Rybakina, la nuova numero uno del mondo contro l'ex numero uno del mondo, il meglio che il tennis femminile possa offrire. 10-7 precedenti per Sabalenka, che ha vinto le ultime due, la semifinale a Miami e la finale a Indian Wells, ma Rybakina ha vinto la finale dell'Australian Open quest'anno, in questo 2026. Una finale equilibrata, quindi ci aspettiamo, tra due ragazze molto diverse anche dall'appunto di vista psicologico, due storie interessanti. Vedremo allora chi sarà la regina di New York per questo US Open 2026.
2: E certo, lo vedremo prestissimo, grazie a Dalila Saetti di Sky Sport Tennis.
4: Ciao a tutti, a presto.
2: A presto. Questo è anche però un weekend di motori, un fine settimana il motomondiale corre sul circuito di Misano, quindi giochiamo in casa, diciamo così, a San Marino. Ci colleghiamo con il nostro inviato speciale Max Biaggi. Ben trovato Max, ciao.
5: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno, ciao. Allora, Max, anzitutto stiamo proprio sul calore del pubblico, sull'atmosfera poi di casa. Quanto incide secondo te il fattore campo, potremmo dire così, sulle prestazioni mentali, ma anche insomma sportive, con un weekend così intenso?
6: Ma il fattore casa è sempre quell'overboost in più che ti dà e dà sempre a tutti, in questo caso gli italiani che giocano qui la seconda gara dell'anno dopo il Mugello. E c'è sempre molta attesa, tanta attesa, ma anche tanta pressione. L'importante è non sbagliare, ci sono due gare da fare, oggi la sprint e domani la gara lunga, per cui per ora sono partiti bene, perché davanti a tutti c'è Bezzecchi con l'Aprilia e ci sono comunque anche italiani, quarto, quinto, c'è Di Gian Antonio, Morbidelli, insomma il fattore casa si fa sentire un po' per tutti.
3: Quindi nelle prime prove libere, perché poi oggi ci sarà la sprint alle 15, domani alle 14 la gara, primo Marquez, Marco Bezzecchi, poi insomma sempre lì vicinissimo anche l'altro, il fratello di Marc Marquez, Alex Marquez, ma Bagnaia leggiamo in crisi, cos'è successo?
6: Dobbiamo parlarne? No, scherzo. Beh sì, ormai è noto, tante difficoltà quest'anno per Pecco Bagnaia, ecco, difficile crederlo, però lui qui ha fatto delle gare bellissime, anche vinto gli anni passati, però è veramente in netta difficoltà, speriamo da italiani che possa tornare a fare delle belle gare, però sicuramente questa stagione è una stagione un po' da dimenticare per Pecco, che comunque ricordiamo è un bicampione del mondo, non è un pilota qualsiasi. E magari pensare già, come dire, al prossimo anno, quando sarà comunque nella scuderia dell'Aprilia e magari potrà cambiare le sorti del suo campionato.
5: Gestione delle gomme è davvero determinante qui a Misano, anche una parola, no, Max, sul circuito. Qual è, secondo la tua esperienza, il punto più critico del tracciato, dove si deciderà poi la corsa?
6: Ma allora, innanzitutto oggi ci sono le qualifiche e di conseguenza le tre la sprint, però c'è ancora molta indecisione se usare la gomma morbida al posteriore o la media, il gap sul tempo è veramente poco, però c'è qualche pilota che riesce a esprimersi meglio con la media, perché con la soft hanno un extra grip che gli rimane difficile guidare e avere quel vantaggio. Secondo me questo tracciato è difficile far sorpassi, anche se credo che la terz'ultima curva a destra, il rampino a destra, lì si potranno vedere delle belle entrate e magari si deciderà la gara.
3: E vediamo, dai, il weekend è decisamente ricco, è un circuito molto particolare quello di Misano, insomma anche per quello che evoca, per la sua intitolazione e per il fatto che tantissimi appassionati di motori italiani hanno la possibilità di andarci. Il nostro inviato speciale, particolarmente vicino a casa oggi, Max Biaggi, grazie e ti risentiamo domani mattina.
6: Allora, un ciao. Saluto a domani, io e il mio compagno, come vedete, eccolo qua, appuntamento a domani.
5: Ciao, ciao Max.
3: Ciao Max.
2: Ciao. Un ficus Benjamin, avete visto?
3: Non lo so, adesso gli chiediamo esattamente che tipo e quante volte bisogna annaffiarlo al giorno.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Aeon e Famila.
12: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
14: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
15: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
16: 90 secondi, non uno di più.
17: E se l'idea funziona, si sente subito.
18: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
19: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
20: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Bella vita, la nuova canzone di Ariete insieme ad Angelina Mango qui su RTL 102.5. 7.50 è il momento di andare al Lido di Venezia e sono davvero le battute conclusive anche qui, non solo degli US Open, anche dell'83esima mostra del cinema di cui RTL 102.5 anche quest'anno è stata radio ufficiale. Ci sono i nostri inviati, la direttrice Ivana Faccioli e Mario Vai, e proprio da loro andiamo. Iniziamo da Ivana. Ivana, buongiorno, siamo arrivati alle battute conclusive. Dai.
1: Buongiorno. Siamo in attesa del palmarès, c'è molta fibrillazione.
2: Sì, infatti, siamo molto curiosi. Ieri gli ultimi film del concorso, come sono stati?
1: Ieri sono stati presentati in concorso due film, appunto gli ultimi due, e sono stati entrambi molto interessanti. Inizio da quello italiano, che è Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con protagonista, posso dirlo, uno straordinario Adriano Giannini. È assolutamente sulla linea di Garage Olimpo, il film sempre di Marco Bechis del 99, che raccontava le persecuzioni e le torture durante la dittatura argentina negli anni 70, perché questo nasce da una testimonianza diretta. Marco Bechis fu arrestato e torturato in Argentina prima di essere rimpatriato in Italia, lui a quell'epoca si trovava proprio là. In Garage Olimpo raccontava la crudeltà del regime dittatoriale. Con questo Ritorno a Buenos Aires fa un altro tipo di riflessione, un uomo, Adriano Giannini, dopo 30 anni dal fatto di essere sopravvissuto alla prigionia, alle torture, torna a Buenos Aires per diventare finalmente un testimone che potrà con la sua testimonianza in qualche modo inchiodare i carnefici. La recitazione di Giannini è molto corporale, fa assolutamente vedere e sentire tutto il dolore che quest'uomo porta dentro. Il secondo film è un film iraniano, si chiama A Bit of Light, un po' di luce, diretto dal regista Ali Asghari, ed è un inno alla vita meraviglioso. Il protagonista è un uomo che è stanco di vivere per tanti motivi diversi e decide di suicidarsi, ma cosa decide di fare? Decide di andarlo a comunicare personalmente a suo fratello, alle sue sorelle e a sua madre. E da lì in qualche modo uscirà la forza del legame con gli affetti e poi alla fine davvero, appunto, come dicevo, un grande inno alla vita.
0: Ecco, Ivana, dicevamo battute conclusive questa sera, cerimonia di consegna dei vari premi, compreso il Leone d'Oro, e non possiamo non chiederti i film che ti sono rimasti più impressi in questi 12 giorni, ma anche un pronostico.
1: A me per tutte le due settimane di mostra è rimasto in mente il film che ho visto il primo giorno, che è Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con uno strepitoso John Malkovich, su due agenti della CIA che sono, diciamo, in missione tra virgolette sull'isola di Pasqua. Anche lo scenario è eccezionale, ma l'ho trovato un film di un'ironia, di una bellezza, e soprattutto concilia il fatto che può arrivare anche al grande pubblico. Poi i film che trattano i temi del mondo di oggi o di dittature del passato, come Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, o Naza, che è un film strepitoso, certo, sulla distruzione di Gaza da parte di Israele, e Possible Love, un altro film molto bello che sottolinea il divario sociale in Corea del Sud, ben recitato, un film di quasi 3 ore ma comunque molto godibile. E poi infine vorrei lasciare una nota di merito per Vezzo a un film che nelle sale probabilmente non so se ci arriverà, e se ci arriverà comunque sarà visto poco. È un film di un regista russo, Krasianovsky, che dura 3 ore e mezza, Dau, ma secondo me è un film che lascia, un film monumento che lascia nella mente scene davvero imperiture.
2: Grazie a Ivana Faccioli, torniamo a sentirci presto allora. Grazie direttrice.
1: A voi, aspettiamo stasera.
2: Eh sì, aspettiamo stasera. Una scorpacciata di cinema anche per Mario Vai. Buongiorno Mario.
3: Buongiorno a voi, e oggi più che mai vive il cinema.
0: Assolutamente sì, e dai, sono gli ultimi colpi questi, perché sono state 2 settimane intense per tutti gli inviati sul campo. Cosa succede oggi e quali sono i tuoi film preferiti?
3: Allora, prima del palmarès, oggi è la giornata di Giovanni Veronesi e del suo film scelto come chiusura di questa 83esima edizione della Mostra del Cinema, che si intitola Dioride, che vede nel cast

0: Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Il direttore Alberto Barbera l'ha fortemente voluto qui alla mostra, peraltro insomma sarà anche il momento in cui questi grandi attori sfileranno davanti a tutti salutando questa edizione dove l'Italia è stata molto presente. Il film è ambientato nel cuore del Seicento, è ispirato a fatti realmente accaduti, racconta le contraddizioni e le ombre tra uomo e potere. Per quanto riguarda invece il mio palmarès del cuore, vorrei sottolineare la struggente delicatezza poetica del film diretto dal maestro giapponese Hirokazu Koreeda. Il film si intitola Look Back ed è la storia di come attraverso il disegno, attraverso l'arte, attraverso la creazione si può anche sconfiggere la morte. La storia di queste due bambine che hanno il sogno dei manga, delle anime e soprattutto riescono ad influenzarsi a vicenda grazie proprio alla loro passione. E poi mi sento di dire Possible Love del coreano Lee Chang-dong, un film meraviglioso che ribalta il comandamento non desiderare la roba d'altri e lo ribalta riuscendo a fare una critica straordinaria, lucidissima e intelligente al capitalismo. E poi un cazzotto nello stomaco violentissimo, potente, Naza, che è appunto la storia di questi israeliani dell'esercito che si confessano sui tetti di una Tel Aviv in perenne notte e raccontano le atrocità che continuano tuttora a fare al popolo palestinese. Fatemi dire anche che è stata un'annata straordinaria per l'Italia. Viva Paolo Strippoli, un regista di 33 anni che esplode nel concorso di Venezia con un horror violentissimo ma allo stesso tempo profondamente intelligente che scardina le logiche di una famiglia borghese. Questa è la mia Venezia, questo è il mio palmarès, staremo a vedere stasera quello che succede.
1: Esatto, io ho segnato tutto, vediamo se ne è azzeccato qualcuno. Mario, vai, grazie, buon lavoro e buona giornata, ciao.
0: Grazie, viva il cinema e speriamo stasera di trovare la bandiera italiana nel palmarès. Grazie a tutti.

0: Dal 2009 Noemi Briciole a chiudere la seconda ora di Non Stop News, ne parte tra poco una terza, adesso l'informazione e poi le notizie sul traffico.
1: Anche a Tortora, in provincia di Cosenza, le 8:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 12 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Barbara Sala. L'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, è atterrato meno di 30 minuti fa all'aeroporto di Roma Ciampino. Partito ieri in serata da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di arrivare appunto nella capitale.
1: E ora cambiamo argomento. Sarà aperta domani nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la camera ardente di Emma Bonino, morta ieri mattina a 78 anni. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Domani e lunedì camera ardente, martedì funerale di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Così verrà dato l'addio a Emma Bonino, morta a 78 anni, radicale laica femminista da mezzo secolo, in prima linea per i diritti civili e l'Europa, tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, usò la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee nel governo Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea dal 95 al 99, iscritta al Partito Radicale dal 1975 e poi presidente di Più Europa fino al 2025. È stata più volte candidata per il Quirinale. La sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. Questo è il ricordo del capo dello Stato Mattarella.
3: Voltiamo ancora a pagina, parliamo della vincita da record al Super Enalotto, centrata ieri in provincia di Lecco. Vinto un jackpot, pensate, da 223 milioni di euro. Alessandra Giannoli.
5: Il Super Enalotto regala un jackpot da oltre 223 milioni di euro centrato con una schedina da 5 pannelli. Si tratta della seconda vincita di sempre. Il 6 mancava da oltre un anno. L'ultima sestina vincente risaliva al 22 maggio 2025 quando a Desenzano del Garda sono andati quasi 35 milioni e mezzo di euro. Non sappiamo nulla. Il telefono continua a squillare, così il gestore della ricevitoria di La Valletta Brianza, il comune in provincia di Lecco presso il quale è stata giocata la schedina multimilionaria, il premio più ricco distribuito nella storia del concorso, resta saldamente occupato dai 371 1,1 milioni di euro della bacheca dei sistemi centrati il 16 febbraio 2023 suddivisi in 90 quote. Con quella di ieri sera sono 135 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Super Enalotto. Dal 1997 oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.
1: Ci spostiamo ora a Venezia perché siamo ai titoli di coda della Mostra del Cinema 2026. Sentiamo uno dei nostri inviati. Mario, vai.
6: Chi sarà il film che riuscirà ad aggiudicarsi il Leone d'Oro? Sembra un testa a testa tra il coreano Possible Love di Lee Chang-dong e NASA di Yuval Abraham e Rachel Zor, il docufilm Shock su Gaza. Applausi record per quest'ultimo, 25 minuti, ma pesa l'equilibrio politico della presidente di giuria Gyllenhaal. Sicuri nel palmarès Wild Horse 9 di McDonagh, con Malkovich in pole position e Coreda con il suo look back in corsa per la Coppa Volpi femminile. Potrebbe esserci Alba Rohrwacher per un buon petit soldown di Brisé, ma anche Vanessa Scalera per De Angelis. Sul fronte italiano, meglio l'estranea di Strippoli, poi ritorno a Buenos Aires di Bekis. Sorpresa iraniana per il film A Bit of Light, presentato proprio ieri in concorso.
3: Lo sport, il calcio ieri nel primo anticipo della quarta giornata in Serie A, la Fiorentina di Paolo Vanoli, tornato in panchina dopo l'esonero di Fabio Grosso, ha superato in trasferta 4-2 il Venezia. Oggi si giocheranno altre 3 gare di questo turno. Enzo Tamborra.
7: Con Paolo Vanoli è già un'altra Fiorentina. Il ritorno del tecnico sulla panchina di Viola coincide con i primi 3 punti stagionali. Successo per 4-2 sul campo del Venezia, con un super Mastantuono, autore di una tripletta, a bersaglio anche Pellegrino, di Adams che ha sbloccato il punteggio e dei no, i gol dei Veneti. Oggi altre 3 gare in programma per la quarta di Serie A. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, con i biancocelesti sorprendentemente a punteggio pieno insieme a Inter e Roma. Alle 20.45 Atalanta Cagliari, domani alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20.45 Sassuolo Juventus. Lunedì si chiude con altre 3 partite, alle 18.30 Torino Roma e Como Parma, alle 20.45 Inter Udinese.
1: E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ci attende un fine settimana con tempo buono nelle regioni centro-settentrionali, a parte ancora un po' di variabilità questo sabato sul versante adriatico. Il sud invece è situazione un po' più instabile, con anche il passaggio di qualche temporale su Sicilia, Calabria, Salento, qualche pioggia nel resto della Puglia, ma domenica migliora anche lì e temperature in tutta Italia nella norma. Ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. L'unica segnalazione di traffico la troviamo sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente tra tre auto si segnala un chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana per chi viaggia verso Firenze. Al momento una la corsia al traffico. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Anche la terza ora di Non Stop News di questo sabato 12 di settembre. Buona giornata da Lorenzo Dardano, Massimo Lonigro e Barbara Sala.
10: Buone notizie. Avete sentito il meteo poco fa, lo stavo leggendo prima anche sul Corriere della Sera. Dopo quattro mesi archiviamo l'afa sopra i 30 gradi, quindi dovremmo piano piano avere forse delle settimane un po' più umane. Forse.
0: Vogliamo il giubilo della Sala.
1: No, ma io sono già giubilante da quando le temperature al nord si sono abbassate. È il sud che è ancora un po' caldo, dai.
3: Sì.

0: My Body Isn't Ready, 8 e 11 in questo istante. Somber, che sarà il prossimo anno qui in Italia, prosegue naturalmente in questo sabato 12 di settembre, Non Stop News.
1: E vogliamo proseguire ricordando una figura che della politica ha fatto la sua vita, dell'impegno per i diritti, ha fatto davvero la sua immagine, il suo pensiero, il suo ricordo. Vogliamo condividerlo con voi attraverso le parole di una persona che la conosceva molto bene, che ha condiviso una parte di questo percorso politico. Stiamo parlando di Emma Bonino, stiamo parlando del segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, che ci ha raggiunto al telefono. Maggi, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Da dove partire per tratteggiare una figura così complessa, così sfaccettata come quella di Emma Bonino? Magari dalle foto che vediamo sui quotidiani questa mattina, lei per esempio che si fa arrestare al seggio, lei che pratica un aborto e che fa di quelle battaglie l'inizio della sua carriera. Partiamo da qui, Maggi.
2: Sì, partiamo da qui significa partire dal rapporto che tutti gli italiani hanno avuto con Emma, e questo è anche il motivo di questa sensazione di grande vuoto, oltre che di dolore, che tocca un po' tutti in queste ore, perché la politica che ha fatto Emma Bonino è stata una politica nell'interesse delle persone, nell'interesse delle esigenze anche più intime che riguardano la vita affettiva, che riguardano le scelte più difficili, ad esempio la libertà di scelta sulla maternità di una donna. Emma diceva sempre: il diritto non è l'aborto, il diritto è la libertà di scelta che una donna deve avere rispetto alla maternità. Ma questo vale per tutte le altre lotte che ha portato avanti, per tutte le altre riforme che ha conquistato per gli italiani sul terreno dei diritti civili, delle libertà individuali, ma anche sul terreno della giustizia. Ha incarnato in qualche modo un modo di fare politica diverso da quello che la maggior parte degli esponenti politici mettono in campo, e cioè un modo di vivere la politica con il corpo, di lottare attraverso il corpo, di pagare il prezzo per questo, una politica nella quale io dico la dignità non viene dal fatto di avere potere, ma dal fatto di essere disposti a lottare per gli altri.
3: In queste ore stiamo ricordando, lo abbiamo fatto anche nella prima ora con i nostri ascoltatori, la parte più tenace, più attivista di Emma Bonino, senza però dimenticare, lo facciamo adesso con lei, la parte più strettamente politica verso l'Europa, addirittura verso il Colle, avrebbe potuto diventare la prima presidente della Repubblica donna.
2: Eh sì, questi sono i due aspetti che sono esattamente le due facce di Emma, che convivono perfettamente, non sono assolutamente in contrasto. La dimensione di lottatrice, come dire, dal basso, di animatrice e di attivista per i referendum, di disobbedienze civili che ha portato avanti fino appunto a farsi arrestare direttamente, e quella di figura istituzionale con un grande senso dello Stato, con un grande senso delle istituzioni, in realtà sono due facce della stessa medaglia, perché tutta l'attività politica di Emma Bonino e dei radicali non è mai stata fatta per danneggiare le istituzioni. Le istituzioni si contestano, si criticano, ma perché si amano, perché le si vuole trasformare in meglio, le si vuole riformare, le si vuole rendere più vicine ai cittadini.
1: Quale sarebbe stata la prossima battaglia?
2: Beh, lei era molto concentrata negli ultimi anni e anche negli ultimi mesi su una questione che era quella dell'Europa. Era cioè convinta che fosse necessario, urgente per tutti, rilanciare l'integrazione europea, modificare, riformare profondamente le istituzioni europee in direzione federale, cioè nella direzione di avere gli Stati Uniti d'Europa. Lei aveva conosciuto Altiero Spinelli.

0: ed era molto convinta che l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, del federalismo europeo, fosse la necessità più grande che abbiamo, perché nessuno dei grossi problemi che il mondo ha in questo momento, le crisi internazionali, geopolitiche, il cambiamento climatico, eccetera, nessuna nazione le può affrontare da sole, e quindi sperava e credeva in un'Europa politicamente più unita. E l'altra cosa, l'altro obiettivo ovviamente è quello di avere una legge sul fine vita a livello nazionale, una legge che garantisca la libertà di scelta dei cittadini sul fine vita, fino all'ultimo momento per essere liberi.
1: Eh sì, è assolutamente in stile Emma Bonino che abbiamo voluto ricordare. Martedì ci saranno i funerali di Stato in Campidoglio. Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: L'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è atterrato poco fa all'aeroporto di Roma Ciampino. Era partito ieri sera da Cuba, fatto scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale.
2: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento con cui era stato disposto il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il cuore del provvedimento chiarisce il diritto alla tutela della salute dei cittadini rispetto a quello dell'esercizio dell'attività d'impresa.
1: E chiudiamo con lo sport e il calcio. Ieri, nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A, la Fiorentina, con Paolo Vanoli tornato in panchina al posto di Fabio Grosso, ha vinto 4-2 a Venezia. Oggi si giocheranno altri tre anticipi: Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18 e Atalanta-Cagliari alle 20:45.
2: 8:17, non c'è altro per il momento dalle nostre agenzie. L'informazione torna come sempre più tardi. Adesso però ci sono gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie, ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Al momento segnaliamo traffico sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente tra tre auto causa un chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana per chi viaggia verso Firenze, una alla corsia al traffico. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto per il momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 8:17, rieccoci in diretta. Tra poco ci occupiamo di affitti brevi, perché ci sono tutta una serie di proposte di nuove regole che sta avanzando la Commissione europea, che dovranno andare poi al vaglio ovviamente del Parlamento europeo, che però potrebbero far cambiare un po' le cose.
1: Cosa fanno? Vanno a controllare le case? Suonano come faceva Salvini al citofono e chiede scusi, lei affitta ai turisti?
5: Ma affitto
1: come
5: breve
1: fanno?
5: O affitto lungo?
1: Esatto, come fanno?
5: Si chiama Affordable Housing Act. Ne parliamo tra poco. Comunque, ti è piaciuta?
2: L'ha detto benissimo.
5: Sembrava uno di Oxford.
2: A tra poco, non stop news.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
8: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
10: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con

0: offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
0: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.

0: Fibra Milano Baby alle 8:26 minuti. Allora, affitti brevi e nuovi regolamenti che arrivano dall'Unione Europea.
1: E magari dei posti di lavoro. Io mi propongo come controllore di appartamenti anche vuoti.
0: Bello questo.
1: Perché te devi citofonare e andare a verificare che cosa succede in quegli appartamenti. Al di là delle battute, abbiamo parlato, ma in realtà già da qualche anno, delle grandi città che si spopolano, soprattutto le grandi Firenze, che ne so, Venezia, Roma, Milano, Palermo, Napoli, i centri storici si svuotano dagli abitanti perché devono fare spazio alle case per i vacanzieri. C'è una proposta che arriva dall'Unione Europea e noi ne vogliamo parlare insieme a Giuseppe Latura, giornalista del Sole 24 Ore, che proprio l'altro giorno scriveva: affitti brevi, la stretta sempre più forte, Bruxelles colpirà anche le case vuote. Giuseppe, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, va detto che è solo una proposta al momento, ma in ogni caso come potrebbe funzionare?
2: Sì, è una proposta, questa è la premessa essenziale, dovrà fare tutto un percorso per diventare definitiva, però funziona basandosi su due pilastri, due elementi fondamentali. Il primo è quello di stress abitativo, cioè si individuano le aree nelle quali le case costano troppo rispetto ai redditi. C'è una proporzione che individua il regolamento, che però sostanzialmente definisce questo, e si dice: quando in una determinata area, in un quartiere, in un centro storico, le case hanno un costo troppo alto, i comuni devono avere la possibilità di correggere questa distorsione, se la cosa dipende dagli affitti brevi, andando a limitare gli affitti brevi delle locazioni turistiche. Quindi questo è il secondo pilastro, le limitazioni. Quando ci sono queste condizioni particolari, si possono introdurre dei limiti.
3: Ecco, come si applicherà secondo te, come si applicheranno queste norme nel contesto italiano e quali strumenti avranno a disposizione i comuni per frenare poi lo spopolamento dei centri storici, che è un problema insomma atavico italiano?
2: Allora, nel contesto italiano c'è da dire che già diversi comuni hanno introdotto dei meccanismi di limitazione. Ci sono i casi di Firenze e di Bologna, e molti stanno ragionando sulla loro introduzione. Avete parlato di Roma ed è uno di questi. Tutti i comuni che però hanno introdotto queste limitazioni hanno dovuto fronteggiare dei ricorsi, delle contestazioni. C'è stato addirittura, nel caso della regione toscana, un ricorso del governo stesso davanti alla Corte Costituzionale. Ecco, il principio di questo regolamento è che quando un comune farà qualcosa, introdurrà una limitazione, avrà la copertura, diciamo così, la protezione delle regole europee, e quindi potrà inventarsi anche strumenti un po' più diversi e complessi rispetto a quelli che attualmente adottano i comuni.
1: Quindi in realtà poi la palla dovrebbe passare ai comuni, ai sindaci, dovrebbero essere loro a controllare. Faccio però l'avvocato del diavolo, Giuseppe, ma perché se io ho un appartamento e voglio affittarlo con un affitto breve ai turisti per guadagnarci, devono decidere gli altri che io non posso farlo?
2: Questa è l'argomentazione di chi contrario a questo regolamento, anche perché in un passaggio del regolamento, quello politicamente più contestato, si parla addirittura di limitazioni possibili alle compravendite, che però probabilmente non saranno applicabili in Italia. Dall'altro lato, chi è favorevole a questo regolamento dice che affitti brevi hanno degli effetti negativi, e quindi in qualche modo il diritto di proprietà tuo in quanto proprietario dell'immobile si deve incastrare, si deve contemperare, diciamo così, quello che è l'interesse.
1: Certo, come se il tuo interesse personale venisse meno di fronte all'interesse e al bene comune. Mi sembra di capire una cosa di questo tipo.
3: Grazie ancora per aver insomma fatto chiarezza su quella che, lo ricordiamo, è ancora una proposta rispetto appunto alla regolamentazione degli affitti brevi. Giuseppe Latour, giornalista del Sole 24 Ore. Buon weekend, grazie.
2: Grazie a voi.
1: L'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è atterrato poco fa all'aeroporto di Roma Ciampino. Era partito da ieri sera da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale.
0: 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno TER che trasportava 100

0: 86 passeggeri tra Rouen e Caen in Normandia, lo ha annunciato il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois. Tra i feriti, una donna in gravi condizioni è stata trasportata in ospedale in codice rosso.
1: Si terranno martedì in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino, 78 anni, morta ieri. A darne notizia era stato il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria.
0: Chiudiamo con il calcio. Ieri primo anticipo della quarta giornata in Serie A, la Fiorentina con Paolo Vanoli tornato in panchina al posto di Fabio Grosso ha vinto 4-2 a Venezia. È tutto New Hit.

0: C'è Elisa su RTL 102.5, 8:35 minuti, il nostro New Hit. Allora, vi abbiamo raccontato durante questa edizione di Non Stop News di questa importantissima vincita al Super Enalotto in provincia di Lecco. Ci colleghiamo, come promesso, con Massimo Sala, che gestisce il punto vendita dove è stata fatta questa sestina così attesa.
1: Ma veramente si chiama Sala?
0: Si chiama come te, come, perché qua
2: è come lui.
0: Signor Massimo, c'è Barbara Sala. Che,
2: sapete, ciao Massimo.
3: No, Barbara Sarda, Barbara Sala, buongiorno, sono un suo ascoltatore.
1: Oh, ma pensa!
3: Oltre ad avere in comune il cognome, capito, sono anche un suo ascoltatore.
1: Grazie. E hanno vinto proprio lì. Coincidenze?
2: Sì. Non credo.
3: Non lo so, perché hanno vinto nel nostro secondo locale. Io di solo sono nel primo locale.
2: Quello di Oggiono.
3: Che ha vinto all'interno di un supermercato di Oggiono, mentre la sede legale è la Valletta Brianza. È uscito questo dubbio ieri sera perché dicevano stato vinto la Valletta Brianza, ma non è la Valletta Brianza, ma chiaramente Oggiono in provincia di Lecco.
1: Ok, e tu adesso in questo momento ti trovi dove?
3: No, io adesso sono alla Valletta, ho lasciato le ragazze a Oggiono.

0: buono, perché in questi giorni, diciamo, cioè in questi giorni, da ieri sera siamo un po' martellati.
1: quello perché che effettivamente sospettavamo.
0: Effettivamente con questa cifra mi sono venuti i brividi.
2: Ma qual è stata la reazione, Massimo? Cioè, appena è uscita la notizia, hai capito subito che eri tu?
0: No, pensavo mi prendessero in giro. Perché ieri sera, venerdì sera, il bar dove ero io era pieno di gente e di solito fanno tutti gli scherzoni. E quando mi hanno detto, guarda, devo congratularsi che ha vinto Superenalotto, e sono rimasto lì. Infatti la prima chiamata l'ho stoppata subito. Mentre dopo insisteva, mi ha richiamato, mi fa controlli sulla vincita del Superenalotto, e lì allora...
1: Ma di chi era questa chiamata? Perché come funziona? Cioè, ti avvisa allora, qualcuno?
0: La prima chiamata era Euronews 24, se posso dire.
1: Ah, ok, quindi un giornalista.
0: Poi arriva...
1: okay.
0: Sì, si è anche presentato, ma il nome non me lo ricordo. Vabbè. Più. Perché non ci ho creduto, mi ha richiamato dopo 2 minuti, mi ha detto, guardi che è vero, non la prendo in giro, controlli, ho controllato, e effettivamente era quello. E dopo da lì sono partite un sacco di testate giornalistiche, televisioni.
2: E da lì sei partito anche tu, Massimo, nel cercare di capire.
0: No, io ero già partito con la testa, avevo quella cifra lì.
2: Intendevo la persona, no?
0: No, ci mancherebbe altro, una battuta la mia. Sì, io non ero presente quando è stata giocata la schedina, c'erano due delle mie ragazze. Ma da noi, ripeto, è il bar all'interno di supermercato, passano talmente tante persone, oltre ai clienti, quelli fissi, che è difficile individuare.
1: Quindi potrebbe per assurdo davvero essere uno di passaggio, tipo non lo so, io sono passata da lì, ho avuto bisogno del supermercato,
3: ho bevuto un buon caffè, una buona colazione
1: buona colazione, bravo,
0: da buon brianzolo, bisogna
1: la pubblicità è l'anima del commercio, Massimo.
0: Lei Sala sa benissimo, tra noi Sala, che prima marketing, poi tutto il resto.
3: Certo. Vabbè, quindi adesso bisogna aguzzare la vista e capire se c'è qualche invece cliente abituale che non si vede più, potrebbe essere.
0: Non si vede più col Porsche Cayenne. Ha un sorriso differente da quello che aveva ieri mattina.
1: Ma io non ho capito.
0: Devo analizzare bene la cosa.
1: Massimo, senza entrare nei dettagli, però ho detto tra di noi, ma l'esercente ha una percentuale sulla vincita?
0: Purtroppo no.
1: No,
2: e se no Massimo non ci avrebbe risposto. Ve lo dico
1: Vabbè,
2: io.
1: Ma magari una percentuale, cioè nel senso una roba simbolica.
3: Beh, però su 223 milioni
1: il simbolo è alto.
0: Anche a noi. No, non c'è una percentuale, l'unico beneficio che spero che per qualche giorno ci sia un po' di affluenza maggiore.
1: Dai, a quanto lo fai il caffè, Massimo?
0: 1,30 euro sia al banco che al tavolo, però.
1: Però al tavolo.
0: Okay. No, chiariamo, non facciamo pagare il servizio al tavolo.
1: Vabbè, no, perché quello
0: adesso
1: poteva...
0: Signori, vi ringrazio, vi devo lasciare.
1: Dai, buon lavoro, è pieno di clienti, Massimo.
0: Per
1: ciao.
0: Me è stato un piacere.
2: Anche
0: Barbara,
2: per noi.
0: Un piacere.
1: Dai,
0: ascoltiamo
1: per noi.
0: Sempre.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Beh, sta cosa che abbia vinto un bar che ascolta RTL 102.5
3: non
1: posso
3: è un caso
1: dire.
2: E che ha come idolo Barbara Sala,
1: capisci, e che si chiama Sala di cognome.
3: voglio dire
1: voi però non mi date mai credito.
3: Io vi
1: ma...
3: prego di apprezzare l'approccio tipicamente brianzolo lombardo del stai facendo un'intervista sulla prima radio nazionale, però comunque c'ho dei clienti. Via forza
1: lui
3: Nino,
1: sta lavorando, non ha mica tempo da perdere con te.
3: Ha ragione, pienamente ragione, non mi sento di biasimarlo. 8:39 minuti, tra poco riavvolgiamo il nastro sui principali fatti del giorno. State qui.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it. Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air proprio vicino a te su farmaca.it.

0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: via mare. Informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. È preferibile fare il bagno in compagnia di familiari, amici o conoscenti e nella zona riservata alla balneazione, segnalando, quando possibile, la propria presenza per non trovarsi mai soli in caso di difficoltà. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: È atterrato circa un'ora fa l'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. L'aereo è partito ieri sera da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo per arrivare poi a Roma Ciampino per essere ricoverato all'ospedale Gemelli.
1: L'avvocato della famiglia Caliendo ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di trasformare l'accusa da omicidio colposo in volontario per i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico. Il bimbo, deceduto durante l'intervento per un trapianto di cuore, secondo la perizia del GIP, si sarebbe salvato se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart, il cuore artificiale extracorporeo.
0: Il calcio ieri nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A, la Fiorentina con Vanoli tornato in panchina al posto di Fabio Grosso ha vinto 4-2 a Venezia. Oggi si giocheranno altri tre anticipi: Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18, Atalanta-Cagliari alle 20:45.
2: Sono le 8:49, ultimo spazio della puntata in Non-Stop News di oggi dedicato come d'abitudine all'attualità. Ci colleghiamo con Pietro Senaldi, con direttore di Libero. Buona mattinata Senaldi, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, partiamo, non possiamo fare diversamente questa mattina, con un ricordo che anche voi in prima pagina mettete di Emma Bonino, poi all'interno l'asse con Pannella, le lotte liberal, l'ultima radicale, la chiamate, ma poi le sue battaglie hanno rappresentato l'autodistruzione dell'Occidente. Perché?
3: Beh, sì, lei è stata un personaggio politico notevole, ha lasciato senza dubbio il segno. Però noi sappiamo che attualmente l'Occidente è in crisi di identità e secondo me la sua piccolissima parte, secondo noi la sua piccolissima parte di responsabilità in questa deriva anti-occidentale ce l'ha avuto anche lei, perché lei con il Partito Radicale, soprattutto Pannella, sono stati diciamo così essenziali nell'accendere il motore del progresso, però poi secondo me non sono stati capaci di guidare la macchina.
2: Ecco, veniamo alla politica anche internazionale. Nella prima pagina, sulla prima pagina del Libero di oggi c'è anche un suo articolo, il voto in Germania, Giorgia snoba AfD, l'Italia è diversa, non paragonateci, questo è il virgolettato. Ecco, che cosa

0: può cambiare questo voto a livello di equilibri, che messaggio è stato mandato, anche con riferimento alla prossima elezione europea. Facciamo riferimento alla Svezia di domani, con l'assottigliamento della distanza tra le due coalizioni, quella di destra e quella di centrosinistra.
1: Ma dal nostro punto di vista, diciamo così, l'affermazione di AfD e il tracollo, prima tracollati i socialisti, adesso sono tracollati anche i cristiano-democratici, dimostra che alla fine le grandi coalizioni, quando destra e sinistra governano insieme, sembra, al cittadino sembra in realtà non governi la politica, ma governi una sorta di motore superiore, una sorta di grande fratello della finanza, dell'economia, e quindi alla fine c'è una ribellione nell'urna. Questo è evidente in Germania, dove insomma ci sono stati governi di sinistra e destra insieme per decenni, e quindi è chiaro che quando va tutto bene nessuno dice niente, quando si avvertono i primi segnali, ma questi non sono neanche i primi, di una crisi di sistema e di una crisi di modello, chi è governato viene bocciato. E se tu hai mischiato la tua identità e non si capisce più quanto sei destra, quanto sei sinistra, gli elettori tendono a considerarti meno.
2: Da noi in Italia, di contro, c'è l'avanzata dei vannacciani.
1: Sì, sì, sì, questo è tutti i populismi. Il tratto, diciamo così, di queste delle democrazie moderne, non solo quelle europee, anche quelle fuori dall'Europa, come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti, è un'avanzata dei populismi. I populismi adesso che avanzano sono, il populismo prevalente è un populismo di destra, e così anche in Italia, dove peraltro i populisti di destra sono anche a percentuali inferiori rispetto agli altri paesi, questo secondo me per due motivi. Primo, perché comunque l'Italia 10 anni fa, anche meno, ha vissuto già il trauma, diciamo l'esperienza di un partito populista come prima forza politica, no? Che erano i 5 Stelle, e quindi diciamo un minimo di vaccino l'abbiamo fatto. E secondo, il fatto che siccome il partito di maggioranza in Italia attualmente, Fratelli d'Italia, che è un partito che viene dalla destra, si sta spostando nel centrodestra, comunque non ha mai e non intende, da segnali di non intendere governare con la sinistra in caso ci fosse necessità, allora questo è un secondo argine al populismo di destra.
0: Grazie ancora per essere intervenuto con noi quest'oggi al condirettore di Libero, Pietro Senaldi. Buon weekend.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: E allora, prima di salutarci, come sempre, un brano che ci riporta nel passato. Siamo esattamente nel 1980, tratto dall'omonimo album, si chiamava Guilty, una bella collaborazione tra Barbra Streisand e i Bee Gees.
2: Dillo meglio.
5: Barbra Streisand.
0: Ma quella era un'altra canzone.
5: Era un'altra canzone, era un'altra, vabbè. Arriva, Guilty.

0: Sentila qui, Barbara.
1: Barbara.
0: Barbara. Ripetete tutti, Barbara Streisand.
1: Basta, per favore. Quella è un'altra canzone, Barbara Streisand.
0: Il nostro Millennium Hit Guilty qui su RTL 102.5 per chiudere Non Stop News.
1: Molto bene, grazie per averci seguito. Grazie a Ricchi di Stark e Più Ingegno che sono stati in regia qui a Milano. Eccoli, li vedete anche inquadrati. Grazie a Pier Vincenzo Vitiello a Roma.
0: Salutiamo e ringraziamo Lorenzo Dardano. Domani.
2: Grazie, grazie Barbara Sala e grazie ovviamente a Massimo Lonigro.
1: A domani.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Tollegno, in provincia di Biella, sono le 9.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È sabato 12 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Alessandro Di Battista da questa mattina è di nuovo in Italia, a Roma. Poco prima delle 8 l'aereo ambulanza su cui si trovava è atterrato a Ciampino da Cuba. Massimiliano Mantiloni.
6: Dopo l'atterraggio allo scalo romano di Ciampino intorno alle 7.30 l'ambulanza con a bordo Alessandro Di Battista si è diretta al Policlinico Gemelli dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resterà ricoverato. L'aereo era partito da Cuba ieri pomeriggio, un volo di circa 12 ore a bassa quota e con tappa in Lussemburgo. Di Battista, colpito da un malore il 28 agosto scorso, si trovava a Cuba per realizzare un reportage, era prima

0: stato ricoverato dopo giorni di forte mal di testa all'ospedale di Santa Clara e poi trasferito a L'Avana a causa del peggioramento delle sue condizioni che aveva spinto i medici a intervenire con un'operazione, era fallito un primo tentativo di riportarlo in Italia il 4 settembre scorso.
1: E proprio in questo momento le agenzie ci segnalano che Di Battista è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove, come diceva Mantiloni, sarà ricoverato. Cambiamo argomento e torniamo alla tragedia familiare di Pietralata. Benedetta Mannucci.
2: Si celebreranno oggi alle 11 nella parrocchia San Giovanni della Croce in via Picchio 4 in zona Colle Salario a Roma i funerali di Valentina Panbianco, del marito Luca Basciano e della figlia Bianca di 5 anni, la famiglia morta a Pietralata il 31 agosto scorso. Secondo quanto ricostruito, i coniugi avrebbero prima ucciso la bimba e il cane, poi con la stessa pistola legalmente detenuta dall'uomo si sarebbero uccisi passandosi l'arma. Nell'abitazione in via dell'Antracite i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato numerosissimi biglietti lasciati dalla coppia. Troppe, secondo quanto emerso, le spese sostenute ancora da sostenere per le cure della piccola, gravemente disabile.
1: Passiamo alla mostra del cinema di Venezia 2026 che sta per terminare. Questa sera calerà il sipario e sapremo quale film avrà vinto il prestigioso Leone d'Oro. RTL 102.5, radio ufficiale anche di questa edizione, vi racconterà naturalmente in diretta tutto quello che succederà oggi. Infine il calcio. Ieri, nel primo anticipo della quarta giornata in Serie A, la Fiorentina, con Paolo Vanoli tornato in panchina al posto di Fabio Grosso, ha vinto 4-2 a Venezia. Oggi si giocheranno Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18 e Atalanta-Cagliari alle 20.45. Viabilità.
3: Trovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora locale instabilità sul medio versante adriatico, sull'Appennino centro-meridionale, all'estremo sud e sulla Sicilia. Piogge, rovesci e locali temporali anche forti. Altrove torna a splendere il sole, il tutto con temperature diurne in linea con le medie del periodo e in diverse località da nord a sud e sulle isole maggiori i valori diurni saranno prossimi o leggermente inferiori ai 30 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente tra tre auto causa un chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana per chi viaggia verso Firenze, una la corsia al transito. E circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione Genova. E code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Ancona. E sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. E ricordo poi che per lavori notturni chiuderà dalle 23 fino alle 7 di domani mattina sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
1: Grazie, noi ci risentiamo alle 10.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Buon sabato 12 settembre, ci siamo, buongiorno e benvenuti su RTL 102.5. Cominciamo, chi c'è, chi non c'è, non parla con Don Dario Vanacore.
7: Senza il Don va bene comunque, buongiorno Armando Piccolillo.
6: Buongiorno, abbiamo da fare questa mattina.
7: Tanta, tanta roba, anche perché ci sono tante notizie che tra ieri sera e proprio questa mattina abbiamo sentito anche nel nostro giornale orario. Ci danno da riflettere.
6: Esatto, ma è da riflettere anche questa super vincita a 223 milioni di euro.
7: Ma come sono fatti? Cioè, se li mettessimo nella stanza tutti quanti, i pacchettini da 5 euro.
6: Quanto... Non si può fare. No, da 5.
7: Da 5. Devono essere consistenti, bisogna vederli.
6: Senti, dobbiamo fare un saluto anche ad Alessandro Di Battista, che da questa mattina è in Italia.
7: Benissimo, bentornato. Ovviamente proseguirà la sua degenza. Noi continuiamo tra poco con i vostri messaggi 378 378 1025. Partiamo con la musica però.
6: Esatto, partiamo con il primo Power Hit. C'è Madonna.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: notte dei desideri, Giovanotti su RTL 102.5 alle 9.13 minuti. Beh, i desideri, questo signore, non dico forse di esaudirli tutti, però con 223 milioni di euro, un signore o più di uno, insomma, che hanno vinto, chissà che cosa faranno. Ci fa riflettere questa roba qua.
1: In che senso?
0: Ma non saranno tanti.
1: Vabbè, la solita cosa, ma sono troppi. Se avessero vinto in 10 avrebbero vinto 23 milioni a testa, se avessero vinto in 102 milioni a testa. No, Arma, ma così, mi dispiace.
0: Ma non solo tanti, cioè, ma qualcosa anche a noi, per esempio, a me, a te o comunque a chi non sta tanto bene, no?
1: Facciamo così, ci danno una parte, cominciamo a fare i nostri movimenti e capiamo se effettivamente sono tanti e poi portiamo noi la testimonianza in diretta.
0: Comunque, c'è Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è la nuova, sentiamo.

0: Sorry, I'm here for someone else. Rose. Siete su RTL 102.5, le 9:19 minuti. Però anche tu, Dario, cioè questa vincita a banconote da 5
1: da
0: euro.
1: Da 5 la già avrei, Arma. Cioè? Devo vederle, devo sentirle, devo toccarle. Ma... E c'è Antonio che sì. ci ha scritto al 378-378-1025. Grazie, Antonio, per il tuo impegno. 200 milioni di euro, tutti in banconote da 5 euro, sono 40 milioni di banconote, peso tra i 32 e le 40 tonnellate.
0: Ah, questo lo dice il nostro ascoltatore che avrà fatto sicuramente un le conteggio calcoli, con sì. ChatGPT, sennò come fai a sapere tutta questa roba?
1: Però io voglio fare zio Paperone, questa volta nei 5 euro, non nelle monete. Le monete fanno male.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo.

0: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
5: Pharmaca International.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Venezia da distanza ravvicinata con i nostri inviati. Infatti andiamo dalla nostra direttrice Ivana Faccioli, che è lì con qualcuno. Ivana, buongiorno.
1: Ben ritrovati dallo studio di RTL 102.5 a Venezia 83. Oggi in concorso Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con protagonista Adriano Giannini. Entrambi sono qui con noi, benvenuti.
2: Grazie.
3: Buonasera.
1: Ritorno a Buenos Aires, per contestualizzare per i nostri ascoltatori, è l'opera di un grande regista che ha vissuto un'esperienza durante la dittatura argentina di carcerazione, che ha portato a Cannes nel 99 Garage Olimpo, proprio su quel periodo storico, e che ora con questo Ritorno a Buenos Aires non vuole tanto contestualizzare la dittatura argentina quanto fare un discorso più generale su quella che è la sopravvivenza e poi la testimonianza.
3: Esatto.
4: Mi sembra che hai detto tutto.
1: Come direbbero gli esami, può argomentare.
3: No, l'argomentazione viene fuori dal film, quando si vede il film, perché sono i film che parlano. Però la sintesi è perfetta. Io non so come posso aggiungere delle cose a questa sua testimonianza del film che ha visto, immagino.
1: Certo, ho visto anche Garage Olimpo.
3: Diciamo che quello che mi interessava proprio questa corrispondenza con l'attualità, cioè io parlo di una storia ambientata nel 2008 e poi retrospettivamente anche i tempi della dittatura nel 77 con i flashback gli arrivano a lui come fossero un'invasione di campo, ma allo stesso tempo mi interessava la figura del sopravvissuto oggi, perché oggi siamo pieni di sopravvissuti, il mondo è pieno di sopravvissuti a Gaza, in Ucraina, in Africa, nei conflitti africani di cui non sappiamo niente, ma quanti riescono a diventare testimoni di fronte a un tribunale che accusa e poi condanna i criminali di guerra? Quindi in qualche modo mi sembra interessante raccontare quel che sembra breve o che sembra semplice, enorme percorso tra essere sopravvissuto e diventare testimone. Ed è questo che fa Mariano Guerra. Ci ha messo 30 anni a diventare testimone, mentre per 30 anni sa di essere soltanto sopravvissuto.
1: Sì, come raccontava un po' anche Liliana Segre, che ci ha messo tantissimi anni a raccontare la sua storia in pubblico.
3: Io conosco bene la signora Segre. Lei non ha mai parlato in famiglia di nulla,
1: certo.
3: E suo marito è andato a ascoltare cosa le era successo quando per la prima volta lei è andata a parlare in una scuola,
1: ecco,
3: in fondo vedeva suo marito che piangeva perché non
1: certo,
3: aveva mai saputo
1: questo
3: prima.
1: Testimoniare la grande difficoltà.
5: Per Giannini, io sono rimasto impressionato dal lavoro corporeo che lei ha fatto sul personaggio.
3: Grazie.
5: È un personaggio che parla più con la fisicità, con il corpo, che con le parole. Forse è l'unico modo possibile per raccontare anche l'ambiguità morale e la distruzione dell'anima che lo perseguita per tutto il tempo.
2: Sì. Sì, meno male, perché ho potuto comunicare, perché io non parlo spagnolo, il film è girato in spagnolo, ho dovuto imparare lo spagnolo, quindi probabilmente avevo ancora più bisogno del corpo. Però secondo me il tema del corpo è vero, ti ringrazio per questa osservazione. Io sono partito da delle esperienze più fisiche che nascevano dal rapporto con Marco nei giorni nei quali siamo andati a visitare i posti di tortura e detenzione, dove anche Marco è stato. E io mi sono accorto che a un certo punto ho completamente smesso di avere un approccio razionale al copione, al personaggio, anche perché non riuscivo a mettere in ordine questi pezzi, mi sembrava tutto troppo enorme, non riuscivo a ordinarlo, quindi ho capito forse non lo devo ordinare, forse neanche questo personaggio l'ha ordinato, vive ancora in un disordine psichico e emotivo. Che cos'ho però? Ho Marco e con Marco stiamo andando in quei posti. Io ho incominciato a non guardare più i luoghi, che comunque erano luoghi che certamente trasmettevano paura e angoscia e quant'altro, però io mi sono accorto che in un determinato momento, che siamo andati proprio nel posto dove Marco è stato detenuto, e lui ha avuto un momento di commozione e io in quel momento ho capito che dovevo guardare quella storia attraverso quello che Marco in quel momento stava guardando, attraverso i suoi occhi e attraverso il suo ricordo, e non razionalizzarlo, ma cercare di farmi entrare nel corpo quelle che erano le sue emozioni. Quindi, insomma, per

0: Un po' più semplice aprire un campo emotivo e empatico, più istintivo, più corporeo che cerebrale.
1: Ma mi incuriosiva una cosa, il suo personaggio è un po' vittima, un po' carnefice. Lei ha un giudizio morale su questo tipo di personaggio? O ha sospeso il giudizio e ha cercato di incarnare entrambe le anime?
0: No. Il giudizio è completamente sospeso. Per me rimane una vittima, per me a tutti gli effetti è una vittima.
1: Certo.
0: Però io non mi metto, anche rispetto a tutto quello che ti ho appena detto, certamente non mi metto a dare un giudizio morale su qualcosa di impensabile, cioè passare 2 anni sotto tortura, detenuto, e chi di noi è in grado di avere un giudizio? Chi sarebbe in grado? Chissà cosa faremmo? Quindi, a parte che non mi serviva proprio dal punto di vista,
1: certo.
0: Certamente non so, sto capendo in questi giorni, in queste ore, che cosa mi consegna, no, questo film, questa esperienza, oltre a tutta una dimensione umana della quale ho già parlato, tra me e Marco, uno scambio artistico umano unico e forse irripetibile. Però certamente mi consegna delle non delle risposte, ma forse qualche domanda per riuscire a guardare l'oggi con degli occhi diversi. E quindi questo mi riferisco soprattutto al tema della testimonianza, certo, dell'importanza della testimonianza e della verità, perché la storia tende poi a trasformarla, a sfocarla o addirittura a rimuoverla.
2: Ultimissima domanda per Bekis: il film intanto uscirà il 17 settembre nelle sale. Volevo chiederle, citando un suo documentario bellissimo, Il rumore della memoria, pensa che oggi sia diventato più difficile ricordare rispetto al passato?
3: Ma diciamo che oggi è l'11 settembre. L'11 settembre del 2001 sappiamo cosa è successo, ma pochi ricordano che nel 1973, un 11 di settembre, c'è stato un colpo di Stato in Cile che ha buttato giù il governo di Salvador Allende, democraticamente eletto, militari di Pinochet. Ora, quando è avvenuto quel fatto, io ero giovanissimo, tutta Europa si è mobilitata per protestare. In Europa, anche in California, c'erano le università piene di manifestazioni. Reagivamo a delle notizie che arrivavano sui giornali. Oggi chiunque dal suo cellulare sa tutto, riceve qualunque informazione in diretta. Certo, deve smistare quelle che sono fake news da quelle che sono vere news, ma se uno è capace ce la fa. Ma quanta reazione c'è? Socialmente intendo, quante manifestazioni o manifestazioni di protesta noi registriamo di fronte ai crimini che avvengono ogni giorno nel mondo contro popolazioni civili. Quindi mi chiedo, cos'è successo? Siamo pieni di informazione istantanea e zero capacità di reazione.
1: Sì, questa infodemia la chiamiamo, no? Questo scrollare bulimico di informazioni. Allora, ritorno a Buenos Aires, in sala il 17 settembre, noi l'abbiamo già visto, siamo stati fortunati, quindi vi consigliamo di andarlo a vedere. C'è un grande regista, Marco Bekis, e un'interpretazione straordinaria di Adriano
0: Grazie.
1: Gianni.
0: Grazie.
1: A voi la linea.
4: Grazie alla direttrice Ivana Giannoli e Ivana Faccioli.
5: Scusami,
4: salutiamo anche la Giannoli e Mario Vai, che si divertono alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
5: Di cui
4: l'ho detto bene, senza nessun
5: errore. Sì, perfetto. Di cui RTL 102.5 radio ufficiale.
4: Esatto.
5: Oggi dalle ore 19 la premiazione, quindi ci saranno i premi che vengono assegnati poi a tutti coloro che saranno ritenuti,
4: esatto,
5: meritevoli dalla giuria.
4: Dici benissimo, è il momento di una novità.

0: Nuova canzone Karol G e Bruno Mars con Steel su RTL 102.5, alle 9.39 minuti. Chi c'è c'è, chi non c'è non parla.
1: Una canzone fuori dagli schemi per quanto riguarda Karol G, che probabilmente si è lasciata tra virgolette contagiare dai ritmi di Bruno Mars, che anche lui porta a ballare.
0: Ma chi sei? Il figlio di Mario Luzzato Fejiz?
1: Non lo so, può essere, non me l'hanno detto nel caso. Vostri messaggi al 378-378-1025 che ci spingono verso altri confini, altre notizie, altri argomenti, quali lo scoprirete tra poco.
0: Ci spingono anche altrove.
1: Via, proprio, via da qui.
0: Torniamo tra poco.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
9: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet Club.
10: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: piace quando dice Tigua.
1: Sì, però lentamente, Arma.
0: Tigua. Despacito, Luis Fonsi e Daddy Yankee. Lei si chiama Zuleika Rivera Mendoza.
1: Sì, chi è?
0: Miss Universo portoricana, quella,
1: però,
0: l'attrice nel video, che adesso è attrice e imprenditrice, dicono.
1: Ma hai fatto una ricerca guardando il video oppure già lo sapevi?
0: La conosco, già lo sapevo già di mio. Certo che le nostre amiche, non imprenditrici, no, però lavoratrici, tipo le nostre insegnanti, sono arrabbiatissime.
1: Per cosa?
0: Sul
1: perché
0: fatto,
1: cominciato l'anno nuovo, ok.
0: Esatto, sul fatto che gli stipendi sono sempre quelli e che al nord Italia c'è differenza, no? È tutto più caro rispetto al sud. Ne parliamo.

0: Un successone, una bomba, i Simple Minds, Mandela Day su RTL 102.5. Allora c'è la polemica degli insegnanti, della scuola, no? Per essere più precisi, e ovvero molti rifiutano, almeno questa la notizia riporta questo, rifiutano il posto perché la vita quotidiana è più cara a Milano che a Reggio Calabria, Napoli, Bari, eccetera.
1: Eh sì, questo è un dato che arriva proprio dal nord, sostanzialmente, dove ha uno stipendio di 1450, diciamo 1500 euro, volendo arrotondare per eccesso. Ci si trova di fronte a un affitto da 700-800 euro, scegliendo magari una casa esterna dal centro, proprio dal nucleo centrale della città.
0: Non si ci fa.
1: C'è la macchina da tenere con l'assicurazione, la benzina quanto è arrivata, e poi la spesa la vogliamo fare. Sembra che a Milano costi molto più che a Napoli,
0: quindi,
1: anche a Reggio Calabria.
0: Secondo te la soluzione?
1: La soluzione è aumentiamo gli stipendi agli insegnanti. Chiedo scusa se mi permetto di dire questa cosa.
0: Non solo insegnanti, anche gli infermieri, operatori sociosanitari, insomma, e quant'altro. Le notizie.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Lioni, in provincia di Avellino, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 12 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Alessandro Di Battista è stato ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma. Questa mattina alle 7.30 il rientro a Roma da Cuba. Massimiliano Mantiloni.
5: È arrivato a Ciampino intorno alle 7.30 Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba a bordo di un aereo ambulanza dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico a L'Avana. L'aereo aveva fatto scalo tecnico a Nassau, Bahamas, e uno in Lussemburgo. Il viaggio, durato circa 12 ore, si è svolto a bassa quota per rispettare le sue condizioni di salute ed evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato poi trasportato direttamente in ambulanza al Policlinico Gemelli, dove proseguirà le cure. Di Battista era ricoverato a Cuba, nella capitale, dopo aver avuto un malore che lo ha colpito il 28 agosto scorso mentre era nell'isola per realizzare alcuni reportage. Ricoverato dopo giorni di forte mal di testa e operato d'urgenza a L'Avana il 4 settembre, proprio quando sarebbe dovuto rientrare in Italia.
4: Cambiamo argomento. Oggi calerà il sipario sulla mostra del cinema di Venezia 2026. Mario Vai.
6: Chi sarà il film che riuscirà ad aggiudicarsi il Leone d'Oro? Sembra un testa a testa tra il coreano Possible Love di Lee Chang-dong e NASA di Yuval Abraham e Rachel Zor, il docufilm Shock su Gaza. Applausi record per quest'ultimo, 25 minuti, ma pesa l'equilibrio politico della presidente di giuria Gyllenhaal. Sicuri nel palmarès Wilder's Nine di McDonagh, con Malkovich in pole position e Coreda con il suo look back. In corsa per la Coppa Volpi femminile potrebbe esserci Alvar Ordwager per un bon petit soldown di Brisé, ma anche Vanessa Scalera per De Angelis. Sul fronte italiano, meglio l'estranea di Strippoli, poi ritorno a Buenos Aires di Bekis. Sorpresa iraniana per il film A Bit of Light, presentato proprio ieri in concorso.
4: Lo sport con Formula 1 e MotoGP, Enzo Damborra.
7: Mercedes già davanti a tutti sul nuovo circuito di Madrid, nelle prove libere primo round a favore di George Russell, secondo l'insegno di Kimi Antonelli, con le due Ferrari di Leclerc e Hamilton alle sue spalle. Difficile però che la pole position sfugga alle monoposto tedesche, grandi favorite per le qualifiche in programma oggi alle 16. Nella MotoGP a Misano qualifiche alle 10.50, gara sprint alle 15. Ieri è stato un duello tra Marco Bezzecchi, miglior tempo assoluto, e i fratelli Marquez. Ancora in difficoltà Pecco Bagnaia, che ha chiuso con il 19° tempo.
4: C'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
8: Grazie Max e ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 9 lanate Chiasso, c'è coda per attraversare la dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e la circolazione è intensa sulla 26 dei trafori tra Masone e il Bivio con la 10 Genova-Savona in direzione Genova. Code sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola per chi viaggia verso Ancona. Occorrono 40 minuti per percorrere il tratto e in direzione opposta code sul tratto tra Forlì e Imola verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti e sulla 7 Serravalle-Genova chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Ed è tutto per il momento, buon viaggio.
4: Grazie Cristina, buon lavoro e a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. 10:04. Chi c'è, chi non c'è, non parla con Dario e Armando fino alle 11. C'è polemica al 378-378-1025.
1: Hai scoperchiato il vaso di Pandora, Armando.
0: Perché aumentare gli stipendi, scrivono, non risolve il problema. E poi dicono non bisogna aumentare gli stipendi ma bisogna diminuire i prezzi
1: e non è la stessa cosa, cioè, l'equilibrio è quello.
0: Chi dice ma perché non bisognerebbe lavorare nella propria regione? Se ci fosse il posto, ma chi è che vorrebbe venire?
1: Io magari da Napoli me ne vado a Padova, a Mantova, per carità, e salutiamo tutti gli amici di Padova.
0: Allora, Dario, tu l'agenzia, non voglio andare a Padova. Perché?
1: Io sto bene a Napoli, se posso restare a Napoli.
0: Sai quelli di Padova cosa ti dicono?
1: Che Padova è bella.
0: Vattene a Napoli, scusa, cosa vuoi?
1: Ma magari. I vostri messaggi al 378-378-1025 tra poco li commentiamo e li leggiamo insieme. Prima partiamo come sempre con la musica e con il nostro Power Hit.
0: Esatto, il nostro secondo Power Hit di Marrakesh e Gue Casini.

0: Imagine Dragons, Believer, su RTL 102.5 alle 10:11. Allora, stipendi sono bassi, lo si evince insomma da quello che succede, lo vediamo tutti i giorni, nei messaggi che ci scrivete ve la prendete con gli insegnanti, ma loro hanno un mese e mezzo di vacanza, c'è stato un piccolo aumento.
1: È la tredicesima, esatto, e poi quando è in estate io invece devo lavorare con il sudore.
0: Non solo gli insegnanti, i poliziotti, i carabinieri, gli infermieri. Bisognerebbe aumentare i prezzi, secondo noi.
1: No, gli stipendi, i prezzi abbassiamo.
0: Scusate. No, qua gli stipendi,
1: è un attimo che ti prendono in parola su questa cosa qua.
0: Senti, quindi... ti salutano da Padova.
1: A me? Vengo a trovarvi presto, mi raccomando.
0: No, io non ci andrei.
1: Mi portano a vedere il lungomare di Padova, no? Non c'è.
0: C'è Ultimo Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandissimo Marco Mengoni, Essere Umani su RTL 102.5. Buongiorno RTL, 2 mesi servono per riposare, scrivono. E
1: mi quindi... sa che è un insegnante che l'ha scritto.
0: È un insegnante. Va bene, non ve la prendete con i nostri insegnanti, sono gli educatori dei nostri, dei vostri figli che li prepareranno a un domani. Ma come sono intelligente? Hai capito? Ah. Allora. Gli stipendi vanno aumentati.
1: Ma di quanto?
0: Ma di quanto?
1: Questa è una domanda che vogliamo fare anche a voi: 378-378-1025. Perché?
0: Chi l'ha detto?
1: Io sostanzialmente. Perché se facciamo un rapporto, gli stipendi ora sono più o meno fissi all'inizio del 2000, ma i prezzi sono aumentati del 60%.
0: Il pippone. Quanto vuoi d'aumento?
1: Il 50%.
0: Ma perché non
1: trattativa
0: è
1: trattativa serrata, deve arrivare almeno al 50%.
0: Chiamate il ministro dell'economia per piacere.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Hair System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Hair System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
9: Pharmaca International.
10: Alla ricerca della qualità.
11: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da 1 litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Tonight. Sister Sisters, Only the Horses su RTL 102.5. Ragazzi, basta parlare di stipendi, di aumenti di stipendi, perché tanto non l'aumenta nessuno.
1: Sono chiacchiere al vento.
0: No, vabbè, soltanto è per ricordare, insomma, che la nostra vita è difficile far quadrare i conti poi a fine mese. C'è chi vince 223 milioni di euro e chi invece non ha niente.
1: Niente, nemmeno l'aumento.
0: Ma attenzione, perché c'è un weekend tricolore sportivo.
1: Sì, a proposito di cavalli, perché c'è la MotoGP oggi alle 15 a Sprint Race, domani alle 14 la gara a Misano, mentre c'è la Formula 1 a Madrid con il Madring, oggi alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara.
0: Molto bene.

0: 10 e 38 minuti RTL 102.5 Alanis Morissette con Crazy, la canzone che era di Seal. Allora, Dario e Armando, chi c'è, chi non c'è non parla, molti messaggi al 378-378-1025 per andare a vedere il Gran Premio, sia quello di Spagna che... qual è il circuito, qual è?
1: Il circuito di Madrid è stato chiamato Madring.
0: Madring, perché Madring?
1: Perché Madrid Ring, no? È un anello, i circuiti sono a forma di anello, non so
0: Bravo.
1: Se lo sai, poi ovviamente hanno le curve, però.
0: Ah, hanno le curve!
1: Sì. Curve in cui le Mercedes vanno ancora veloci, vedi? La Ferrari sta lì, però il problema sono sempre le qualifiche. Alle 16 oggi sapremo poi esattamente.
0: Ti ricordo che sabato scorso non hai azzeccato nemmeno un pronostico.
1: No, fortissimo.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Again.
1: TGIFT.
2: Sì, lo diceva Katy Perry in Last Friday Night. Che cosa vuol dire?
0: Thanks God it's Friday, che, riguardo ieri. Grazie a Dio è venerdì. Vuol dire il fine settimana finalmente è arrivato.
2: Hai sbagliato.
0: No.
2: Perché oggi è sabato. Cosa c'è?
0: Ho capito, ma noi celebriamo anche ciò che
2: Bravo.
0: È stato ieri.
2: Allora, ragazzi, c'era Katy Perry, che è diventata mamma già nel 2020 a 6 anni, ma una neomamma è lei, Lady Gaga Germanotta.
0: Con Michael Polanski, primo figlio, è arrivato. Ci sono già anche i primi scatti fotografici che sono stati condivisi sui social, con diciamo ovviamente la giusta privacy.
2: Scusa, che... è maschio o femmina?
0: Il primo figlio, qui si dice, cioè, nato il primo figlio.
2: Una cosa devi fare, cioè, quando nasce un bimbo, è maschio o femmina?
0: Tanti auguri Lady Gaga, facciamo così. E anche Michael Polanski.
2: Bene.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Pochi minuti alle 11, adesso andiamo a chiudere, Dario.
3: Prima però andiamo anche a vedere un attimo i nostri messaggi. Sì. Buongiorno RTL, ascensore nella stazione di Alassio per accedere ai binari 2-3, guasto da almeno 3 settimane, ce lo segnala Laura.
2: Guarda Laura, io adesso sono in radio, appena finisco vado a vedere
3: cacciavite
2: e lo vado a sistemare.
3: Bravissimo Armando. C'è Lucio Battisti, prendila così.

0: prendila così, un grandissimo Lucio Battisti. Allora, questa mattina abbiamo parlato di sport, di Formula 1, della MotoGP. Abbiamo sentito anche l'intervista realizzata da Ivana Faccioli e Mario Vai fatta ieri, e poi abbiamo parlato di tante cose, ma Antonio ci scrive sull'unica cosa che abbiamo detto.
1: Che abbiamo mancato.
0: Gli stipendi li aumentano, sì o no?
1: Che ne sappiamo noi, Antonio? Noi al massimo possiamo portare idee, ma alla fine le decisioni vengono prese.
0: Poi lui ha parlato male di Padova.
1: Io non ho parlato male di Padova. Ho detto che costa di più la vita a Padova.
0: Sì, a Milano anche, insomma, tutto il nord Italia.
1: Rispetto a Napoli, faccio riferimento.
0: Facciamo un po' di saluti, va.
1: Allora, arrivano i messaggi e noi salutiamo innanzitutto che li ho persi. I pizzaioli di Ortisei. Ci sono i pizzaioli di Ortisei che ci seguono sempre. Bravo. Altro che pizze qua.
0: Saluti dalla Puglia e tantissimi auguri di buon onomastico a Mary da Chicca. Insomma, ragazzi, noi torniamo domani mattina, se Dio vuole, replichiamo tra le 9 e le 11. Grazie assai a Dario Vanacore.
1: Grazie ad Armando Piccolillo, grazie a Ricky e Pio regia a Milano, e grazie a Pier Vincenzo invece qua dalla sede di Roma.
0: Grazie al mondo, insomma.
1: Grazie a Tommy Angelini, già pronto in postazione. Perché? Non lo so, voglio ringraziare.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Padova, in questo istante, sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 12 settembre, buona giornata ancora da Max Viggiani. In apertura, la guerra tra Russia ed Ucraina, e di queste ore una proposta del presidente Zelensky per negoziare in prima persona con il suo omologo di Mosca, Putin. Ci racconta tutto in diretta Tommaso Angelini, buongiorno anche a te.
5: Buongiorno a te, Max. Sì, la proposta del presidente ucraino Zelensky è quella, come ricordavi, di incontrare Vladimir Putin a dicembre a margine del G20 di Miami. Dobbiamo esserci, incontrarci, parlare e prendere una decisione, ha detto Zelensky, spiegando che a contare sarà soltanto il risultato del confronto. Mentre una delegazione russa è diretta in questo momento a Houston, negli Stati Uniti, per il G20 sull'energia, che partirà proprio dal 14 al 16 di settembre. Intanto sul campo continuano gli attacchi incrociati, i droni ucraini hanno raggiunto Toliatti, dove sarebbe stato colpito un impianto chimico, e Taganrog, con incendi anche vicino all'aeroporto. In Ucraina esplosioni hanno colpito Odessa, 6 feriti in un edificio residenziale. A Zaporizhzhia invece un drone russo ha centrato un'abitazione privata, causando almeno un morto e un ferito. A te.
4: Grazie, ci spostiamo in Francia, dove si indaga sull'incidente ferroviario di ieri nel nord del paese, che ha provocato almeno 44 feriti. Non si esclude la pista sabotaggio. Massimiliano Mantiloni.
6: La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera nel nord-ovest della Francia, in Normandia, quando un treno regionale con 180 passeggeri è deragliato, 44 i feriti, una donna in gravi condizioni. Si tratta di una passeggera 18enne trasportata in ospedale in elicottero in condizioni di massima urgenza. Da subito era emersa l'ipotesi di un atto premeditato per causare l'incidente. Una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie sta facendo infatti il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto verso le 19.45, mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Sono intervenuti 130 vigili del fuoco e varie equipe mediche.
4: Il motomondiale Marc Marquez sulla Ducati ufficiale ha fatto registrare il miglior tempo nelle seconde prove libere poco fa a Misano, dove si correrà domani il Gran Premio di San Marino. Il campione spagnolo ha preceduto le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. E tutto, c'è il traffico.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Via Radio.
8: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete in gestione. Apriamo con le notizie che ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente appena risolto rimane un chilometro di coda tra San Vittore e Caglianello in direzione di Napoli. Rimaniamo sull'Autosole, qui per un altro incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra due auto, il nostro personale è presente sul posto. Sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di 25 minuti. In direzione opposta, verso Bologna, si impiegano circa tre quarti d'ora per fare il tratto che va da Forlì fino a Castel San Pietro. Infine, sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie, ci risentiamo a mezzogiorno.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: No, allora, se tu non accendi il microfono, Charlie, diventa difficile fare il coro.
10: A volte
9: non
10: ho
9: sentito solamente il coretto di Carolina.
10: Non accendo apposta.
9: Prendi
10: perché
9: la pastiglia,
10: lei
9: per
10: è più brava di
11: Pigliate
10: me. Prendi
11: la pastiglia, la pastiglia.
10: Allora, Carlo, ci devi presentare.
9: Allora, vi presento ufficialmente?
10: Sì, okay, ufficialmente.
9: Charlie Gnocchi,
10: Carlo Elli
9: e Carolina.
11: Buongiorno a
10: tutti,
11: dici.
10: Allora, sei la più amata degli italiani, sì. Sei in radio, tutti stravedono, certo, per te. Siamo tornati in radio, abbiamo, sì, incontrato tanti colleghi. Allora... E Carolina dice, come suo secondo nome, mi sei mancato.
9: Sì, a chi l'ha detto?
10: Adesso l'ha detto a Tommy Angelini, sì, l'ha detto a Vitiello, lo dice a Cavallone.
9: E poi?
10: Lo dice... L'ho vista che ha detto mi sei mancato, sai a chi?
9: A chi?
10: Alla macchina del caffè.
9: Siamo a posto, dai, che cominciamo con una novità, dai, ciao.
10: Dai, cominciamo con un motivo in più per andare a fare la spesa. Da Aldi!
11: Non è una novità, Aldi ha sempre come obiettivo farci risparmiare senza rinunciare alla qualità.
9: Sì. E per questo ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili per la dispensa, ai latticini, dalla carne al pesce e i prodotti per la casa. Da Aldi, spendi meno e vivi meglio, cercate l'Aldi più vicino a voi su aldi.it.
10: Carlo, Aldi mi è mancato.
9: Sì.
11: Guarda che rosica, perché a lui non
9: comunque
11: l'ho detto.
9: Sapete che vi vedo più Aldi?

0: Abracadabra, Lady Gaga su RTL 102.5, fai a loro una magia, Abracadabra.
1: Intanto facciamo gli auguri a Lady Gaga che è diventata mamma.
2: Facciamo gli auguri a Stefani Germanotta.
0: Sì, Stefani. Il suo nome è vero, è Stefani Germanotta.
1: Come si chiama il fidanzato, il marito, diciamo il padre della figlia?
0: Ma quando si vince?
2: Michael Polaschi.
1: Boraschi?
2: Eh?
1: Perché Boraschi a fidanza c'è.
2: Non è Laschi il cane.
1: Boraschi si chiama?
2: Vabbè, lascia stare, dai, andiamo
0: scusate,
2: avanti.
0: Cioè, alla fine noi dovevamo parlare di un'altra roba. Charlie, la pastiglia!
1: Allora, la pastiglia ne ho presa due e vi lancio subito un argomento che mi interessa tanto.
0: Cioè?
1: Cosa guardate appena entrate in una casa dei vicini?
2: Bello,
1: entrate
2: eh?
1: In una casa, qual è la prima cosa che vi salta all'occhio?
0: Senza bussare.
1: Senza bussare.
2: Grande argomento, davvero qualcosa di molto interessante, mai affrontato, mai dibattuto.
1: No, e poi diremo la nostra.
0: Beh, originale.
2: Originale, però 378-378-1025 potete mandare il vostro vocale e dirci cosa guardate entrando in una casa.
1: Assolutamente.
0: Tipo, tu cosa guardi?
1: Io Carolina? Guardo lo scopino.
2: Beh, basta, sullo scopino.
0: Va bene così.
2: Lei.
0: Mark and Tremor!

0: tra abracadabra, Houdini e siamo a posto, eh. Magie
1: ragazzi,
0: vere questa mattina.
1: Sì, magia.
0: Dua Lipa che dovrebbe andare a Sanremo, eh.
2: Sì, però non Dua, ma una volta.
0: Una volta.
3: Sì. Bella, bella. C'è già stata lei qualche anno fa, ma De Martino pare che la stia inseguendo per riportarla al festival.
0: Chissà com'è la casa di Dua Lipa.
1: Ecco, sì, cosa vedi subito nella casa di Dua Lipa? Cosa si vede?
3: Lo scopino anche lì.
1: Lo scopino di Dua Lipa.
0: Vogliamo sentire al volo un vocale proprio breve?
4: Buongiorno a tutti.
0: Ciao. Questo no, lo sentiamo.
3: No, dopo.
0: Niente,
3: dopo.
0: Dai, lo facciamo dopo, lo facciamo dopo. No problem, sono già arrivati. No problem, visto. Sono già arrivati tanti vocali e messaggi a 378-378-1025. A tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air proprio vicino a te su farmaca.com.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: finiamo punto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma, su RTL 102.5. A proposito di situazioni, quando vi trovate ospiti a casa di amici, entrate, la prima cosa che guardate è dove cade l'occhio.
2: Dove cade l'occhio, è vero, perché ci sono tanti ambienti e la gente non si spinge mai, ad esempio, al frigo, come dici tu. Cioè, non vai subito a aprire il frigo.
1: Non l'ha detto Carolina, è un'ascoltatrice, hai anticipato, hai spoilerato. Vabbè, sentiamo un vocale, dai.
3: Ciao ragazzi, grazie per la compagnia, siete veramente adorabili. Io in una casa guardo il frigorifero.
4: Comunque
3: da Reggio Emilia.
4: Charlie, eri sul pezzo.
1: Sì,
4: eh?
1: Sì, soprattutto io non dirò mai nulla a Charlie.
4: No, ma lui l'ha sentito da un'altra e l'ha attribuito a me. Comunque c'è un'amica che scrive: io la prima cosa che guardo è la password del wifi a casa di qualcuno.
1: Cioè entra e dice: scusami, dai la password.
4: Beh, ormai lo facciamo.
2: Voglio ricordare che negli anni 60-70 si guardava il pavimento, perché ti facevano mettere subito le pattine.
1: È vero,
2: la cera.
4: Quando sono nata io non c'erano più.
1: Novità.
5: Let's go.

0: Camera Ed Sheeran su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia in questo sabato 12 di settembre alle 11.36 minuti. Vogliamo tornare ai messaggi dei nostri veri nomad?
1: Ma certo, dai Carlo, dai.
2: Sono quando tanti. Vado a casa dei miei vicini non guardo niente. Pensate che dopo 10-15 anni che sono a casa di una mia amica mi sono accorta del colore del suo divano.
0: È una tenta. Spirito di osservazione.
3: Però perché non è attaccata alla materialità, agli oggetti, non gliene importa nulla, basta che stia bene.
1: Sapete cosa guardo? Io guardo anche le foto di famiglia. Se uno magari è un po' megalomane ci mette dei suoi ritratti o dei suoi
0: appena
1: bambini.
0: Appena entri ti trovi la foto subito.
3: Appena entrato a casa mia, che cosa hai guardato?
1: Ho guardato la tua foto con Filippo, logicamente, brava.
3: Ma non c'è una mia foto.
1: Ma come
3: con
1: non
3: Filippo?
1: C'è? No, c'è la tua foto
0: posso
1: di due metri per uno.
0: Posso testimoniare, non c'è la foto.
3: Non c'è la mia foto a casa mia.
1: Allora, non era a casa tua,
3: non
0: c'è un mobile davanti. No?
1: Si è sbagliato, eppure passi tutti i giorni davanti a Carolina.
3: È stato a casa di qualcuno che ha la mia foto a questo punto.
1: Esatto, con Filippo.
3: Con Filippo, va bene, ok, tutto va molto bene. Strano.
0: Molto strano, come sempre.

0: Flamenco, Paranoia, Samurai Jay o Samurai Jay o Samurai Jay, come ho detto prima, o Carolina Ray.
1: O Samurai. Samurai. E bella. Si scoprì che eravamo parenti.
0: Vedi le cose che si scoprono nella vita.
2: Ciao.
0: Senti Charlie, so che ci devi dire una cosa importante.
2: Ma certo,
0: la voglio dire a Carolina. Io oggi, Carolina, ti ho vista arrivare con un sacco di borse della spesa. Come
1: dai,
0: mai?
1: Mi hai scoperto. Prima sono passata da Aldi, che ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, da quelli indispensabili da tenere in dispensa ai latticini, dalla carne al pesce ai prodotti per la casa.
0: E hai fatto bene, Aldi ha sempre l'obiettivo di farci risparmiare senza farci rinunciare alla qualità. Cercate l'Aldi più vicino a voi su aldi.it. Allora insieme,
3: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: E noi torniamo tra poco su RTL 102.5 con No Problem, viva l'Italia.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
6: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1.500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club!
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. La sicurezza in mare inizia già in banchina. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate di avere carburante a sufficienza per l'intera navigazione, tenendo in considerazione eventuali imprevisti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare,

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Wherever I Go, One Republic su RTL 102.5. Ci ha colpito un messaggio al 378-378-1025 di un nostro ascoltatore, sì, ascoltatrice, Very Normal People, a proposito di Al Pacino, che scrive: a 82 anni aspetta il suo quarto figlio con la fidanzata 29enne. In realtà questo quarto figlio l'ha già avuto.
1: Sì, l'ha avuto nel 2023, Roman Pacino, nato a giugno 2023, sì, quando lui aveva ben 83 anni.
2: Hai capito? Non solo, ragazzi, Al Pacino porta il figlio all'asilo ed è nella chat delle mamme dell'asilo.
0: Notizia mi ha detto che si è tolto dalla chat.
2: Però ha avuto anche un figlio quando lui aveva 20 anni, che adesso è bisnonno.
0: Il figlio bisnonno, lui diventa papà.
1: Però vi posso dire che c'è già un accordo di mantenimento con la mamma, Nur Al-Fallah.
2: Al-Fallah la salutiamo.
1: Sai quanto gli dà? Posso dire? Guardi, vai a fare un figlio con Al Pacino.
0: Quanto?
1: E te lo dico tra poco.
0: Va bene.

0: podcast, su RTL 102.5. Poi alla fine noi scherziamo su Al Pacino, ma la vita per lui comincia a diventare veramente difficile, perché con tutte le ex che c'hai, i figli, sai i soldi di mantenere.
1: Non solo, poi lui dà 30.000 euro al mese a questa qua.
0: Solamente
1: però c'è le tasse,
0: lei.
2: Certo. Quindi io posso dire una cosa, ha fatto talmente tanti figli, secondo me Al sta messo male.
1: Allora stiamo diciamo affermando che Al Pacino è un povero Cristo.
0: Non esageriamo. Povero diavolo. Però secondo me come te dovrà cominciare a vendere un po' di chitarre anche.
2: Io già lo vedo Al Pacino con un piede nella fossa.
0: No, poi ci leggi un passaggio della chat dove c'è anche Al Pacino.
2: Ma intanto... cosa c'entra? Vabbè. Adesso mi si stai charlizzando.
0: Ok.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura alcune dichiarazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rilasciate durante un'intervista. Massimiliano Mantiloni.
6: Giorgia Meloni non è disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico o elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier ha spiegato così perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina, rispondendo a una domanda di Claudio Cerasa che l'ha intervistata sul Foglio. Sono una persona seria e non cambio idee in base al sostegno di questo o di quel partito, ha aggiunto Meloni, che ha affermato che il centrodestra è contro l'antisemitismo senza ambiguità. Un pezzo di elettorato di centro sinistra purtroppo lo ritiene accettabile. Ha spiegato che sul caro energia le pesa non aver potuto fare di più e si dice fiduciosa sull'andamento dell'economia italiana. I dati dei primi sei mesi potrebbero portare ad una crescita 2026 dell'1%. L'economia regge bene in un contesto molto difficile e incerto.
5: Cambiamo argomento con il caso La Vitola. Tommaso Angelini, buongiorno anche a te.
7: Buongiorno a te Max. Natalia Potenza è arrivata intorno alle 10.30 a Piazzale Clodio a Roma. L'ex compagna di Walter La Vitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre 2025 davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, viene ascoltata in procura in questi minuti come persona informata sui fatti. È stata la stessa Potenza, che gestisce il ristorante Cefalù a Monteverde, a chiedere di essere sentita dai magistrati. Secondo il suo legale parlerà di circostanze e dettagli sui rapporti tra La Vitola e Ranucci. La sua testimonianza potrebbe riguardare anche gli affari dell'ex compagno e i suoi rapporti con il faccendiere Gomez Clesio Tavares, che Potenza avrebbe accompagnato all'aeroporto di Fiumicino la sera delle perquisizioni dello scorso 4 luglio. Intanto La Vitola resta in carcere, il riesame ha confermato l'impianto accusatorio e l'aggravante del metodo mafioso. Te.
5: Lo sport, il motomondiale, la pole position della classe MotoGP per il Gran Premio di San Marino. Enzo Damborra.
8: Sì, buona giornata. Un Marco Bezzecchi da urlo nelle qualifiche in vista di Sprint Race, gara di Misano. Il pilota dell'Aprilia ha conquistato la pole position con il nuovo record del circuito. Davvero grande prestazione per Bezzecchi, che precede di 198 millesimi Marc Marquez. A completare la prima fila c'è Aldeguer, quarto tempo per Di Gianantonio davanti a Jorge Martin e a Marini. Nono invece Alex Marquez, quattordicesimo tempo per Pecco Bagnaia. E adesso l'attesa è tutta per la Sprint Race, che prenderà il via alle ore 15. È tutto per ora, linea allo studio.
5: Grazie, c'è il traffico.
4: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. In apertura la notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli, qui tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze segnaliamo 5 km di coda per materiali dispersi in carreggiata. Il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro

0: numero unico 803111. E sempre sull'autosole, code a tratti tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, tempi di percorrenza 45 minuti. In direzione opposta, verso Ancona, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Imola con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5. No problem!
3: Viva l'Italia!
2: Sì, si comincia con questa seconda ora di No Problem, viva l'Italia, sì. E siamo sempre noi, sì. Facciamo l'appello perché siamo persone, sì, educate. Allora abbiamo Ciara Gnocchi,
4: Carlo Elli
2: e Carolina.
3: Volevo dirvi che mi è arrivato un messaggio dalla mia amica Giusy che sì, scrive:
2: che
3: vi sto guardando dalla TV, siete troppo belli, ma tu di più.
2: Vabbè, siamo d'accordo su questo, Carolina, non c'è da
3: Giusy, dai, certo, che non sono così malvagi.
2: Grazie comunque Giusy, grazie, passare Giusy, per sì, belli me e Charlie non è proprio d'accordo.
4: Comunque no, ragazzi, parleremo di chat di mamme. Carolina Rei ha 4 chat, sì, vuoi dire i titoli?
3: Vuoi dire? Dai, te li dico tra poco. Comunque ti anticipo che ce n'ho una della classe.
2: Sì, poi?
3: Una, vabbè, ve lo dico, una si chiama Desperate Housewives.
2: Vabbè, dai, ci sta. Ah, ci sta.
3: Una
2: però
3: si chiama Bad Moms, dove commentiamo e prendiamo in giro le altre mamme. E una si chiama Se doveva fa.
2: Eh?
3: Se doveva fa.
2: Complimenti. Power it!

0: Vorrei ma non posto, J-Ax and Fedez opposto, insomma, su RTL 102.5. A proposito di social, a proposito
1: di postare,
0: di chat, chat, WhatsApp e non solo. Allora, vogliamo fare una bella domanda, perché sì, esistono le chat delle mamme, abbiamo accennato prima con la storia di Al Pacino, però esistono in generale un sacco di chat, no?
2: Esatto, io vorrei invitarvi a fare questo esperimento sociale.
1: Beh, noi così l'abbiamo fatto con te, Carolina, tu sei in tante chat di mamme,
2: sì,
1: e devo dire che sei stata anche molto gentile a farci leggere l'ultimo messaggio della chat delle mamme.
2: Esatto, ecco, fammi spiegare l'esperimento. Prendete il vostro telefono, sì, vado, aprite WhatsApp, guardate l'ultima chat,
0: l'ultimo messaggio
2: e
0: della chat,
2: mandateci un vocale leggendo l'ultimo messaggio che avete
1: ricevuto. Ragazzi,
2: ricevuto,
1: scusate, siete tutti quanti licenziati.
0: È la nostra chat quella. Ma era, è presidente.
2: È l'ultimo
1: siete
2: messaggio
1: tutti quanti
2: che ti è
1: licenziati,
2: arrivato.
1: È l'ultimo messaggio.
2: Vabbè, invece l'ultimo messaggio che è arrivato a me,
1: dai, leggi,
2: è della
1: leggi
2: chat sezione D della scuola di mio figlio, in cui c'è la foto di una cartellina e la mamma sotto che risponde: quale spessore devo
0: sono cose interessanti e molto importanti.
2: No, mamma, ma soprattutto mia, interessante la vita mia.
0: Assolutamente. Cioè, ci fai vedere ancora un attimo della tua chat?
2: Te la faccio rileggere.

0: Lazza, Cenere su RTL 102.5. L'esperimento funziona, Carolina, perché ci sono tantissimi messaggi al 378-378-1025 dei nostri veri normal people. Stiamo chiedendo, insomma, l'ultimo messaggio che avete o inviato o ricevuto in una delle vostre chat.
1: L'inesorabile ascesa delle chat
2: ne
1: delle
2: stanno,
1: mamme.
2: No, ma le chat in generale ne stanno arrivando tantissimi di messaggi. 378-378-1025.
0: Sì.
2: Mandateci un vocale leggendo il messaggio, anche perché sennò non è che sia proprio chiaro. Ad esempio, un amico scrive: tra 10 minuti parto, un paio d'ore e sono a casa. Ma da chi l'hai mandato e a chi?
0: Oppure non portate nulla, facciamo veramente pane e culaccia. Le
1: pane
0: e culaccia,
1: no, però,
0: culaccia, sì, culaccia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
10: Pharmaca International.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
15: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
14: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
15: Meno male che ho la

0: ho fatto il bonifico.
1: Per cui Maurizio, non vai al matrimonio.
0: Vi abbraccio, ma non ho ancora. Bellissimi Maurizio Gaffi, sì,
1: come si chiamano? Scusa, Maurizio.
0: Maurizio e la Patti.
1: Sì, ma sono Babbions anche loro.
0: No, Maurizio sì, ma la Patti è giovanissima.
2: All'altare il discorso sarà questo: Patti chiari, matrimonio lungo.
0: Ah, bella questa.
2: Ma e se è la Patti, no?
0: La Patti, la Patti.
1: Questa battuta qua proprio.
2: Non l'hanno mai fatta, vero?
1: No, mai.
2: 378-378-1025, vostri vocali, l'ultimo messaggio mandato o ricevuto?

0: per sempre si salda Vinci su RTL 102.5. Già a mezzogiorno e 35 minuti ci stiamo divertendo moltissimo con i messaggi dei nostri veri normal people, gli ultimi messaggi che loro hanno ricevuto nel chat.
1: Mandato, e c'è un amico che scrive: hai casa libera stasera? Ultimo messaggio.
2: Ma chi è riferito? Ma chi è riferito?
1: Non lo so, perché ce l'ha scritto.
0: No, secondo me c'è un messaggio che invece parla chiaro, perché qualcuno ha scritto: mi dispiace molto ma mi sono innamorato di Carolina, perché ha mandato probabilmente un messaggio alla
2: sua moglie.
1: Sì, però sono un po' generici.
0: Sì,
1: io
0: ragazzi,
1: voglio entrare ancora,
3: cioè,
1: di più.
3: Cioè, tu vuoi vedere chi è?
1: Io voglio sapere.
2: Carolina, siccome il tuo delle carpette mi fa molto ridere, ce n'è una delle cartelline, cioè quelle.
1: Senti, ci sono dei vocali, vabbè, ne vogliamo sentire uno?
0: Dai, magari. Un volo, dai.
4: Forse. Ultimo messaggio ricevuto: chat, mamme, scuola. Se.
0: Vai.
4: Grazie pollicione, grazie mille, grazie di pollicione. Tutto, grazie. Ciao. Ancora, grazie.
0: Grazie. Vabbè, tutta la sfilata di grazie.
1: Lei sta messa peggio di me comunque. Vabbè, 378-378-1025, l'ultimo messaggio mandato o ricevuto, però leggetecelo voi e spiegatelo, se non si capisce.
0: Ligabue.

0: Qualcosa per te, Ligabue, su RTL 102.5. Vedi, i nostri very normal people mandano i vocali, ci spiegano, ci raccontano del loro ultimo messaggio inviato oppure ricevuto.
1: E diteci anche il titolo della chat, tipo mamme, genitori.
0: Sentiamo un vocale, dai, sentiamolo. Non lo sentiamo, lo sentiamo
2: troppo. Carolina, il mio ultimo messaggio ricevuto è prendi, perché avevo scritto prima a mio fratello di dire a mia madre guarda che c'è la candeggina in offerta e lui? Mamma se serve
0: E che ha detto?
2: Prendi.
3: Anche sul cellulare di Charlie c'è scritto prendi.
0: Sì, sempre, lui dice sempre prendi.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
12: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Hai visto? Senti Charlie, chi sta cantando?
1: Ma io lo so, siamo già pronti per una tournée teatrale con Carolina Rei alle voci.
0: Adele, hello su RTL 102.5. Sentiamo un very normal people a proposito dei messaggi WhatsApp, insomma, ricevuti o inviati.
1: Sentiamo,
0: dai,
1: sentiamo, dai.
2: Ciao, lo so. In spiaggia.
0: Sì.
2: No,
0: sì.
2: Le 4 poi ci incamminiamo perché il volo è alle 11 di
0: sera. Bello, sì,
2: ma sta per giusto. Devo riconsegnare la macchina entro le 9 spacciate. Ci vogliono 2 ore e mezza abbondanti.
3: Bene.
0: Questo è proprio un messaggio vero, cioè vocale.
2: 5 ripartiamo.
0: Ecco. Okay, va bene.
2: E poi? Buona giornata, ci sono meno gradi, ventilati.
3: Sì. Benissimo. Poi? Avete bene. Mangiato?
0: Oh, mi raccomando, quando arrivi manda messaggio.
1: Oh, questo è assicurato, questo per una mamma è perfetto.
3: Comunque io volevo dirvi che la mia vita si sta movimentando, perché dopo la chat delle mamme mi ha mandato il messaggio mio amico Danielino con scritto che oggi è l'onomastico della moglie Maria. Ciao Maria.
1: Danielino, ciao Danielino.
3: No, ma Maria sì, e non gli ha preso i fiori, sei un fetente.
0: Bravo, ma come si fa a dimenticarsi i fiori?
3: Cosa
0: del genere. Dai, ma ci vuole proprio Carolina.
1: Ma scusa, Danielino, quello che conosco.
3: Danielino
1: io.
3: È il mio ispettore.
1: Ispettore, ti senti occupi di polizia.
0: Puoi leggermi invece l'ultimo messaggio che hai ricevuto tu in chat, in una delle tue 1500 chat?
1: Anche beh, io che se passato, siete tutti quanti licenziati.
3: No, no, ma non è vero. La chat nella sua c'è scritto: mi dovresti

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Adesso io vi giro l'ultimo messaggio che è partito dal mio telefono.
3: No, lo possiamo, lo possiamo assolutamente. Ha detto una parolaccia, Charlie,
2: no,
3: però
2: no,
3: è stato divertente.
2: Giro, giro.
3: Vabbè, allora abbiamo un bel Millennium Hit, molto molto rock da ascoltare fino in fondo. Parlo di Black Knight e dei Deep Purple.
4: So che non si usa, ma durante questo intro voglio salutare Richie Blackmore, chitarrista storico dei Deep Purple, e poi il cantante Ian Gillan.
3: Okay.
4: E poi
2: che ci sarà sicuramente
3: sì,
2: ascoltando.
3: Sì, però guarda, gli ascoltatori Venom and People vogliono sentire la più bella di dai.
2: Poi, Roger... Ce la puoi fare.
3: Dai, Deep Purple.
5: La più bella dei Deep.
2: A parole tue.
3: Meno male, no?

0: Black Knight, la più bella dei Deep Purple, il nostro Millennium Meet su RTL 102.5. Dici,
1: sì, mi avevo dimenticato del batterista che è Ian Pace, che voglio salutare. Sì, ciao Ian.
2: Okay, bravo, ma saluta tutti gli strumentisti.
1: Bravo.
0: Ogni tanto deve sfoggiare, capito?
1: Sì, perché
0: questa
1: voglio dire che a un certo punto
0: rock.
1: Poi il posto di Richie Blackmore l'ha preso Morse, Steve Morse.
0: Senti, ha finito l'effetto della pastiglia, è andato, eh?
2: No, ma è quello che non ha preso purtroppo di pastiglia.
0: Ne ha prese 3-4, ma non serve.
3: Scusate, adesso Paolo è arrivato e si fermerà le prossime due ore. Adesso tu scegli il cerino più corto, chi si ferma con te.
2: Arriva Amelia per vostra
0: esatto. Allora salutiamo e ringraziamo Riga Ristarco, Pio Ingegno e Charlie Gnocchi,
1: Caroelli
4: e Carolina.
0: Ciao Paolo,
2: ciao Paolone.
0: Allora ringraziamo Charlie.
1: Ringraziamo anche Aldi, dove c'è un motivo in più per andare a fare la spesa.
3: Pensate che Aldi ha abbassato i prezzi su un sacco di prodotti, come gli indispensabili da avere sempre in dispensa, i latticini, la carne, il pesce e prodotti per la casa.
0: Tutto quello che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno, perché Aldi ha come obiettivo quello di farci risparmiare senza farci rinunciare alla qualità. Aldi,
4: spendi meno, vivi meglio.
0: Ragazzi, devo scappare. Vado da Aldi.
3: Io devo partire invece. Ciao Paolo.
0: Niente, però vado via lo stesso. Vabbè, ciao.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, sono le 13.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È sabato 12 settembre, buona giornata da Max Viggiani. Da questa mattina Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'aeroambulanza che lo ha riportato in Italia da Cuba è atterrato alle 7.30 allo scalo di Ciampino. Massimiliano Mantiloni.
8: Alessandro Di Battista si trova adesso ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure dopo che questa mattina un aereo atterrato all'aeroporto romano di Ciampino lo ha riportato in Italia da Cuba. Il velivolo aveva fatto uno scalo tecnico a Nassau, Bahamas e un altro in Lussemburgo. Il viaggio, durato circa 12 ore, si è svolto a bassa quota per rispettare le sue condizioni di salute ed evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. Di Battista, 48 anni, si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato il 28 agosto scorso per un malore dopo giorni di forti dolori alla testa. Un primo volo di rientro in Italia era stato organizzato per il 4 settembre, ma le condizioni di Di Battista erano peggiorate, inducendo i medici a operarlo d'urgenza. L'intervento era riuscito e le sue condizioni sono via via migliorate, rendendo così possibile il rientro nel nostro paese.
7: La cronaca da Udine, dove un uomo ha aggredito l'ex compagna dopo l'udienza di un processo contro di lui. Tommaso Angelini.
9: È stato condannato a 6 mesi con pena sospesa per le lesioni alla ex compagna, ma subito dopo la sentenza l'ha aggredita in aula. È successo in tribunale a Udine, dove l'uomo, un militare dell'esercito, avrebbe colpito la donna con un coccio di plastica appuntito. L'aggressione è stata improvvisa e alcuni presenti sono intervenuti per fermarlo. La vittima è stata soccorsa per ferite al collo e a una gamba e trasportata in ospedale. L'uomo è stato arrestato e la procura procede con l'ipotesi di tentato omicidio. Oggi è prevista l'udienza di convalida.
7: Adesso andiamo a Venezia per l'ultima giornata della Mostra del Cinema 2026, di cui, come saprete, RTL 102.5 radio ufficiale. Ascoltiamo uno dei nostri inviati in Laguna, Mario Vai.
10: Mai come quest'anno il pronostico è aperto. Qualità alta, giuria divisa, quella guidata da Maggie Gyllenhaal, che decide il Leone d'Oro di quest'anno. Partiamo dalle certezze. Wild Horse 9 di Martin McDonagh è piaciuto a tutti. Due agenti CIA in Cile, John Malkovich al meglio. McDonagh sarebbe già stato richiamato al Lido. Coppa Volpi in pole, forse di più. Poi il record, 25 minuti di applausi per Naza, il docufilm su Gaza. La standing ovation più lunga della storia della mostra. Da battere Look Back di Coreda, che ha fatto piangere vincere tutto il Lido e Possible Love di Lee Chang-dong. Capitolo donne, poche in gara, ma Woman non merita, così come Alvaro Orvacher da Coppa Volpi per un bon petit soldat. E l'Italia, Nanni Moretti e Paolo Strippoli ci credono.
7: Passiamo allo sport. In questa ampia pagina sportiva c'è il calcio naturalmente, ma ci sono anche i motori. E allora in diretta abbiamo Enzo Tamborra. A te la linea, Enzo.
11: Buona giornata Max, in apertura il calcio dopo l'anticipo di ieri che ha visto la Fiorentina battere 4-2 in trasferta in Venezia con tripletta di Mastantuono. Oggi sono in programma altre tre gare per la quarta di Serie A, riflettori puntati in particolare sul match delle 18 Lazio-Milan con i biancocelesti di Gattuso sorprendentemente in testa alla classifica a punteggio pieno in compagnia di Inter e Roma. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Per la Formula 1 sono in corso le terze libere in vista del Gran Premio di Spagna a Madrid e poco fa è finito a muro Lewis Hamilton, in questo momento bandiere rosse. Alle 16 le qualifiche per la MotoGP Super Marco Bezzecchi nelle qualifiche di Misano. Il pilota dell'Aprilia, che ha anche stabilito un nuovo record del circuito, scatterà dalla pole position nella sprint race a partire dalle 15. Infine ricordiamo che US Open, a finale del torneo maschile, metterà di fronte domani Zverev e Shelton. È tutto, lì nello studio.
7: Grazie Enzo Tamborra. Le previsioni del tempo e poi la viabilità.
6: Previsioni del tempo.
12: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Un'area di bassa pressione nelle prossime ore continua ad apportare dell'instabilità con dei fenomeni residui sul medio Adriatico e al sud, qualche rovescio anche in Sicilia. Sarà soleggiato invece altrove. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trabimeteo.
6: Via Radio.
13: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. In apertura alle notizie che ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli, qui tra Magliano Sabina e Attigliano verso Firenze, ci sono 5 km di coda per materiali dispersi in carreggiata ora rimossi. Il traffico adesso defluisce su tutte le corsie. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole, code a tratti nel tratto toscano tra Calenzano ed il Bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. In direzione opposta, verso Ancona, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio da Max Vigiani.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ma buona domenica, sì. Paolo.
0: Buongiorno.
3: Come va?
0: Bene, mi sei apparsa così wild, così cowgirl oggi, mamma mia.
3: Anche young, wild and free.
0: Ti manca, allora, ti manca un cavallone e poi sei a posto.
3: Ma no, ma ce l'ho, ma ce l'ho. Ma sei tu e sei a Milano, purtroppo, però non fa niente.
0: Ciao, allora, cara Amelia Villano in quel di Roma. Saremo insieme fino alle 15 anche oggi. Due belle ore da spendere insieme. Che dici?
3: Esatto. Un buongiorno anche a tutti i nostri amici. Today is a good day. Perché, caro cavallone,
0: dimmi,
3: Lady Gaga è diventata mamma.
0: Mamma.
3: È diventata mamma. Questo è veramente un bellissimo giorno, sì, per la Queen.
0: Siamo contenti per
3: anche
0: lei.
3: Anche per tutti noi. Certo. Perché io sono una fan accanita, direi, di Lady Gaga, per cui sono la prima, ecco.
0: Ecco, Lady Gaga con un bel bebe.
3: Magari un fit un giorno, dai.
0: Con il bebe, Lady Gaga o Lady Bebe. Vabbè. C'è Ernia.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: sinceramente, ma sinceramente te lo devo dire. Annalisa, le 13:13 esprimete un desiderio. Tra l'altro, ultimamente mi capita sempre di trovare i numeri appunto proprio il 13 e il 13, non so perché. Beh, sarà un segno del destino, mi piace pensarla così.
1: Dove vuoi arrivare? Qualcuno che ha vinto il Super Enalotto, che ha portato via 220 milioni di euro?
0: Posso dire, guarda, che io ho vinto una cosa nel mio paese.
1: Cos'era?
0: Sì, il secondo posto, sì. La patente B, non so cosa farmene, però va bene. Ma
1: scusami,
0: perché
1: ferma,
0: già ce l'ho.
1: Ferma. Cioè, a un premio tu hai vinto la patente B?
0: Sì.
1: Ma perché ti conoscevano e quindi hanno detto meglio che gliela diamo?
0: Tu compri, è la festa del paese. Cioè
1: la festa del paese regalano la patente B.
0: No, tu compri praticamente un biglietto
1: pure,
0: e poi
1: compra...
0: c'è il primo posto, il secondo posto, il terzo, quarto e quinto.
1: Ma non si comprano le patenti. Non è roba
0: ho vinto il secondo posto. E poi uno deve andare a studiare.
1: Adesso ti spiego.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Su RTL 102.5, Coma Cose, stiamo parlando di Malavita, come il paesello della nostra Amelia Villano, dove al secondo premio di beneficenza c'è la patente di guida B. Io voglio capire come funziona questa cosa, perché è interessante.
2: Ti danno un bonus e tu poi vai a seguire
1: Lezioni.
2: Le lezioni. Sì, no, che pensavi?
1: Potresti fare, anziché la B, visto che ce l'hai già, potresti girarla per un corso da C, così mi diventi anche camionista. Potrebbe essere un'idea, no?
2: Sai che ci ho pensato. No, ma preferisco fare un bel regalo ad un nipote che compie 18 anni.
1: Brava, questo è un bel pensiero. Va bene, vogliamo chiedere cosa avete vinto ai banchi di beneficenza di bello, simpatico e divertente? 378-378-1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
5: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club!
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
8: Ma la cultura assicurativa?
7: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
9: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Parapapa.
1: Sì, fatti sentire però. Quella. Vasco Rossi, Cambiamenti all'una e mezza su RTL 102.5. Se la canta la nostra Amelia Villano. Tanti amici ci raggiungono con i messaggini. Oggi stiamo parlando di quei premi belli, divertenti, che porti via alle pesche di beneficenza del paesino.
2: Allora, c'è Salvo da Siracusa. Ciao, io in una pesca di una festa del santo patrono ho vinto una bella bicicletta. Beh, ecco, quella bella servirebbe anche a me. Oppure ancora, ricordo con piacere i premi della lotteria della banda di Ponte Vecchio, frazione di Mangenda. Durante il pranzo in agriturismo potevi vincere il cotechino in camicia, abbinavano i cotechini con la camicia da uomo, cioè faceva sorridere il premio. Beh, insomma,

0: wonder what you're doing now. I hope. Quando era anche lei, te la ricordi come giuria in X Factor?
1: Beh, miseria. Sì, sì. Attacca!
0: Attacca! Edonis Cancanensi su RTL 102.5 e i vostri vocali al 378-378-1025. Leggiamone qualcuno.
1: Sì,
0: dai.
1: Allora, Roby Dalodi è uno di quelli che si ritiene fortunato alle pesche di beneficenza, che dice: io vinco i premi bellissimi, pensate, per la seconda volta ho vinto lo stesso quadro che avevo donato anni fa alla parrocchia.
0: Ma come?
1: Sì,
0: vuol
1: sì,
0: dire
1: sì,
0: che non doveva essere no, dato via.
1: Assolutamente no.
0: Vuole stare a casa.
1: Per disfarsene l'ha bruciato in cortile, così almeno ha risolto, ha detto: ah, finalmente sto quadro la vede
0: via! Ah, hai suggerito la soluzione.
1: Sì.
0: Beh, arriva Summer Funk, Francesco Gabbani su RTL 102.5.

0: cerca di te.
1: Vulcano, ah, vulcano, sì. puff. Francesca Michelin su RTL 102.5.
2: Scusa, Amelia. No, il vulcano per te sì. fa puff.

0: Puff puff?
1: Puff.
0: No, voglio capire soltanto, perché ho sentito il vulcano puff puff. Ho detto,
1: preferisco che faccia puff puff.
0: Ma se ce lo auguriamo tutti, ce lo auguriamo tutti, va bene. Visto che allora ti chiami pure Amelia, ricordiamo che Amelia nel fumetto Topolino viveva alle pendici del Vesuvio.
1: Ma
0: vicino
1: cosa
0: a Napoli.
1: Ma cosa mi stai narrando? Ma veramente?
0: Stavo per un attimo mi dicessi, ma cosa mi dici mai? Che quello è Topo
1: ma
0: Gigio,
1: cosa
0: però
1: mi
0: un'altra
1: dici mai? Mi stai narrando, se non sbaglio, anche un'altra citazione in Cinepanettone. Insomma.
0: Sì, altre cose. Sì.
1: Allora viveva sul vulcano. vedi, e io sono campana, pensa te, appunto.
0: Quindi vedi che
1: tutto torna, tutto torna.
0: A proposito di premi vinti in beneficenza, Valentina da Palermo, un uovo di Pasqua da 7 kg che non riusciva a entrare in auto.
1: È ingombrante.
0: Ha chiamato un'azienda di trasporti per portare a casa il premio.

0: veramente.
1: Ma meno male, guarda.
2: Ah, sì, eh?
1: Pensa se ti pensassi spesso, appunto.
2: Ma ce l'hai con me? Ma ce l'hai con me?
1: Certo, certo.
2: Se non ce l'avessi con Biagio, Antonacci, invece no, mi stai maltrattando.
1: Ma no, ma io Biagio, ma molto, molto volentieri, insomma.
2: Ah, quindi non, scusami, non ti Biagio per niente.
1: No, vabbè, guarda, passo oltre. Me ne stai facendo tantissime anche nel fuori onda che non ce la faccio più. Allora, alle 13.51, sempre i nostri amici che ci scrivono al 378-378-1025. Tanti anni fa, alla tombola di Natale del mio paese, io e mio papà vincemmo due capponi vivi.
2: Ecco.
1: Se succedesse ora che sono diventata vegetariana, li avrei in giardino a razzolare.
2: Ma è successo tanti anni fa e i due capponi hanno fatto un brodo che ricordano ancora tutti i vicini di casa, perché sai, i due capponi si sa che il brodo con i capponi è qualcosa di eccezionale.
1: Ma bene. Sì, che io sono andata a ricerca perché non sapevo che era una specie appunto di gallina.
2: Di gallina, sì, il capone, sì.
1: Io pensavo un capone. No, vabbè, evitiamo.
2: È una gallina senza
1: senza cappotto. Se... No, col cappotto in questo caso.
2: Attenzione, perché c'è anche la mostra del cinema di Venezia e più tardi vi anticipiamo avremo grandissimi ospiti.

0: brother.
1: No, sister.
0: Anzi, Paolo.
1: No, è sister, scusa.
0: Hey Soul Sister Train. Mamma mia, che pezzone che stiamo ascoltando qui su RTL 102.5.
1: Sì.
0: Le 13.58, sì, cosa?
1: Allora, no, è un'esclamazione. È l'anima di tua sorella, no? Sbaglio. Soul Sister, non è
0: hey,
1: quella.
0: Soul Brother.
1: L'anima di tuo fratello. Si usa molto se non ero lì a Roma.
0: Sempre per te.
1: Sì.
0: Sempre per te.
1: Bene.
0: Cosa?
1: No, dico l'espressione l'anima di tuo fratello o di tua sorella, non è una cosa che si usa a Roma? Ammazza, Roma.
0: Sì, dai. C'è da dire, sì.
1: Ci sei? Sei connessa? Bene,
0: connessa,
1: ok.
0: Sempre.
1: Sì.
0: Connessa sempre. No, sai che ti sfugge che sono campana delle volte.
1: Suonata come una campana, allora, volendo. Se vogliamo correggere il tiro e dire come stanno le cose, quello è, o sbaglio?
0: No, è che quindi alcune cose, sai, romane, devo pensarci un attimino.
1: Hai ragione. Allora, 378 378 1025, stiamo parlando di quelle meravigliose pesche di beneficio.

0: Vicenza, che sono tantissime nel nostro bel paese, dove in ogni piccolo centro urbano c'è sempre questa raccolta fondi e poi i premi che vengono distribuiti. Raccontateci un po' qualcosa di bello, no?
1: Ma te invece niente, non sei stato mai fortunato?
0: Sì, ho vinto la tombola una volta, non sto scherzando.
1: Il gioco da tavola.
0: Esatto, quello.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Anche a Collegiove, in provincia di Rieti, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare Vladimir Putin al G20 di Miami a dicembre se il leader russo sarà presente, ma da Mosca fanno sapere che la partecipazione di Putin non è stata ancora discussa. Il consigliere Ushakov spiega che il Cremlino sta lavorando ai documenti del vertice e che l'eventuale viaggio del presidente russo non è al momento all'ordine del giorno. Ancora l'estero, ipotesi sabotaggio per il treno deragliato nel nord della Francia. Massimiliano Mantiloni.
6: Si indaga per sabotaggio per il deragliamento del treno regionale avvenuto ieri sera intorno alle 19.45 nel nord-ovest della Francia, in Normandia. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il convoglio. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari, ha urtato l'oggetto metallico posizionato lungo i binari. L'impatto violento ha provocato lo sviamento della motrice e di diverse carrozze, scatenando il panico tra le oltre 180 persone a bordo. 44 sono rimaste ferite, una donna è ricoverata in condizioni gravi. Si tratta di una passeggera 18enne trasportata in ospedale in elicottero. Il macchinista ha reagito con tempestività azionando la frenata d'emergenza ed evitando così conseguenze ancora più gravi.
5: Torniamo in Italia. Incidente mortale nella notte a Fossano, nel Cuneese, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava è uscita di strada. La moglie incinta è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. L'allarme è scattato dopo mezzanotte. Infine lo sport, la MotoGP, tra un'ora la sprint race del Gran Premio di San Marino. Enzo Tamborra.
7: Sì, partiamo però dalla Formula 1, perché poco fa si sono chiuse le terze libere in vista del Gran Premio di Spagna a Madrid. È sempre Kimi Antonelli a fare l'andatura, il suo il miglior tempo con la Mercedes, alle sue spalle la Ferrari di Charles Leclerc, ma non tutto è andato per il verso giusto per quel che riguarda le rosse, perché Lewis Hamilton è finito a muro danneggiando pesantemente l'ala anteriore. Terzo tempo per Oscar Piastri, dicevi della MotoGP, tra meno di un'ora via la sprint race del Gran Premio di Misano, grande aspettative per Marco Bezzecchi, pole position questa mattina con il nuovo record del circuito. Alle sue spalle partirà Marc Marquez. È tutto per ora, linea allo studio.
5: Grazie Enzo Tamborra, è tutto anche per noi. Adesso tutti gli aggiornamenti sulla viabilità. Rimanete connessi su RTL 102.5.
4: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, andiamo sulla 9 Lenate Chiasso, tra Turate ed il bivio con la 8 Milano Varese. Per chi viaggia verso Lenate, 3 km di coda per l'operazione di rimozione di materiali dalla sede stradale. Il traffico defluisce su due corsie. Inoltre Uboldo è chiuso in entrata verso Lenate ed in alternativa si può utilizzare l'entrata di Origgio. Sempre sulla 9 ma in direzione della Svizzera, tra Como Centro e la dogana passeggeri di Brogeda, coda per lo svolgimento di attività doganali. Ci spostiamo in Liguria, andiamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Genova Nervi e Recco, per chi è diretto verso Livorno, 2 km di coda, la tendenza è stabile, la causa un camion fermo in avaria e il traffico defluisce su una sola corsia. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
9: RTL 102.5.
0: Siamo noi quelli di Hello Weekend, Amelia Villano, Paolo Cavallone, grazie per essere qui.
1: Siamo noi
0: fino alle 15 ci terremo compagnia.

0: Grazie a tutti gli amici che partecipano attivamente utilizzando i messaggini vocali al 378-378-1025 raccontandoci un po' di quello che hanno vinto nelle varie pesche di beneficenza qua
1: sì,
0: e là
1: sì,
0: in giro.
1: Un po' quelle fortune, esatto. Quelle fortune che però si presentano sempre dal secondo premio in giù, perché poi il primo premio non si sa, sparisce.
0: Sì. Abbiamo tanta musica da sentire, dai.

0: Le 14:06 ci perdonerà Saif il suo parlare d'amore, ma andiamo rapidamente a Venezia, 83esima mostra internazionale del cinema, RTL 102.5 radio ufficiale, Ivana Faccioli, Mario Vai, ospiti, sentiamo, ciao Ivana.
1: Ciao, ben ritrovati nello studio di RTL 102.5 a Venezia 83, parliamo del film di chiusura di questa mostra che è Dio ride di Giovanni Veronesi, che è qui con noi insieme a due dei suoi interpreti, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, benvenuti.
2: Grazie mille.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori anche.
1: Gli piace la radio, Veronesi, mi ha detto.
3: Beati voi che fate la radio, beati voi.
1: Dunque, è un film che parla di un frate Leopoldo, che nel 1600 in Toscana predica, ma non predica, diciamo, secondo l'ortodossia, ma portando tanta gioia. Lei ha posto l'accento più volte appunto sulla risata e sull'ironia. Che cosa l'ha ispirata a portare avanti questo progetto?
3: Perché io ho sempre frequentato la comicità nella mia carriera, sono 40 anni che faccio film comici o con i comici, per cui mi piaceva quasi chiudere un cerchio su questo e dire seriamente appunto che la comicità è una cosa seria e va trattata come una cosa seria, e quindi invece di fare un film comico che fa ridere ho fatto un film drammatico sulla comicità.
1: Mario.
4: Allora, una domanda per Pierfrancesco Favino, il re Mida del cinema italiano, tutto ciò che tocca diventa oro, complimenti.
2: No, magari, grazie.
4: Allora,
2: spero.
4: No, è così. Allora, partiamo raccontando anche come si è preparato per questo ruolo, raccontando l'aneddoto della sorella che l'ha aiutato per le questioni storiche, visto che il film è ambientato nel 600.
2: Sì, ho la fortuna di avere una sorella che è una professoressa universitaria, molto più intelligente e importante di me, e lei si occupa proprio del 600, quindi sono andato a sfrugugliarla e le ho chiesto quantomeno una bibliografia. Dopodiché devo dire che però questa preparazione si è potuta appoggiare su una lunghissima preparazione che Giovanni e gli sceneggiatori avevano fatto, non solo sul secolo ma anche su tutto quello che riguarda la storia che andiamo a raccontare. È stato divertente, poi ogni volta che uno parla della preparazione sembra sempre che sia una roba molto concentrata, soprattutto quando mi riguarda, no? Mi diceva il secchione, fai cose. Invece mi sono molto divertito, ci siamo molto divertiti con Giovanni a trovare un linguaggio che per quanto possa essere appoggiato su documenti che abbiamo trovato, su cose scritte, poi alla fine abbiamo inventato per quello che era la necessità di questo personaggio e della storia che raccontavamo.
1: Il protagonista, appunto, Pierfrancesco Favino, però insomma dà un po' fastidio al potere, e c'è Silvio Orlando che ormai ha la porpora cardinalizia d'onorem, perché anche qui è un cardinale. Come descriverebbe questo personaggio?
5: Non esiste un grande protagonista senza

0: un grandissimo antagonista. Io sono un antagonista, non esiste Batman senza Joker. In qualche modo io qui faccio Joker. Sono un rappresentante della Chiesa nel momento in cui la Chiesa non solo era potere spirituale ma anche temporale. Oggi la definiremo una teocrazia, con tutto quello che ci scatena dentro di paura, questa cosa. E governare in nome di Dio. Però è un uomo pieno di dubbi e tutti questi dubbi vengono deflagrati dalla vicinanza di questa creatura così semplice ma piena di luce, che gli sgretola tutte le sue convinzioni.
1: Adesso una bella canzone.
2: No. Invece volevo chiedere innanzitutto se la data d'uscita, che
1: il 29 ottobre.
2: 29 ottobre, così lo diciamo ai nostri amici ascoltatori.
3: Quindi avremo tempo di ricordarvelo.
2: Esatto.
3: Però segnatevi.
2: Assolutamente. Per il regista invece la risata è sempre stata d'appannaggio del nostro cinema. Credo che l'abbiamo utilizzata meglio di tutti. Ecco, il film si inserisce molto nel solco della commedia. Cosa ne pensa?
1: Sì, credo che io sono nato con quel tipo di commedia là. È chiaro che non sempre la commedia deve essere comica, può essere anche drammatica. La Grande Guerra c'ha uno tra i finali più belli della storia del cinema e non è certo un finale allegro, ma anche La Vita Difficile, ma anche Il Sorpasso, cioè sono tutti film dove in realtà il protagonista la paga cara, no? Eppure dentro ci sono sempre degli attori, veri attori, che possono fare sia il comico che il drammatico. A me piace lavorare con questo tipo di attori, è un privilegio per un regista, dovrebbero tutti i registi poter lavorare con Picchio e con Silvio. È chiaramente un privilegio per un regista fare una roba del genere. Poi lui canta benissimo e questa è una cosa che a me mi ha aperto il cuore.
0: Napoletano.
4: La canzone napoletana è diventata anche patrimonio dell'umanità, tra l'altro. Favino, in pochissimi secondi prima di chiudere, avete girato davvero in queste condizioni così spartane?
3: Sì. Ma, sì, perché Giovanni Veronesi, con quale io ho già fatto altri film altrettanto spartani, ha trovato il modo di rendere ancora più spartana la nostra...
1: Francescana.
3: Sì, abbiamo messo piedi in corpi interi in laghi ghiacciati, abbiamo attraversato falesie, il povero Silvio nel fango con cavalli che slittavano e carrozze che erano lì per cadere nei dirupi, tutto perché dovevamo fare un bel film.
4: Tutto per l'arte
3: per un film che, posso dire una cosa un po' banalotta, ma insomma io quando vado al cinema mi voglio divertirmi e voglio piangere, se è possibile tutte e due le cose, e credo che questo film ci riesca
4: bene. Allora lo ricorderemo anche più avanti, magari verrete a trovarci in radio prima dell'uscita. Sì. Grazie a Giovanni Veronesi, per Francesco Favino e Silvio Orlando.
1: Grazie a voi che fate la radio.
5: Grazie.
4: A voi la linea.
5: Ecco, è linea alla regia, direi io, a questo punto, visto che Veronesi è pronto per una grande regia. Abbiamo tanta bella musica da ascoltare qui su RTL 102.5 RD5.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: l'ultimo, Alba, e mi dà tanto a pensare.
1: Cioè?
0: A tutte quelle albe che ho perso. Sì, perché mi piace dormire, sai, e quindi...
1: Io per un attimo pensavo a tutte le albe che ho visto in compagnia di qualcuno, magari in riva al mare, su una spiaggia, dopo aver fatto la serata, dopo aver...
0: E invece no!
1: Come invece no?
0: Allora, guarda, sono sempre su RTL 102.5, sono le 14.18, non voglio sentire
1: altro.
0: No,
1: ma aspetta!
0: Vai, dai.
1: E cioè, ma guarda che la normalità è quella di vedere l'alba alla tua età soprattutto. Noi vediamo...
0: La normalità.
1: Sì, io vedo l'alba perché di notte la prostata mi chiama, ma per te... è un altro motivo.
0: Ah, quindi

0: Le vedi sempre te?
1: Io all'alba hai voglia, è un continuo.
0: Vabbè, mi devo impegnare di più anche io.
1: Va dai. Bene, state con noi, è lo weekend, torna fra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: 99, Puma, microtasso.
16: Tutto ok?
15: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Prova qua, ed è venuto fuori il disco, a volte nella vita.
1: Mamma mia, ed io che stavo pensando che fosse una storia vera e seria. Sai che Bruno Mars ha fatto uscire un nuovo singolo con Karol G? Sì, sentito da Steel, molto bello, molto
0: bene,
1: bello.
0: Siamo contenti, però noi stiamo per sentire un new hit meraviglioso, perché è Geolier col featuring di Achille Lauro.

0: Girl With It, Oasis su RTL 102.5. Sono le 14:37 con Paolo Cavallone e Amelia Villano.
1: Grazie.
0: E novità.
1: Che novità? Novità? Che novità?
0: Su Oasis.
1: Ah beh,
0: perché?
1: Solo una settimana fa hanno presentato il loro biopic, come si chiama adesso, no? Il documentario sulla loro
0: docufilm.
1: Sì,
0: sì, sì,
1: sulla,
0: esatto,
1: vita. Erano al Festival del Cinema di Venezia e la notizia è che non si sono menati. I fratelli si sono.
0: No, allora io invece la novità che voglio aggiungere è che c'è questo possibile ritorno di un concerto, loro un concerto, ben due date a Roma nel 2027.
1: Ah, quindi li vedremo.
0: Si vociferano che le date dovrebbero essere attorno al 24 luglio, insomma, 24-25 luglio, però ancora non abbiamo le date esatte.
1: Vedremo se nel frattempo non si pigliano a cazzotti un'altra volta, va bene. Allora,
0: dai,
1: mi fai
0: dai,
1: fare
0: dai
1: gli auguri a Marta Mogavero, una nostra amica di Bagno a Ripoli, oggi è il suo compleanno, tanti auguri, grazie per essere dei nostri qui su RTL 102.5, che come sempre vi regalerà la musica, e questa è la musica dei grandi protagonisti dell'estate, no?
0: Io ne approfitto anche per salutare allora anche mia zia che ci sta seguendo.
1: Bene, chi, come si chiama la zia?
0: Angela, ciao zia!
1: Ciao zia, ti vogliamo bene!

0: Sabrina Carpenter, Cheers, sì. Cheer, lacrime, tante lacrime, sì, sì, per qui. Te, su RTL 102.5.
1: Allora,
0: non farlo. Te, non
1: invece
0: farlo.
1: Sì, perché tu nel fuori onda, no, hai fatto del body shaming nei confronti
0: non
1: di Sabrina
0: fatto,
1: Carpenter. Sì,
0: non
1: sì.
0: ho fatto body shaming.
1: Hai detto che è piccola.
0: Non ho detto che è piccola, ho detto che è alta, 1,52 m.
1: È piccola.
0: E mi ricordo questa fotografia che fu scattata lei insieme a Taylor Swift, dove lei è alta 1,80 m.
1: Chi?
0: Ecco.
1: Taylor, sì.
0: Taylor, appunto.
1: E quindi
0: si passano questi 30 centimetri.
1: Hai fatto body shaming.

0: È Billie Eilish con Justin Bieber, Bad Guy, una delle canzoni che ha resa famosa proprio Billie Eilish.
1: Beh, credo sia il suo primo successone vero,
0: esatto,
1: e proprio, no?
0: Esatto. E vi dico questa chicca.
1: Attenzione.
0: Ovvero, tu pensa che Billie,
1: sì,
0: non voleva diventare cantante, cioè il suo primo desiderio è stato quello di voler conoscere Justin Bieber, perché era una sua fan accanita, tuttora lo è.
1: Vedi?
0: Quindi lei è voluta diventare cantante per arrivare a conoscere Justin Bieber.
1: E poi figurati quando ha fatto il featuring insieme, allora sarà stato un giorno di festa.
0: E non solo, pensa appunto proprio a avere l'approvazione da Justin Bieber per dire anche tu sei una fantastica cantante.
1: Bene,
0: cioè,
1: bene.
0: Bellissima questa cosa.
1: Tu hai qualcuno in particolare?
0: No, no.
1: Come no?
0: Mamma non mama nessuno.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Hai detto che nessuno ti interessa, eccetera, poi arriva il millennio e mi dici: ah, Claudio Baglioni, uno dei miei cavalli di battaglia, uno delle mie artistiche.
3: Sì. Allora, e soprattutto ci ricorda che siamo. Che oggi è sabato,
2: voilà.
3: Ma adesso è scattato proprio il pomeriggio, no? Siamo nel pieno pomeriggio. Per cui sabato pomeriggio, sì, la canto molto bene.
2: Bene, questo. Passerotto.

0: Quando dici non ci sono più le radio di una volta, che il sabato pomeriggio ti mettevano Sabato Pomeriggio di Claudio Baglioni. Mi aspetto, mi aspetto domani Buona Domenica di Venditti per chiudere la puntata, no? Che dici?
1: Ci vorrebbe.
2: Domenica.
1: Va bene, guarda, ma è già cantato abbastanza nel fuori onda. Siamo arrivati fortunatamente allora alla fine, ti dico, però torniamo domani, quindi poi domani ti sbizzarrisci nuovamente a cantare. Allora, noi dobbiamo salutare invece.
0: Grazie Angelo Vicari e Fabio Romano che hanno curato la parte tecnica. Arrivano salvati Angelini, Never Seen on the Radio.
1: Mai visto alla radio, sì, esatto, bravo. Ciao Paolo.
0: A domani Amelia, ciao.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Anche a Viareggio in provincia di Lucca sono le 15.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È sabato 12 settembre, buon pomeriggio, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Apriamo con le notizie che arrivano dall'Ucraina. Da Kiev, Volodymyr Zelensky è aperto alla possibilità di un incontro con Putin al prossimo G20 di Miami. Sentiamo Alessandro Giannoli.
7: Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre, quanto affermato il presidente ucraino in un'intervista. Dobbiamo andarci, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe al leader del Cremlino conta comunque meno dei risultati. La possibilità che il presidente partecipi al G20 negli USA a Mosca non è stata ancora nemmeno discussa, ha replicato il consigliere di Putin per la politica estera Ushakov. Putin, lo ricordiamo, si trova in India per una visita di 3 giorni. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Odessa, un missile ha sventrato un condominio e si contano almeno 23 feriti. Colpito con un drone un hotel, sempre nella regione di Odessa. 11 in questo caso i feriti. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono rimaste uccise in un attacco.
6: L'anticiclone delle Azzorre torna a interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino, e oggi in tutta Italia ci sono temperature sotto i 30 gradi nonostante il bel tempo. Ora andiamo a Venezia per l'83esima mostra del cinema che oggi chiude i battenti. Allora ci colleghiamo con Ivana Faccioli.
8: È il grande giorno, la giuria ha deciso e stasera sapremo chi vincerà il Leone d'Oro di Venezia 83 e chi conquisterà tutti gli altri premi. Sarà lo strepitoso Wild Horse 9 di Martin McDonagh, oppure lo sterminio a Gaza di Naza, o la dittatura argentina di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, o ancora forse Possible Love del coreano Lee Chang-dong, o la poesia di Look Back del giapponese Hirokazu Koreeda. Sono tantissimi i titoli di alta qualità. Ovviamente tutti noi speriamo in un premio all'Italia che, oltre a Bechis, ha in concorso la rivoluzione cinematografica dell'Estranea di Paolo Strippoli, Succederà questa notte dell'inedito Nanni Moretti Amoroso, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e di Echo Chamber di Andrea Pallauro. Intanto il film di chiusura è Dio ride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, la storia di un frate rivoluzionario del 600 che dà molto fastidio al potere.
6: La pagina sportiva è molto ricca, soprattutto con i motori. Parte in questo momento a Misano Adriatico la sprint race della MotoGP. Vi terremo aggiornati fra un'ora anche le qualifiche del Gran Premio di Madrid per la Formula 1, ma intanto c'è il calcio. Comincia Genoa Frosinone, linea Tommaso Angelini.
9: Sì, buon pomeriggio Paolo. Qualche minuto di ritardo e poi ci sarà il fischio d'inizio a Marasse tra Genoa e Frosinone. C'è stato un piccolo problema per l'arbitro Rapuano, al quale bisognava sistemare la radiolina per comunicare con gli assistenti. Genoa di Daniele De Rossi, che è ultimo con 0 punti e va alla ricerca oggi della prima vittoria in questo campionato, mentre invece il Frosinone cerca la terza vittoria in 4 partite che la porterebbe a 9 punti a pari merito con Roma e Inter. Le altre gare di oggi: alle 18 c'è il big match Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tra poco il fischio d'inizio di Genova-Frosinone. A te.
6: Grazie, la seguirete naturalmente nel corso di Mai Visto la Radio. Ora, come detto, gli aggiornamenti sul traffico.
5: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Toscana, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, un chilometro di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ed ora in Lombardia sulla 9 Lanate-Chiasso, tra Turate ed il bivio con la 8 Milano-Varese, per chi viaggia verso Lainate, sono 5 chilometri di coda per le operazioni di rimozione di materiali dalla sede stradale. Il traffico transita su due corsie. Consigliamo però l'uscita a Turate con rientro a Lainate dopo aver utilizzato la viabilità ordinaria, e il rientro poi è a Lainate. Inoltre Uboldo è chiuso in entrata verso Lainate per lo stesso motivo. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Lainate. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Oh, eccoci qua, buon sabato pomeriggio a tutti. Viva RTL 102.5, viva la radio, viva Mai Visto alla radio. Due ore insieme oggi, intensissime. Cominciamo, caro Tommy Angelini da Roma, con Genoa Frosinone, se comincia. Perché
9: esatto,
0: questo è
9: se comincia, perché se comincia. Insomma siamo a ben 5 minuti dopo le 15, esatto. E è ancora tutto bloccato perché c'è Sior Rapuano, l'arbitro di oggi, che ha questa radiolina che di solito si utilizza per comunicare con gli assistenti, ma anche con la sala VAR, che non funziona in questo momento, stanno cercando di risistemare. Cioè, bello che ci sono 5 persone attorno al Rapuano per sistemare una radiolina.
0: Sì. Basta mettere 102.5, prende ovunque, non c'è nessun problema, ci ascolta, gli diamo le indicazioni. Tra l'altro inquadrate giovani fanciulle allo stadio di Genova che sbadigliano. Insomma, non è
9: non la migliore partita.
0: Non
9: oggi
0: la migliore partita.
9: Portare,
0: poi alle 16 seguiremo anche le qualifiche della Formula 1 a Madrid. Nel frattempo, prima, dopo e durante, grandissima musica, tipo
9: Marrakesh Gwe, Casini.

0: Lenny Kravitz, Five More Days Till Summer. Magari, e magari mancassero solo 5 giorni all'inizio dell'estate, anche se so che tanti ormai non è che piace più tanto, caro Tom. Fa un po' troppo caldo, dicono. Io invece sono un grande fan del caldo dell'estate.
1: Oh, però so. Adesso ancora si sta comunque bene, quindi se volete andare al mare a riposarvi, anche con Andrea Salvati per abbronzarvi, insomma,
0: subito,
1: vi riposate. Intanto si gioca da 4 minuti a Marassi, 0-0 tra Genoa e Frosinone. Si è cominciato a giocare perché, insomma, hanno sistemato la radiolina di Rapuano, l'hanno sintonizzata su RTL 102.5.
0: E a proposito di Genova, una bella collaborazione Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: Subito? Così? La vuoi mandare subito?
0: Ma io l'avrei
1: così?
0: Mandata subito, però giustamente, insomma, dice...
1: Che fai, te ne privi? Perché tu non vuoi parlare di
0: questo. No, io non è che non voglio parlare. Tu devi capire che... miei collaboratori, che saluto vivamente, Angelo Vicari e Fabio Romano, ai quali sono molto legato da anni. Noi facciamo ogni tanto queste piccole, capito, diatribe.
2: Queste gag.
0: Esatto, basterebbe bussare, campanellare. Comunque, allora, tra l'altro dicevo, comunque ne profitto, la canzone che andremo ad ascoltare da Alfa e Gigi D'Alessio, presentata proprio allo stadio in occasione della prima giornata fra Genoa e Napoli gemellate.

letto, ma il tuo ricordo me lo tengo stretto, come un cuscino che tieni sul petto, quando la notte si stringe un po' tra quello che siamo.

0: Cossi Maneskin insieme a Tom Morello qui su RTL 102.5. Allora, si è cominciato un po' tardi, una decina di minuti dopo, infatti siamo solo al decimo, sempre 0-0 fra Genoa e Frosinone, ma è già una bella emozione, eh?
1: Eh sì, perché c'era stato il gol da parte del Genoa con Tommaso Baldanzi, un retropassaggio all'altezza del dischetto dell'area di rigore, un rigore in movimento calciato dall'azzurro, pallone che entra in porta, poi annullato però per posizione di offside di un compagno di squadra, quindi tutto da rifare. 11 minuti di gioco, 0-0 Genoa e Frosinone.
0: E vediamo se oggi Raimondo, nel Frosinone, il bomber a sorpresa, anche oggi insomma metterà la firma. Torniamo fra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
7: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ordinary Love qui su RTL 102.5, 15:28, si è sbloccata la partita di Genova. Allora Tommy, prima di dire, io se sei d'accordo trae un po' di suspense per i tifosi, sì, del Genova e del Frosinone, non diciamo qual è la squadra che ha segnato, però è perché sì, potrebbe essere un nuovo modo di raccontare le partite. C'è, va, stato bene, un gol bello.
1: Allora dire, aspetta, la goal, mettiamo così, cioè raccontiamo l'azione, sì, senza dire i nomi dei giocatori.
0: Senza dire i nomi.
1: Allora diciamo che c'era una squadra, sì, ok, che insomma stava tenendo il pallone ripartendo dalla difesa. Sì. A un certo punto c'è stato un intervento della squadra avversaria che ha rubato la sfera.
0: Molto bene.
1: È ripartita in controllo, sì, l'ha passata sulla sinistra. L'attaccante è entrato dal vertice alto di sinistra dell'area di rigore, superato l'avversario e ha fatto partire questo tiro a giro sul quale non poteva arrivare in alcun modo il portiere. E quindi? C'è stato un gol.
0: E qui c'è stato un gol. Quindi a Genova, tra Genova e Frosinone, c'è una squadra in vantaggio di un gol.
1: Esatto.
0: Allora facciamo così: chi è l'autore del gol?
1: L'autore del gol è Kvernadze.
0: Ecco, Kvernadze. Adesso, se siete tifosi del Genoa, sapete se gioca per voi. Se siete tifosi del Frosinone, sapete se gioca per voi. Direi che siamo a posto così.
1: Esatto.
0: Dai, Frosinone 1 a Genova, Genoa 0.

0: Vantaggio 1-0 sul campo del Genoa, ma Genoa che subito, poco dopo, ha avuto una clamorosa occasione per pareggiare subito, mangiata veramente in maniera ingorda, direi.
1: Eh sì, con Baldanzi che era arrivato a tu per tu contro il portiere, ha provato insomma questo tiro di esterno, cioè si è fatto trovare prontissimo però il portiere del Frosinone, Palmisani.
0: Insomma, quindi Frosinone un po' la rivelazione di questi inizi di campionato, sta facendo molto bene, vediamo se il nostro Rolando oggi metterà la firma.

0: Miley Cyrus, Flowers, su RTL 102.5, 33 e 33 secondi a Genova, col Frosinone sempre in vantaggio, 1-0, un Bonucci inquadrato in tribuna, a sostenere il Frosinone, perché lui è di lì, giusto?
1: È di lì, ma credo che stia anche controllando qualcosa per la nazionale italiana, sì. Qualche giocatore, chissà se non proprio Raimondo, il buon Antonio Raimondo che Raimondo. Insomma, tra la Coppa Italia e il campionato ha siglato la bellezza di 5 gol.
0: E nessuno se lo fila, Sai che se fosse stato brasiliano già si parlerebbe di Manchester United, Liverpool, sì. Juventus, invece
1: Raimondinho,
0: ma anche solo Raimondo.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
2: profumi, trasferta,
1: montagne, mari e
3: bellissimo orizzonte.
1: Hanno aperto più di 1400 porte.
4: Wow.
1: Dato spazio,
4: un castello,
1: ai sogni pazzi.
4: Anche oggi ho esagerato.
1: Facendoci sentire ogni sera a casa.
3: Guardate dove siamo.
1: Casa a prima vista, i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: I giornalisti con Felicità qui su RTL 102.5. Attenzione, c'è un check del VAR a Genova. Va a vedere l'arbitro col Frosinone in vantaggio 1-0.
1: C'è un possibile calcio di rigore perché su un tiro di un giocatore del Genova dalla distanza si vede proprio un difensore del Frosinone che tocca il braccio con la mano e il pallone che cambia ovviamente la traiettoria e finisce tra le braccia del portiere. E credo che Rapuano possa fischiare
0: Rapuano. Vediamo, si fanno rivedere il rallentì, insomma, la piglia involontario, però va detto che il braccio era anche abbastanza
1: aperto,
0: era proprio il braccio a L, messo così a L, come si dice. Allora, mentre decidono se dà il rigore o meno, che crediamo che darà, prendiamoci qualche secondo perché lo sta per dare, rigore, calcio di rigore.

0: Terence Trent D'Arby, Wishing Well, a chiudere questa prima ora di Mai Visto alla radio qui su RTL 102.5, mentre ha sbagliato il calcio di rigore Colombo.
1: Sì, l'aveva battuto il portiere del Frosinone, però insomma ha angolato troppo il pallone che è uscito alla destra di Palmisano.
0: Proprio sotto la curva dei tifosi del Genoa, chissà insomma come
1: l'hanno preso. C'è una mezza idea di quello che possono aver detto i tifosi del Genoa, tra cui Acciderbolina.
0: In tipico insomma cadenza genovese.
1: Esatto.
0: Poi ho visto consolato dai compagni dopo, era veramente dispiaciuto e ci crediamo. Comunque Frosinone in vantaggio 1-0, iniziano anche le qualifiche del Gran Premio di Madrid in Spagna. Ora le notizie con il nostro Paolo Pacchioni e poi torniamo per la seconda ora.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche allo stadio Marassi di Genova sono le 16 in punto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Sabato 12 settembre, buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. In primo piano un fatto di cronaca: un uomo denunciato per violenze ha aggredito la sua ex anche in tribunale. È successo a Udine, ci ricostruisce tutto Maria Paola Raiola.

0: saranno di nuovo 40 anni militare dell'esercito a giudizio per lesioni all'ex compagna. Dopo la lettura della sentenza di colpevolezza emessa dai giudici del tribunale di Udine, si è alzato dal banco degli imputati e saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. La vicenda è stata riportata e raccontata dalla stampa locale. La donna è stata portata al pronto soccorso con ferite al collo e a una gamba. L'uomo, invece, è ora in carcere. Tra le nuove accuse contestate c'è anche quella di tentato omicidio.
1: Giallo ad Arezzo, è stato trovato un cadavere nel parcheggio dell'ospedale. La vittima è un italiano di 40 anni, sul suo corpo c'erano ferite da arma da taglio. Si indaga a tutto campo per capire i motivi di questa morte violenta. E apriamo la pagina dello sport, partiamo dai motori. A Misano c'è stata la sprint race della MotoGP, mentre a Madrid iniziano proprio in questi istanti le qualifiche della Formula 1. E allora linea Enzo Tamborra.
2: Buon pomeriggio, cominciamo dalla MotoGP e la sprint race di Misano è andata a Marc Marquez, che subito dopo il via ha superato Bezzecchi che partiva dalla pole position e ha vinto in beata solitudine. Marc Marquez con questo successo va a meno 14 dal leader del mondiale Jorge Martin, che è giunto terzo. Ricordiamo domani la gara lunga alle 14. Come dicevi, in questi istanti prende il via anche le qualifiche a Madrid. Vedremo la prima pole position a chi andrà su questo circuito. Ricordiamo nella terza sessione delle libere miglior tempo per Antonelli, e ricordiamo anche l'incidente a Lewis Hamilton finito a muro, per lui danni all'ala anteriore. Comunque regolarmente al via, è tutto nello studio.
1: Grazie. Adesso il calcio con la Serie A, siamo nell'intervallo di Genoa Frosinone, sentiamo Tommaso Angelini.
3: Sì, con il Frosinone che è avanti 1-0 contro il Genoa, i rossoblu vanno subito in vantaggio con Baldanzi, gol poi annullato per posizione di fuorigioco. Al 14esimo Quernazze entra dentro l'area di rigore e fa partire il tiro sul quale non può arrivare il portiere del Genoa. Al 46esimo anche un calcio di rigore per il Genoa, sbagliato però da Colombo. Alle 18 Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. A te Paolo.
1: Grazie Tommaso, è tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto: tra Forlì e Faenza, per chi viaggia verso Bologna, 4 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte 4 auto. Il traffico transita sulla sola corsia di emergenza. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo ora sulla 9 Lainate Chiasso, tra Turate ed il bivio con la 8 Milano Varese. Per chi è diretto verso Lainate, 3 km di coda per la rimozione di materiali dalla sede stradale, traffico che defluisce su due corsie. Consigliamo l'uscita a Turate con rientro a Lainate dopo aver utilizzato la viabilità ordinaria. Queste al momento sono le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: A dopo!
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ed eccoci qua, pronti in partenza, via la seconda ora di Mai Vista la Radio in questo sabato 12 settembre all'intervallo di Genoa-Frosinone, col Frosinone in vantaggio 1-0, il Genoa che sbaglia un rigore, iniziate le qualifiche a Madrid, insomma un'ultima, seconda ultima ora molto intensa.
3: Esatto, un po' di roba nel calderone, sì. Noi ovviamente vi raccontiamo tutto al 36 del Digitale Terrestre e 736 di Sky. Siamo ancora in attesa, ovviamente ricomincia la partita, lo ricordiamo, nel primo tempo all'inizio c'erano stati dei problemi tecnici con la radiolina del signor Rapuano e quindi la partita è iniziata con un po' di ritardo, in attesa tra poco andremo a Luigi Ferraris.
1: Vabbè, 5 minuti non è che cominciamo.
3: In realtà però, erano una decina, più o meno.
1: Si erano dimenticati le pile forse.
3: Le famose pile.
1: Faccio quelli che ricabili. Va bene, intanto siamo solo nel Q1, ma al momento il miglior tempo di Kimi Antonelli, poi Verstappen e Leclerc ed Hamilton, ma insomma solo la prima sessione con i primi giri. Partiamo subito, Moving to the Sun!

0: Giorgia con Credo su RTL 125. Allora, non è ancora iniziata la ripresa a Genova fra Genova e Frosinone, 1-0 della Frosinone dopo il primo tempo. Era iniziato un po' in ritardo il primo tempo, quindi inizierà per consecutio temporis.
1: Anche però proprio quella stanno esatto. entrando però
0: bene, stanno entrando in campo. Invece si sta giocando anche la Serie B, appena segnato il Vicenza in casa con la Juve Stabia, 0-0 fra Padova e Ascoli. Su tiro lo sta vincendo 1-0 col Modena, mentre a Madrid al momento il più veloce è Lawson con la Red Bull, davanti al compagno Verstappen, terzo Leclerc, quarto Antonelli, ma mancano ancora 7 minuti proprio adesso, terzo tempo per Lewis Hamilton, mancano ancora, dicevo, 7 minuti alla fine del Q1.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Dongo Ye, Camila Cabello qui su RTL 102.5, iniziata la ripresa a Genova, eh?
1: Eh sì, sempre con il Genoa a 0, il Frosinone in vantaggio di un gol grazie alla rete di Kvernazza. Adesso c'è un calcio d'angolo per il Frosinone che verrà battuto dalla per il Genoa, verrà battuto dalla bandierina di destra. Palla dentro, il gol che arriva proprio in questo momento per il Genova, 1-1 quindi al 50° minuto di gioco tra Genoa e Frosinone.
0: Bene, ricordiamo il Genoa, insomma, che alla fine del primo tempo aveva anche sbagliato un calcio di rigore con Colombo. Pochi secondi alla fine del Q1, con miglior tempo al momento per Kimi Antonelli.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.

0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Major Lazer insieme a DJ Snake Linon. Questo è RTL 102.5. Allora siamo all'ora di gioco a Genova, è 1-1.
1: 1-1, il gol del Genoa è stato di Vasquez. Ci sono stati anche dei cambi tra le due squadre. Nel Genoa è entrato Messias al posto di Baldanzi. Bene. Mentre invece nel Frosinone è entrato Monterisi al posto di Cittadini.
0: Bene, però per il momento non è cambiato assolutamente nulla. 1-1 prima dei cambi, 1-1 dopo i cambi. Allora noi sai cosa facciamo? Mettiamo un new hit, ragazzino, il nuovo di Fred De Palma.

0: Purple Disco Machine Hypnotize qui su RTL 1025 alle 16.33. Allora mancano 6 minuti alla fine del Q2 a Madrid. Al momento il più veloce Verstappen davanti ad Antonelli, Russell, Loso, Norris, Leclerc ed Hamilton, 6 minuti e 20 alla fine della Q2.
1: Mentre invece Daniele De Rossi ha fatto entrare da 7 minuti Stefan El Shaarawy nel Genoa, siamo sempre sull'1-1, 67 minuti di gioco tra Genoa e Frosinone.
0: Come è stato accolto? Non lo sai.
1: È stato accolto bene, comunque non è la prima partita che gioca in maglia rossoblu, poi lui insomma è un gradito ritorno, l'hanno spinto tanto anche sui social.
0: E anche lui insomma era molto contento di essere tornato nella squadra, insomma, che l'ha lanciato al grande calcio. Ci ascoltiamo Malcolm Todd e questo è Earrings.

0: Nice to meet you, canta Miles Smith. L'abbiamo riascoltato qui su RTL 102.5. Allora si è appena concluso, si sta concludendo il Q2. Al momento Verstappen il più veloce davanti ad Antonelli, Hamilton, Leclerc e Russell, questi i primi 5. Vedremo poi nel Q3, insomma, si deciderà la pole position del Gran Premio di Madrid.
1: Mentre invece nel periodo non collegato al Luigi Ferrari c'è stata una grande occasione per il Frosinone di andare sul 2-1 sempre con Kvernadze, arriva il tiro, prova la conclusione, palla che stava ad andare sotto la traversa, ottimo tentativo da parte di Bailou che l'ha mandata poi fuori, sempre 1-1 tra Genoa e Frosinone.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30%

0: di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
4: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.

0: Selena Gomez insieme a Benny Blanco, Sunset Boulevard, qui su RTL 102.5. Allora è iniziata la Q3 delle qualifiche in Spagna. A Madrid si giocheranno la pole position Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Lawson, Russell, Norris, Colapinto, Piastri e Limbold.
1: Molto bene, mentre invece sempre 1-1 a Marassi tra Genoa e Frosinone, siamo all'83esimo minuto di gioco. Si cambia tanto da una parte e dall'altra, ma il risultato non cambia. Nel Genoa è entrato Vitigna, Morim e Mectri, mentre invece nel Frosinone Asa, Fini e Bobček.
0: Vitigna non è come il Paris Saint Germain, no, che viene a fare una scappatina in Italia. Hanno preso quello sbagliato, mi sa, tra i due. Volevano l'altro
1: centrocampista.
0: Arriva Gaia, bossa nostra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, come sempre, chiudiamo Mai Vista la Radio, come tutti i programmi di RTL 102.5, con un grande disco che ha fatto la storia del passato, recente o prossimo. Qui, insomma, credo che ci sia poco da raccontare, caro Tommy, perché lui...
3: Proprio di sì, la cantiamo.
2: Evitiamo. Lui è uno dei più grandi interpreti assoluti della musica italiana, Adriano Celentano, e questo, secondo me, è uno dei pezzi più belli in assoluto che ha fatto. L'emozione, non la voce.

0: E con l'emozione nella voce di Adriano Celentano siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mai Visto la Radio. Siamo nei minuti di recupero a Genova, fra Genova e Frosinone 1-1. Siamo nell'ultimo minuto e mezzo della Q3, delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 a Madrid. E signori, al momento il più veloce è Hamilton davanti ad Antonelli, Russell e Leclerc, che devono ancora però fare tutto il secondo tentativo. Vedremo se riuscirà il pilota della Ferrari a conquistare una importante pole position.
1: Mentre invece poco fa c'è stato il paratone da parte del portiere del Genoa Bailo su un colpo di testa su un calcio d'angolo, e la parata veramente sulla linea, grandissimo gesto tecnico del portiere rossoblu.
0: Bene, allora noi vi diamo l'appuntamento domani puntuali alle 15 anche con la diretta del Gran Premio da Madrid. Grazie a Tommy Angelini
1: e grazie ad Andrea Salvani
0: e grazie soprattutto a tutti voi. Vive RTL, a domani, ciao!
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Montefortino, in provincia di Fermo, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Subito la Formula 1, perché siamo nella fase conclusiva e decisiva delle qualifiche del Gran Premio di Madrid. Linea Enzo Tamborra.
5: Sì, davvero siamo alle ultime battute con Kimi Antonelli attualmente in pole position, grandissimo ultimo giro per il bolognese della Mercedes, che però viene scavalcato in questo momento da Norris su McLaren. A sorpresa spunta la McLaren, 11 millesimi di vantaggio di Norris su Antonelli. In questo momento abbiamo una seconda fila tutta Ferrari con Hamilton e Leclerc, giunge sul traguardo anche Piastri, ma dobbiamo attendere ancora l'arrivo di Max Verstappen, in pratica l'ultimo a poter insidiare ancora la pole position di Norris. Verstappen, terzo tempo 1:31.964, dunque pole position Norris, in prima fila Antonelli, in seconda fila Verstappen e Hamilton, quinto tempo per l'altra Ferrari di Charles Leclerc, che

0: partirà dalla terza fila accanto a George Russell. È tutto per ora, linea allo studio.
1: Grazie Enzo Tamborra. Le altre notizie: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Irlanda e Irlanda del Nord dovrebbero essere unite, gelo da parte del premier britannico Burnham. Il presidente ucraino Zelensky invece ha proposto al presidente russo Putin di incontrarsi in occasione del G20 di Miami a dicembre. Il Cremlino prima ha risposto che la presenza di Putin al vertice non è ancora confermata e proprio un attimo fa ha detto sì a Zelensky a venire a Mosca. È in corso ormai da circa 7 ore l'audizione in procura dell'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. La donna starebbe ricostruendo con gli inquirenti l'attività finanziaria dell'imprenditore e il rapporto dell'indagato con il giornalista. Lady Gaga è diventata mamma a 40 anni, tutto è avvenuto in gran segreto, non si conosce infatti ancora il sesso dell'erede, il padre comunque è Michael Polanski, compagno della cantante attrice. Chiude in questa sera la mostra del cinema di Venezia e allora torniamo in Laguna. C'è in linea Ivana Faccioli.
2: La giuria presieduta da Maggie Gyllenhaal ha deciso e stasera sapremo chi vincerà il Leone d'Oro di Venezia 83. Vista l'alta qualità dei 21 titoli in concorso, sarà sicuramente una scelta difficile. Sarà dunque lo strepitoso Wild Horse 9 di Martin McDonagh, il preferito di molti e anche il mio, che racconta di due agenti CIA in missione sull'isola di Pasqua, con John Malkovich che vediamo già con l'Oscar in mano. Oppure sarà lo sterminio a Gaza di NASA o la dittatura argentina di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, la Corea di Possible Love di Lee Chang-dong o la poesia di Look Back del giapponese Hirokazu Koreeda. C'è anche la bella storia Woman Unknown della danese Meyel Tuki. Chissà se l'Italia può sperare in un premio. Oltre a Bekis, già citato sopra, abbiamo in concorso La rivoluzione cinematografica dell'Estranea di Paolo Strippoli, Succederà questa notte, l'inedito Nanni Moretti amoroso, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e The Echo Chamber di Andrea Pallauro. Intanto il film di chiusura è Di Oride di Giovanni Veronesi, interpreti Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. È la storia di un frate rivoluzionario del 600 che dà molto fastidio al potere.
1: Bene, torniamo allo sport con il calcio. È appena finita Genoa Frosinone e allora linea Tommaso Angelini.
3: Un punto a testa, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone. Partono meglio i ciociari nel primo tempo, che passano in vantaggio con Cavernazzo al 14esimo minuto, prima era stato annullato un gol ai rossoblù di Baldanzi. Poi al 46esimo un calcio di rigore sbagliato da Colombo, richiamato al VAR Rapuano dopo un tocco di mano da parte di un difensore ciociaro. Nella ripresa però cambia Daniele De Rossi, entra Junior Messias e proprio dalla bandierina Messi smette il pallone per Vasquez sul calcio d'angolo che fa il gol dell'1-1. Frosinone prova poi a portare a casa i 3 punti attaccando nel finale, ma il Genoa si difende bene e riesce a sventare il pericolo. Finisce così 1-1. Tra poco poi alle 18 ci sarà Lazio-Milan, alle 20:45 invece Atalanta-Cagliari. A te.
1: Grazie, è tutto, ora il traffico.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza, perché è diretto verso Bologna. 2 chilometri di coda causati dal traffico congestionato e il tempo di attraversamento della coda è di 40 minuti. Sempre su questa autostrada, tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro, sempre in direzione di Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo ora in Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda, per chi è diretto verso la Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo su quello urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia, quindi è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Arriva la Mario.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
6: Come? Allora, diciamo che ci siamo, voi che dite? Siete d'accordo? Lo possiamo affermare? Ci siamo, sì, fisicamente presente davanti al microfono di RTL 102.5 negli studi di Roma per Pop Around the Clock. Buon sabato, Very Normal People del mio cuore, 17:05. Non vi sto a spiegare per quale motivo, perché sarebbe veramente troppo lunga e forse a tratti anche troppo personale a luci rosse. Però ad un certo punto con Tommy Angelini stavamo parlando delle nostre maestre all'elementare. Allora, sapete che c'è? Voglio andare avanti col discorso. Me lo tiro dietro nella prima ora di Pop Around the Clock. Facciamo così. Vi va di raccontarmi, chiaramente poi ascolteremo anche della musica pazzesca, lo sapete, ci sarà del gossip, ci sarà Venezia, di tutto di più, però vi va di raccontarmi al 378 378 102.

5, magari con un messaggino vocale che è quello che io preferisco. Poi se siete timidi e la musica non vi dà coraggio, volete scrivere, va bene lo stesso, vi leggo. Però insomma la voce è tutta un'altra storia. Mi raccontate la vostra maestra delle elementari, pregi e difetti. Ovviamente lo sapete, sono morbosa, preferirei soprattutto i difetti. E dopo vi racconto il motivo, giuro.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Le ragazze facili di Cesare Cremonini, si parte in bellezza, prima con Somber, poi Cremonini, questa è RTL 102.5, buon sabato, io sono la Mario, pop round the clock, parliamo di maestri, ma per quale motivo? Non perché, come mi scrive subito Tiziana al 378-378-1025, mi voglio accanire con la categoria, evidentemente l'ha fatto qualcuno prima di me, assolutamente, non sapevo mi avessero parlato, l'argomento non mi interessa, ho le idee molto chiare su maestri e professori, ma non è questo il caso. È più un momento a Marcor quello di oggi, per cui vi sto chiedendo di condividere con me con un messaggio vocale o scritto i vostri ricordi della maestra. La mia, per esempio, ha fatto qualcosa di molto particolare con la mia mano.

0: Rather Be è proprio il titolo di questo singolo firmato Clean Bandit, adesso su RTL 102.5. Partiamo con le vostre voci sul momento maestre delle elementari.
1: Sicuramente uno dei più grandi difetti di quando andavo alle elementari io era che le maestre fumavano sulla porta della

0: poteva ancora fumare.
1: Che roba fastidiosa, ancora uno.
2: Sono Chiara da Messina, la mia Ciao. Maestra Stella. L'elementare ha iniziato il ciclo scolastico della sua carriera professionale con me e l'ha concluso con mia figlia Sveva, quindi abbiamo fatto questa cosa romantica della mia maestra elementare che poi è diventata la maestra di mia figlia.
1: Oh,

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
13: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
12: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet Club!
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

avanti, per il primo anno elementari, legarmi la mano sinistra dietro la schiena e alla sedia, raccontando ai miei compagni di classe che, essendo mancina, io ero figlia della strega. Poi le cose si sono sistemate perché è arrivata mia madre che ha tirato giù il mondo. Però voglio dire, erano tempi un po' particolari, nonostante poi io sia una di quelle che sostiene da sempre che un ceffone non ha mai ucciso nessuno, però di fronte a un certo tipo di ignoranza mi sono sempre sentita così, un po' anche in imbarazzo. Anzi, vi dirò di più: una volta la stessa maestra Matilde, sapete cosa fece? Chiamò la mia compagna di banco Erika, che al tempo aveva i pidocchi, poverina, veniva da una famiglia insomma con un po' di problemi, e le tagliò i capelli lunghissimi in classe davanti a tutti. Pazzesco!

0: Avevo 17 anni, ascoltavo questo pezzo firmato Four Non Bloods e mi sembrava veramente di poter conquistare il mondo. WhatsApp adesso su RTL 102.5, ma ritorno anche alle vostre voci sulle maestre, sentiamo.
1: La mia maestra dell'elementare tirava le orecchie e dava sberla. Ecco, così siamo cresciuti. A fuori di sberla e tirata d'orecchia, era brava. Chissà se è ancora viva, spero di sì, ma non so. La maestra D'Onofrio.
0: D'Onofrio, invece Luca mi dice: Mario, 68, asilo con le suore, non mi hanno fatto scrivere con la mano sinistra, come è successo a te, perché la mano del diavolo.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: so, l'avete fischiettata, l'abbiamo fischiettata tutti. Other People, la ILP. E Rai Tele 102.5, Pop Around the Clock, le vostre maestre. Sentiamo cosa mi raccontate.
1: A parte che si parla di un'era geologica fa, comunque la mia maestra la ricordo sempre con molto affetto, perché comunque erano tempi in cui la maestra era ancora quasi un po' una mamma, una seconda mamma, diciamo. Il suo difetto è che era troppo paziente con certi soggetti.
0: Questo è all'opposto di quello che invece mi avete scritto al 378-378-125. Le maestre di oggi sembrano più carine, mentre quelle dei nostri tempi sembravano come Agatha, l'antagonista dei Goonies. Ce ne sono parecchi di questo tenore, eh?

0: Don't worry. Don't worry, be happy. Ma quando c'è la bravura, scusate se mi permetto di aprire una parentesi, perché qua parliamo di Bobby McFerrin, quindi parliamo di un talento jazz, quando c'è della capacità così incredibile, perché il brano è tutto a cappella, tutto quello che sentite, quella specie d'orchestra è semplicemente farina dell'ugola del signor McFerrin, ecco, allora mi viene da dire che basta anche un concetto basico, che poi basico non è, perché non ti preoccupare, cerca di essere felice per avere un brano di successo, a differenza di tanti tormenti che siamo stati costretti ad ascoltare durante l'estate, che sentiremo anche purtroppo durante l'inverno, dove sì, è vero che c'è della semplicità alla base, ma c'è la mancanza totale di talento. Adesso mi dovrò così riprendere, per fortuna ci sono le news e poi arriva la nostra seconda ora.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Anche allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio-Milan sono le 18 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Tommaso Angelini. Un grosso masso si è staccato da una parete rocciosa uccidendo una persona nel Reatino. Maria Paola Raiola.
3: Una tragedia che ha reso ancora più cupa l'atmosfera dei funerali che si stavano celebrando in provincia di Rieti. Un grosso masso si è staccato improvvisamente da una parete rocciosa che costeggia la strada regionale che collega Morro Reatino a Leonessa, due piccoli centri in provincia di Rieti. La frana ha travolto un'auto che viaggiava al seguito del corteo funerale. Una donna che era nel veicolo insieme ad altre persone è rimasta uccisa, aveva 66 anni. Il masso ha colpito anche altre vetture, causando il ferimento di almeno 7 persone.
2: La procura di Velletri ha sequestrato l'abitazione

0: L'abitazione di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta dopo essere precipitata dal palazzo dove viveva ad Ariccia. Durante un sopralluogo è stato trovato un secondo cellulare che sarà analizzato, previsti nuovi rilievi nell'appartamento. I PM che indagano contro ignoti sentiranno il compagno, unico presente in casa al momento della caduta. Cambiamo argomento, ora ci colleghiamo con Valentina Clemente di Sky TG24 che stasera seguirà il concerto di Céline Dion a Parigi.
1: Parigi è pronta e lo è soprattutto lei, Céline Dion. 6 anni di assenza dalle scene, l'artista torna a cantare dal vivo. 26 concerti alla Plenitude Arena di Nanterre tra settembre 2026 e maggio 2027 per un ritorno mai così atteso. Nel 2020 l'interruzione del tour mondiale per la pandemia, poi problemi di salute che portano alla cancellazione definitiva dei suoi concerti in tutto il mondo. L'usignolo del Quebec non si nasconde e dice: ho la sindrome della persona rigida, rara patologia neurologica che mi provoca dolori e spasmi impressionanti. Si ritira, si circonda dell'amore dei figli e dei familiari, si cura e racconta la sua storia in un documentario in cui per la prima volta si vede un artista fragile davanti ad una malattia. Nel 2024 il ritorno per un'indimenticabile performance alle Olimpiadi di Parigi, canta sulla Tour Eiffel L'Hymne à l'amour di Edith Piaf. Il 30 marzo di 2 anni dopo, nel giorno del suo compleanno, l'annuncio ufficiale: Parigi, sono pronta a tornare. Céline Dion rinnova l'amore per la Ville Lumière ed è qui per restare, ma soprattutto cantare. Appuntamento questa sera dalle 20 per la prima data della residence parigina della Queen of Power Ballads.
0: Infine la pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1. Lando Norris partirà in pole position al Gran Premio di Spagna. Nelle qualifiche si è imposto su Kimi Antonelli, in seconda fila Verstappen ed Hamilton, quinto Charles Leclerc. Ora passiamo al calcio, in corso Lazio-Milan. Buonasera Paolo Pacchioni.
2: Buonasera. L'Olimpico si gioca da 1 minuto e 40 secondi, risultato fermo sullo 0-0. La Lazio a punteggio pieno vuole confermarsi in vetta, il Milan vuole ripartire dopo il pareggio contro la Juventus. Per quanto riguarda le formazioni, Zaccagni e Cancellieri agiranno a sostegno di Noslin nell'attacco laziale, non è a disposizione Pinamonti che non al meglio va in panchina. Frattesi a centrocampo, fin qui il goleador della Lazio è stato lui, 3 gol in 3 partite. Nel Milan Cisse titolare con Loftus-Cheek a sostegno di Gonzalo Ramos, Modric e Rabiot entrambi schierati a centrocampo. Si gioca da 2 minuti, 0-0 il punteggio. A te la linea, Tommaso.
0: Grazie a Paolo Pacchioni, è tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 9 Lainate Chiasso tra Fino Mornasco e Lomazzo Nord. Per chi viaggia verso Lainate, coda per un incidente tra un'auto ed una moto, il traffico defluisce su 2 corsie. Sempre in Lombardia, ma sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa, per chi viaggia verso Torino, coda per un incidente risolto e traffico su tutte le corsie. Ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove si registrano code a tratti per il traffico in direzione di Bologna tra Forlì ed Imola, qui con tempi di percorrenza di 25 minuti. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo su quello urbano della 24 Roma-Teramo. Tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Non ci ferma nessuno di noi in diretta con me, sono la Mario, buonasera, benvenuti a RTL 102.5 Pop Round the Clock. Non sono più da sola, c'è uno dei miei pref, c'è Pacchioni.
2: Buonasera, ciao, buonasera a tutti, ciao. Come va?
5: Molto bene, che facciamo? Lazio-Milan?
2: Seguiamo Lazio-Milan che al quarto minuto sullo 0-0, prima poco fa un colpo di testa del Milan con parata del portiere Lazio-Mandas, pronti ad aggiornarvi su tutto.
5: Paolo, com'era la tua maestra alle elementari?
2: Brava.
5: Davvero?
2: Sì. La signora invece, Benedetti, me la ricordo ancora.
5: Matilde era particolarmente stronza.
2: No, a me io sono stato abbastanza fortunato.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: E se Robbie Williams riflette sui problemi legati al suo passato indifferent su RTL 102.5, mi sa che il Milan deve riflettere su una difesa che non ha funzionato molto bene, Pacchioni.
1: Per niente, perché la Lazio c'ha in vantaggio 1-0, gol al decimo minuto di Cancellieri su assist di Zaccagni, pallone crossato da sinistra, tagliato tutta l'area piccola sul secondo palo, è arrivato Cancellieri che ha messo il pallone in rete, ma balla la difesa del Milan perché quella era la terza chance nel giro di pochi minuti per la Lazio, che prima si era resa pericolosa con Zaccagni al quinto, entrato in area di rigore quasi solo, un po' defilato diagonale parato da Magnan. Poi altra bella azione della Lazio con tiro però debole di Noslin, sempre disinnescato dal portiere francese del Milan, e poi al terzo tentativo la Lazio ha fatto centro con il gol di Cancellieri. Adesso siamo al 13° all'Olimpico, Lazio 1-0.
0: E intanto arriva anche Laura Pausini.

Esatto, Post Malone con Circles adesso su RTL 102.5. E non mi ricordo se ve l'ho già detto, però stavolta aggiungo un tassello. Lui praticamente ha un mega villone nello Utah che ha anche un bunker che credo valga più di 3 milioni di dollari, una roba pazzesca. Potrebbe ospitare con i letti a castello più o meno 30 amici, gli altri 30 potrebbero dormire in sacco a pelo. Vabbè, una cosa veramente fuori di testa. Vabbè, questa è un po' l'ultima mania, no, dei veri ricchi, prepararsi per l'apocalisse, questa visione distopica. Però perché ve lo sto dicendo? Perché sono arrivata in ritardo, ma ho beccato la seconda stagione di Paradise. Se non l'avete vista, dovete farlo.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
3: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
5: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: di Zaccagni da ottima posizione con gran parata di Maignan e poco fa un diagonale di Frattesi con palla fuori veramente di pochissimo. Milan in forte difficoltà, Lazio in vantaggio 1-0.
1: C'è il nuovo singolo di Elisa.

0: Sentite qua l'armonica di Stevie Wonder in questo pezzo filmato Eurythmics, There Must Be an Angel, una versione molto particolare per gli Eurythmics perché non c'è più il synth pop ma c'è il pop vestito da sole. RTL 102.5, ancora Lazio Milan, Paolo Pacchioni.
1: Appena raddoppiato la Lazio, gol di Noslin al 39esimo del primo tempo, un primo tiro colpito alla traversa, palla che è rimasta lì e Noslin ha toccato in rete per il raddoppio, strameritato da parte della Lazio che sta dominando contro un Milan veramente molto molto negativo.
0: Grazie Paolo, non mi sono dimenticata di voi, very normal people del mio cuore. I vostri messaggi continuano ad andare in sovraimpressione sul canale 36 del Digitale Terrestre, perché lo sapete, RTL è la radiovisione. Ci sono ancora delle maestre che devono essere prese in considerazione. Allora, sentiamo delle voci, grazie regia.
2: Il mio ricordo del mio maestro degli elementari, perché io avevo un maestro che è ancora presente, una persona che mi ha cresciuto, che mi ha voluto bene, che mi vuole tuttora bene, ed è stato mio secondo papà, nonché un maestro di vita a tutti gli effetti. Ora gli voglio un gran bene e spero tantissimo che guarisca presto.
0: Che meraviglia, un amico mi scrive: Mario, avrei potuto avere anche top model come insegnanti, ma la voglia di andarci, no, quella non mi sarebbe venuta lo stesso. Vabbè, che vi devo dire, viva l'onestà.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it.

0: www.monteprami.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

boccata d'ossigeno che ci regalò Mahmood con soldi al Festival di Sanremo. Eravamo tutti lì, oddio, finalmente qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Poi devo dire che ci ha sempre dato una grande soddisfazione questo ragazzo. 18:51, intanto è finito il primo tempo di Lazio Milan, sempre 2-0. Ritornerà Paolo Pacchioni, chiaramente non con me, all'interno di Shaker con Giorgia Surina ed Emanuele Caraocci. Quindi tra un pochino poi ci saranno tutti gli aggiornamenti, altre cose ve le racconteranno durante le news. Grazie per tutti i messaggi sui maestri arrivati. Come avete notato, ovviamente non ho avuto tutto sto tempo oggi, però va bene, dai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, diciamolo tutti insieme, nel singolo che stiamo per ascoltare non c'entra nulla Mick Jagger, anche se firma questo singolo insieme a Keith Richards, ma lui non c'entra nulla. Perché? Perché il disastro amoroso fu tutto di Richards e venne fuori questo.

0: Ragazzi, Temptation Island non si è inventato nulla come format. Rolling Stones, Ruby Tuesday. Cosa succede quell'anno? Succede che lui viene mollato, che lui, Keith Richards, viene lasciato dalla sua amata Linda. Che cosa fa Linda? Linda perde la testa per un giovanissimo Jimi Hendrix, che ancora non era Jimi Hendrix. E sapete cosa succede quando ci mette le mani il fato? Che praticamente Linda aveva una chitarra in più di Keith Richards e la regala proprio a Jimi Hendrix, che inizia a suonare per davvero con la chitarra di colui il quale era stato davvero innamorato di Linda, mentre Linda l'aveva mollato pensando di essersi innamorata di Jimi Hendrix, ma così non era. Bisciglia, arrivi molto più tardi tu con le tue storie. Qua la musica ci ha regalato degli intrighi internazionali veramente di un certo spessore. Vabbè, avrei potuto raccontarvi anche altre cose, ma il tempo a mia disposizione non c'è. Quindi Pop Around the Clock con la Mario che sarei io ritorno domani a partire dalle 17. È stato tutto molto bello come sempre. Saluti e baci ai maestri citati e non citati, raccontati attraverso le vostre parole e i vostri vocali. Io come sempre vi auguro un buon sabato sera e fate bravi, ma non troppo.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche a cura Carpignano, in provincia di Pavia, sono le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Una buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con l'estero. Volodymyr Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami, ma dal Cremlino frenano. Alessandra Giannoli.
4: Dobbiamo andarci, parlare, prendere decisioni, così Zelensky, che si è detto aperto a incontrare Putin a margine del G20 di Miami in programma a dicembre. Il leader ucraino ha sottolineato che i risultati contano comunque più delle parole. Frena il Cremlino: se desidera davvero avere un confronto con Putin può venire a Mosca, l'invito è sempre valido, ha affermato il portavoce del presidente russo Peskov. Il consigliere di Putin per la politica estera Ushakov ha fatto sapere la possibilità che il presidente partecipi al G20 negli Stati Uniti non è stata ancora nemmeno discussa. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina, che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. Sul piano diplomatico, il ministro degli esteri russo Lavrov, che si trova in India per il vertice dei BRICS insieme con Putin, ha dichiarato: siamo pronti a trattare con Kiev, ma non interromperemo l'operazione militare durante gli eventuali negoziati.
2: Cambiamo argomento. Questa mattina è rientrato in Italia l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Era ricoverato a Cuba. Maria Paola Raiola.
5: Il viaggio di rientro in Italia è avvenuto per tappe a bassa quota ed è durato circa 12 ore. All'aeroporto di Ciampino era pronta un'ambulanza per trasportare Alessandro Di Battista al Policlinico Gemelli, dove l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle proseguirà le cure dopo l'operazione a cui era stato sottoposto a L'Avana. Di Battista si era sentito male mentre era sull'isola, dove avrebbe dovuto realizzare un reportage giornalistico. Dopo il ricovero si era deciso di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico per l'aggravarsi delle condizioni. Nei giorni successivi al malore, alcuni medici del Gemelli erano partiti da Roma per Cuba. L'associazione Schierarsi di Di Battista chiede ora discrezione e sostegno anche nei prossimi giorni. Non sarebbero previsti bollettini medici.
2: Voltiamo pagina, andiamo ora a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale. Questa sera la cerimonia di chiusura e la premiazione. Allora ci colleghiamo con uno dei nostri inviati in Laguna. Mario Vai, buonasera.
6: Ultime ore a Lido, dove cala il sipario sull'83esima mostra del cinema e mentre cresce l'attesa per il verdetto della giuria presieduta quest'anno da Maggie Gyllenhaal, impazza il Toto Leone. Tra i favoriti spiccano Nazza, diretto da Yuval Abraham, Rachel Zor e Possible Love del sudcoreano.

0: Li Chandong, due dei titoli che hanno conquistato maggiormente pubblico e critica, ma attenzione anche a Woman Unknown, diretto dalla danese Mayel Taki, altro film che potrebbe sorprendere al momento del verdetto. A condurre la cerimonia di premiazione saranno Greta Scarano e Nicolas Maupas, con Francesca Michelin protagonista musicale. Poi, dopo i premi, la mostra saluterà il pubblico con Dio ride di Giovanni Veronesi, con Pier Francesco Favino e Silvio Orlando, scelto come film di chiusura. È tutto, a te.
1: Grazie Mario Vai, infine apriamo la pagina sportiva, partiamo dai motori. Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio di Spagna davanti a Kimi Antonelli, con Verstappen e Hamilton in seconda fila, quinto Leclerc. In MotoGP a Misano pole il record della pista per Bezzecchi, ma la sprint è stata vinta da Marc Marquez. Ora il calcio, in campo Lazio e Milan. Paolo Pacchioni, buonasera.
2: Buonasera. Alla fine del primo tempo la Lazio vantaggio 2-0 sul Milan, risultato meritato dai biancocelesti che sono stati assolutamente superiori. Hanno segnato al decimo minuto con Cancellieri su assist di Zaccagni, hanno raddoppiato al 39esimo con Noslin, e in mezzo ci sono state almeno altre tre occasioni molto nitide per la squadra di Gattuso. Milan in forte difficoltà soprattutto in difesa, Milan che soltanto sotto di due gol nei minuti finali del primo tempo ha cercato di alzare un pochino il baricentro. Ghila, sugli sviluppi di un calcio d'angolo in mischia, costretto alla parata Mandas. Tra poco l'inizio del secondo tempo, si vede qualche cambio nel Milan, probabile l'ingresso di Pulisic e di Moreira. Alla fine del primo tempo Lazio 2 Milan 0, ricordiamo nel pomeriggio il pareggio 1-1 a Marassi fra Genoa e Frosinone. Stasera alle 20:45 a Bergamo si giocherà Atalanta-Cagliari. È tutto.
1: Grazie Paolo Pacchioni. È tutto, ora meteo, poi traffico.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Vanessa Minotti. Nella giornata di domenica l'alta pressione tende progressivamente a rinforzarsi sul nostro territorio, non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati, da segnalare solo della residua variabilità all'estremo sud. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino, e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sempre per traffico sulla diramazione Roma Nord, coda in entrata a Fiano Romano in direzione del Grande Raccordo Anulare. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale Est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eccoci qui, pronti a shakerare anche questa sera. Musica, informazioni, pettegolezzi, notizie, notizie di tutti i generi. Non sono sola, Giorgia Surina, ma c'è il nostro Emanuele Carocci.
8: Ciao amica mia, come va intanto? Come stai? Come va lì a Milano? E chi c'è, regia? C'è Gigi forse?
7: Tutto bene, ci sarà il nostro Gigi. Adesso c'è Angelo, okay. Vicari, il nostro Fabio Romano, Cristina Alberton. Fabio. Chi vuoi?
8: No, no, infatti, dico, fortuna non c'era Gigi, era questa la buona notizia.
7: C'è invece,
8: che però...
7: Gigi, c'è.
8: Invece, arriverà anche lui. Amici, due ore da passare insieme, abbiamo detto calcio, cinema, abbiamo anche collegamenti, chi più ne ha più ne metta, questa è un po' la storia.
7: E naturalmente voi, i vostri messaggi, perché chiaramente, appunto, parlando anche di cima, per l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si sta concludendo proprio in questo istante, vogliamo sapere se avete un eroe cinematografico che vi ha cambiato la vita, quel personaggio a cui vi siete sempre ispirati, magari già da bambini. 378 378 125 per i vostri messaggi, naturalmente scatenatevi. Benvenuti a Shaker.

0: ovviamente RTL 1025, c'è Shaker con la Sorina insieme a Carocci e soprattutto insieme ai vostri messaggi vocali. Si parla di cinema, quindi Gigi, if you want, push play. Così.
1: Ciao Giorgia, ciao Emanuele, buonasera. Il mio eroe, quindi nel cinema come attore, è sicuramente Mark Hamill, che diciamo è passato alla storia come l'attore di Luke Skywalker nella saga di Star Wars. Okay. E quindi questo.
2: Beh, capisci. Ciao. Ecco, grazie, grazie mille. Intanto altri messaggi al 378-378-1025. Perché? Perché vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro eroe cinematografico, il personaggio o l'attore proprio, sì, di un film che vi ha cambiato la vita. Il tuo, per esempio, caro?
0: Bud Spencer. Quindi ti faccio capire la differenza culturale con l'ascoltatore.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Abissale. C'è una differenza abissale, lui è Tananai, ma c'è anche una distanza abissale, no? Tra me e Paolo Pacchioni che è a Roma. Ciao Paolo!
1: Buonasera Giorgia, ben ritrovati. C'era una distanza abissale fra Lazio e Milan nel primo tempo, quando la Lazio vinceva 2-0, gli andava addirittura stretto il risultato e aveva completamente dominato. Poi i cambi nel Milan hanno un pochino cambiato la partita, adesso è il Milan che sta spingendo la ricerca del pareggio, siamo al 17esimo nel secondo tempo, sempre 2-0 per la Lazio per il gol nel primo tempo di Cancellieri

0: e di Noslin dentro nel Milan, Pulisic e Moreira per cercare la rimonta. Intanto però 17esimo, Lazio 2 Milan 0. Senti, poco fa diagonale di Pulisic parato dal portiere.
1: Ma lo
0: Mandas.
1: Fa un gol il Milan sì o no?
0: Se continua così la partita forse sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet... Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
7: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Aggiornamento di calcio, accorciato le distanze il Milan all'Olimpico, Lazio in vantaggio ma adesso solo per 2-1, si è dato Moreira con un gran tiro al volo su assist di Pulisic, attenzione attacca ancora il Milan, gol 2-2, ha pareggiato il Milan, 2 gol in 2 minuti, ancora Moreira, doppietta per lui, partita cambiata completamente, 2-2 fra Lazio e Milan.
1: Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore, questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: C'è anche Coez, 19.33, buon sabato, RTL 125 con la Surina, Carocci, Shaker e Paolo Pacchioni. Devi ammettere che ho sottolineato, non è che fanno il gol quelli del Milan?
1: Eh sì, è vero, perché comunque la partita del secondo tempo è radicalmente cambiata. Dominio Lazio nel primo tempo, 2-0 per i biancocelesti, ma grande reazione del Milan nel secondo tempo, due gol nel giro di due minuti, sempre con Moreira entrato dalla panchina, e sono gol trovati dalla panchina, perché Moreira segna il primo gol su assist di Pulisic, altro subentrato, e poi poco dopo va a segnare il gol del pareggio con un gran tiro dalla distanza. Quindi Lazio che nel primo tempo non ha chiuso la partita, e adesso il Milan crede addirittura nel sorpasso, 2-2, siamo al 28esimo del secondo tempo.
2: Bene bene bene, grazie Paolo. Allora, vi abbiamo detto che parleremo anche di cinema. A proposito, si sta svolgendo nella sala grande del Palazzo del Cinema la cerimonia di premiazione e di chiusura chiaramente di questo festival, e noi abbiamo il nostro Mario Vai. Buonasera.
3: Buonasera a voi. Mi verrebbe da dire, citando Paolo Pacchioni, due gol per l'Italia al momento per il palmarès. Perché stiamo assistendo alla premiazione della sezione Orizzonti, che per chi non lo sapesse è la sezione che guarda al cinema le nuove tendenze del futuro e che va a privilegiare anche le opere prime. Arriva il premio per la miglior sceneggiatura per Tommaso Landucci all'opera prima. Il film è I figli della scimmia, che peraltro arriverà nelle sale il prossimo 17 settembre, e assieme alla miglior sceneggiatura, appunto, per Tommaso Landucci, arriva anche il premio per la migliore interpretazione maschile al nostro Riccardo Scamarcio, che in questo film è anche produttore, protagonista assoluto, un ruolo applauditissimo qui al Lido, un riconoscimento che mancava a questo attore, che continua ad avere una carriera strabiliante. Un film che secondo me è da vedere, soprattutto per i padri, soprattutto per i figli, un film che veramente è sbalorditivo. Uscirà, lo ricordo, il 17 settembre, si intitola I figli della scimmia. La premiazione va avanti, più tardi magari arriveranno anche i premi di peso e la grande attesa, la caccia al Leone d'Oro. A voi.
2: Grazie, grazie Mario. Io curiosissima di non solo sapere come andrà questa sera, come si concluderà e chi vincerà il Leone d'Oro, ma anche di vedere tutti i film, naturalmente. Adesso continuiamo chiaramente anche con la musica su RTL 105. New hit, Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: La nuova di Olivia Rodrigo, 19.39, ovviamente RTL 102.5 in diretta. Amici, leggo messaggio di Manuel: doveva arrivare la surina per far svegliare il Milan. Però in effetti,
1: vero,
0: Paolo,
1: guarda,
0: è così,
1: o forse ha stregato la Lazio, anche questa potrebbe essere una chiave di lettura. Fatto sta che la partita all'Olimpico è completamente cambiata, siamo alla mezz'ora del secondo tempo, 2-2, Lazio che ha dominato il primo tempo, Milan che sta dominando il secondo tempo, e vedremo un po' in questo quarto d'ora finale chi riuscirà a vincere. Certo, l'inerzia della partita sembra spingere il Milan. Poco fa Cisse, diagonale, palla sul fondo.
0: Vedi, poco fuori.
2: Ah, vedi, a me piacciono queste partite in cui può succedere tutto da un momento all'altro, in cui non è scritto. A proposito, insomma, di cose già dette, già scritte, già fatte, sentiamo un bel vocale, 378-378-105, sui vostri eroi cinematografici. Sentiamo.
3: Ciao RTL. Il mio personaggio eroico, diciamo, non è un attore in carne e ossa, ma è un personaggio che della Disney che mi ha fatto sempre impazzire da quando ero ragazzino, che era Hercules, magari qualcuno se lo ricorda.
0: Hercules.
3: Mm. Ciao RTL.
2: Grazie, ciao, ciao. Ma tu te lo ricordi Hercules?
0: Hercules, come è? Certo, me lo ricordo.
2: No, com'era?
0: Eh beh, era uno muscoloso. Cioè, che
2: attenzione,
0: comunque
2: no,
0: il Milan non ha segnato, okay, quello dei due. Però allora, se devo dire quelli della Disney, se posso vado sui grandi classici, quindi Paperino, Paperone.
2: Ah, proprio quelli, là, ok, ok. No, invece il mio proprio era la mia crush da ragazzina, Christopher Reeve, il Superman più amato di sempre. Io mi volevo sposare Superman.
0: Ecco, ma guarda che Pacchioni più o meno ci assomiglia.
2: Sì, è il ciuffo.
0: C'è il ciuffo d'acqua. Siamo lì, dai, che siamo tra poco.
2: State con noi, tra poco.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Mm, sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
8: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
9: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
11: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennet Club.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sì, è il mismo Sol, lui è Alvaro Soler, 19:50 minuti, Giorgio Surina e Emanuele Carocci insieme per Shaker, puntata del sabato sera, 12 settembre. Naturalmente siamo in diretta con voi e parliamo anche di cinema, perché ci si sta svolgendo appunto la cerimonia di chiusura di questa 83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, di cui sì, RTL 105 è orgogliosamente partner, radio partner.
1: Sì, magari tra poco riparliamo anche con Mario. Nel frattempo segnalo Lazio-Milan, fermi ancora su 2-2, mancano 4 minuti alla fine della partita. E volevo anche leggerti dei messaggi delle icone del cinema preferite degli ascoltatori. Dagli ascoltatori c'è Hannibal Lecter, quindi la roba serena.
0: Cattivi, bro.
1: Poi abbiamo Travis, che era De Niro in Taxi Driver.
0: Certo, certo.
1: E poi per fortuna c'è anche chi amava Indiana Jones, quindi un po' più easy.
0: Bellissimo lui, bello, è bello, bello.

0: Tommaso Paradiso in questa serata su Rete Tele 105, 19, 53 minuti. Torniamo al Festival del Cinema di Venezia con il nostro Mario Vai per la cerimonia di chiusura. Mario.
1: Eccoci Giorgia, allora piccolo recap, doppio premio per l'Italia nella sezione Orizzonti per il film I figli della scimmia, il premio alla miglior sceneggiatura per Tommaso Landucci e Damiano Fenfert e poi Riccardo Scamarcio premiato per la migliore interpretazione maschile. Chiudo dicendo che il miglior film della sezione Orizzonti è stato assegnato a Diane in the Loop dei belgi Anne Siro e Raffaele Balboni. Adesso la cerimonia di chiusura è in pausa, tra poco arrivano i premi di peso, quindi la caccia al Leone d'Oro. I tre favoriti, e poi mi taccio, sono Possible Love, sono Naza, il documentario durissimo su Israele e Gaza, oppure il film dell'unica donna regista quest'anno in concorso, Woman Unknown. Chi la spunterà lo scopriremo tra poco qui da Venezia.
2: Grazie Marietto, andiamo anche da Pacchioni che mi sa che è finita la partita.
3: È finita in questo istante 2-2 tra Lazio e Milan, pareggio giusto perché la Lazio ha dominato nel primo tempo, il Milan ha fatto molto meglio, ha reagito alla grande nella ripresa. Nel primo tempo per la Lazio gol di Cancellieri e Noslin, doppietta di Moreira per il Milan nel secondo tempo, finale 2-2.
0: Va bene, bene. Allora che fare? Allora, intanto chiaramente abbiamo ancora la musica qui su Rete Tele 105, è l'unica cosa che non deve assolutamente mai mancare. Poi chiaramente ci sarà anche il nostro giornale orario, ma queste sono cose che arriveranno tra pochissimo, quindi adesso continuiamo con Crystal Ball dei Keane.

0: Eh sì, Crystal Ball, i Keen su RTL 105. Crocci, non è quel Crystal Ball, non penso.
1: Cioè, allora tu pensi, io sono andato su Google adesso, sì, mentre andava la canzone dei Keen, dico, ma il Crystal Ball era quello che tu gonfiavi.
0: Esatto, avevi una cannuccetta, avevi tipo questa pasta che quando insieme alla cannuccetta tu gonfiavi, facevi un gran pallone colorato che si appiccicava un po' alle mani, no? Comunque ci giocavi, io mi ricordo tanto. Anche tu?
1: Io ricordo invece feste, quindi di quando eri più piccolo, io li gonfiavo, lo davo alle amichette che solitamente poi davano il due di picche al sottoscritto, quindi avevo questo ricordo allegro ma triste allo stesso tempo.
0: Non ho capito quindi, il collegamento, però
1: no, della Crystal Ball lo gonfiavo,
0: no,
1: per
0: tra
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: E anche al Lido di Venezia sono le 20 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 102.5 è stata radio ufficiale. È in corso la cerimonia finale per i premi già assegnati e per tutti gli aggiornamenti. Linea ad uno dei nostri inviati, Mario Vai.
5: Buonasera Alberto, colpo doppio per l'Italia nella sezione Orizzonti è I figli della scimmia di Tommaso Landucci, il titolo italiano più premiato di Orizzonti, a Riccardo Scamarcio il premio per la migliore interpretazione maschile, a Landucci e Damiano Fernfert il premio per la miglior sceneggiatura, sempre in Orizzonti. Nella stessa sezione il premio più importante, quello per il miglior film, va a Diane in the Loop dei belgi Hans Hero e Raffaè Balboni. La cerimonia prosegue tra poco, i premi del concorso principale e ovviamente l'assegnazione del Leone d'Oro. A te.
4: Grazie. Intanto proseguono le indagini sulla morte di Denis Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, sequestrata alla sua casa della Riccia. Ma sentiamo il servizio di Raiola.
6: La casa in cui viveva la giovane donna sarà oggetto di nuovi sopralluoghi nelle prossime ore, ma è stato già trovato un secondo telefono cellulare oltre a quello già sequestrato, che sarà ora analizzato dagli investigatori. Denis Cosco, 35enne, domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva da Riccia, è morta giovedì in ospedale a Roma a causa delle ferite riportate. I PM che procedono contro ignoti all'inizio della prossima settimana ascolteranno il compagno che era l'unico presente in casa al momento del tragico volo. La breve vita di Denise era stata segnata dall'omicidio brutale della madre Lea Garofalo, che venne uccisa dai suoi familiari per essersi libellata all'andrangheta. La ragazza diventò nel processo parte civile accusando anche il padre di essere tra i mandanti del delitto.
4: Chiudiamo col calcio della Serie A, è finita poco fa Lazio-Milan. Sentiamo Paolo Pacchioni.
7: All'Olimpico è stato pareggio 2-2 fra Lazio e Milan, partita classica dai due volti. Molto meglio la Lazio, dominante nel primo tempo, prepotente il ritorno del Milan nella ripresa. Lazio in vantaggio per 2-0 all'intervallo grazie ai gol di Cancellieri e di Noslin, con altre importanti palle gol non sfruttate. Nel secondo tempo, anche grazie ai cambi su tutti Pulisic e soprattutto Moreira, il Milan cambia volto, la Lazio arretra e i rossoneri nel giro di due minuti fra il 20° e il 22° trovano il pareggio con la doppietta proprio di Moreira. Nel finale il Milan cerca la vittoria, un'occasione con Sisse e un'altra con Moreira. La Lazio resiste e finisce giustamente in parità. Come pareggio era stato nel pomeriggio a Marassi fra Genoa e Frosinone 1-1. Alle 20:45 a Bergamo si gioca Atalanta-Cagliari. È tutto.
4: Grazie, è tutto anche per questo notiziario. Però voi restate con noi perché ci sono gli aggiornamenti sul meteo e sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica per lo più stabile ed assolata sul nostro territorio, ad eccezione della bassa Calabria e della Sicilia, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime saranno piuttosto gradevoli sull'Italia, picchi massimi fino ai 29-30 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
9: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia e tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Sulla stessa 4, sempre per traffico, coda in barriera Milano Est in direzione Milano. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Termo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, buona serata.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci tornati, 24 minuti, seconda ora di Shaker, Giorgio Surina insieme ad Emanuele Carocci, io Milano, lui Roma, c'è sì, tutto?
1: Sì. Siamo un po' divisi, poi dopo ritorniamo anche a Venezia, c'è sì? Ovviamente Mario Vai con lui ci collegheremo e poi non l'abbiamo segnalato ma seguiamo anche alle 20.45 Atalanta-Cagliari, Gio, quindi abbiamo sempre da passare la palla un po' in giro per l'Italia.
0: Ma siamo qui per questo, assolutamente, chiaramente anche c'è la musica di RTL 102.5, quindi quella non manca mai e cominciamo con il nostro Power It.

0: Buona serata, buon sabato 12 settembre, amici, questa è RTL 105 Shaker. Stiamo seguendo la mostra del cinema di Venezia, oggi gran finale, quindi si parla di personaggi del mondo cinematografico preferiti. Vocali, Gigi, if you want, vai. Perfetto.
1: Per me l'attore è stato Rocco Siffredi.
0: Ecco qua, grazie, questo è proprio di Gigi, l'ha mandato.
2: Stiamo parlando, per tutti gli ignoranti, stiamo parlando degli eroi cinematografici.
0: Rocco è comunque un
3: eroe. Se vogliamo parlare di personaggi eroici, io ne ho uno e solo: Capitan Jack Sparrow.
0: Dai.
3: Ciao, Giacomo da Sagrado.
2: Johnny Depp.

0: Il Sesit Was 20:17, buon sabato sera con RTL 102.5. Volevo salutare il signore Olasciura che ha vinto 220 milioni con il Superenalotto l'altra, ieri.
1: È successo, sì.
0: È successa questa roba qui. Allora, 220, levi le tasse, ti rimangono 173 milioni d'euro. Allora,
1: ok,
0: la domanda, Giorgio mia, come li spendiamo questi soldi? E soprattutto dacci, amico, un cadeau.
1: Ma sì, cosa te ne fai di 173 milioni di euro? Vabbè, dai, prendi una casa, sì, fai vacanze, ma li investi anche per i tuoi, sì, pronipoti. E poi?
0: E poi pensa a Carocce e Surina.
1: Eccoci.
0: Quindi qualcosa.
1: Siamo qua.
0: Siamo qua.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
3: profumo in trasferta,
2: montagne, mari e
4: bellissimo fuorizzone.
2: Hanno aperto più di 1400 porte.
5: Wow!
2: Dato spazio,
5: un castello,
2: ai sogni pazzi.
5: Anche oggi ho esagerato.
2: Facendoci sentire ogni sera a casa.
4: Guardate dove siamo.
2: Casa a prima vista, i nuovi episodi, dal lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Negramaro, ciao amici, RTL 102.5, 20 e 27 minuti. Scusa Gio, al volo, sì. Auguri a Nicole, perché oggi fa 18 anni, quindi numero
1: tanti
0: importante, ascoltatrice, quindi... Auguri.
1: E data importante che ti ricorderai, magari qualcuno ti dà insomma dei regali tipo anche monetari, diciamo così. Che cosa ci fai con tutti quei soldi, soprattutto per esempio chi ha vinto, no, quanti 173 milioni di euro?
0: Sì.
1: Cosa ci fai, che sfizio ti togli?
0: Dimmene uno.
1: Io il giro del mondo intanto,
0: sì,
1: lo faccio, okay. E poi mi compro una profumeria, perché io adoro i profumi, li voglio tutti.
0: Una profumeria,
1: sì.
0: Ci sta,
1: c'è.
0: Let's go.

0: sì, bussando alle porte del paradiso, Guns N' Roses, riascoltati qui su RTL 105. 20 e 35 minuti di questo sabato sera, 12 di settembre, e naturalmente siamo in collegamento con il con la mostra del cinema di Venezia, con il nostro Mario Vai, perché ha delle belle notizie.
1: Allora, sono stati assegnati già i primi premi per quanto riguarda il concorso ufficiale di questa mostra del cinema. John Malkovich è il miglior attore, è andata a lui la Coppa Volpi, appunto per la migliore interpretazione per il film Wild Horse 9, fatemi dire meritatissimo, probabilmente il film ha la strada spianata per arrivare agli Oscar e magari accaparrarsi anche il premio, diciamo, per il miglior attore proprio lì ad Hollywood. Invece il premio per la migliore interpretazione maschile è andato a Mathilde Arcet per il film Woman Unknown, lo ricordo, è il film con l'unica regista donna del concorso. In questo momento è in corso il discorso di Stéphane Brisé, che invece si è aggiudicato la miglior sceneggiatura per Un bon petit soldat, che è il film che vede nel cast anche la nostra Alba Rohrwacher. Un film delizioso, potente, simpatico, irriverente, ma anche molto duro sul mondo del lavoro, quindi anche questo, per quanto mi riguarda, meritato. Se posso dire la mia, il premio per la migliore attrice poteva andare a Vanessa Scalera per l'interpretazione straordinaria per il film di Edoardo De Angelis. L'Italia, almeno quel premio, poteva vincerlo, però insomma, però, è andata così. Sì, tra poco gli altri premi.
2: Posso dire, sei un po' nervoso, ti sento nervoso.
1: No,
2: su, beh, com'è andata?
1: E mi infervoro, sì, mi infervoro.
2: Stai calmo, Marietto mio. Vabbè, ci sentiamo dopo, tanto dopo ci
1: tra poco. Okay,
2: ciao, Marietto. Ciao. Però posso dire, Mario mi piace perché si innervosisce.
0: Sì,
2: di cuore,
0: è un uomo di
2: cuore.
0: Pancia, sì, diciamo. Sì, ci sta, ci sta. Arriva The Bow Magnetic.

0: Little Talks of Monsters and Men, 20 e 43 minuti di questo sabato sera. Giorgio Surina insieme a Carocci, questo è Shaker. E parliamo ancora di come spendere questi, queste vincite, questi due dindaroli. 100 quanti?
1: 200? Sono 170 milioni che netti
0: di euro
1: in tasca, sì, al vincitore del Superenalotto. Fa ridere che noi parliamo come spendere dei soldi che
0: non abbiamo. Ma fantasia non costa niente.
1: È stata bella, però leggevo, gli ascoltatori comprerebbero case, come se non ci fosse un domani, macchine e qualcuno anche barca, perché pure una bella barca non è male.
0: Esatto, sì. Anche perché mantieni la barca, per cui, visto che ce li hai, no?
1: Beh, sì, facciamo girare due soldini, dai, voglio dire.

0: dei capolavori della storia della musica, naturalmente, degli ultimi anni. Adventure of a Lifetime, Coldplay, li ascoltate qui su Rete 105, 20-50 minuti. Allora, Carocci,
1: dica,
0: inizia una nuova puntata, una nuova partita.
1: Una nuova puntata? Forse no, ma una nuova partita con Pacchioni, te lo volevo ripresentare.
2: Buonasera. Ragazzi, si gioca da 5 minuti Atalanta-Cagliari, il risultato ancora fermo sullo 0-0, è sfida fra due squadre che comunque sono partite bene in questo campionato, perché entrambe hanno ottenuto due vittorie e una sconfitta nelle prime tre, e quindi insomma si presentano con ambizioni a questa sfida. Peraltro Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, schiera per la prima volta dal primo minuto una serie di nuovi acquisti come Kessié e anche Rowe. Adesso c'è subito l'attacco dei bergamaschi con il tiro di Scamacca un pochino debole, facile la respinta di pugno da parte di Aprile, sesto minuto 0-0 tra Atalanta e Cagliari. Mastoleone d'oro,
1: ecco,
2: arrivato, no? Io so qua che fremo, non sto più dentro.
0: Stiamo aspettando anche noi notizie, no, ma nulla.
2: Sì, niente.
1: Qui Mario!
2: Però l'attesa del piacere, essa stessa piacere.
1: Mario!
2: E la Coppa Volpi, chi l'ha vinta la Coppa Volpi?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: A sbloccare dei ricordi, perché questo è quello che fa il nostro Millennium Hit. Insomma, la ricetta è questa: un po' di musica, dei bei ricordi, speriamo per voi, e grande musica naturalmente qui su Galetti alle 105.
3: Sblocchiamo anche invece delle gioie qualora un ascoltatore dei nostri avesse vinto i famosi 170 e passa milioni d'euro. Stavo leggendo, molti comprerebbero effettivamente la loro prima casa e c'è chi anche farebbe tutto il giro del mondo insieme a te.
4: Eccomi, le vinti io.
3: Gigi, li hai vinti tu i soldi?
2: Chi? Tu? Eccomi, arrivo subito.
3: Grande Gigi.

0: Cool and the Gang Celebration in chiusura della scusate, ma non potete urlare in cuffia mentre io disannuncio Cool and the Gang? Voglio dire che invece è un disco clamoroso che abbiamo ascoltato in chiusura di Shaker. Volevo dire a Gigi Resta che mi parla.
1: Io sto perdendo il controllo di questa puntata adesso, non so. Comunque un sacco di notizie stanno per arrivare durante il prossimo giornale orario, perché naturalmente ci saranno anche le informazioni dei vincitori che arrivano direttamente dalla mostra del cinema di Venezia, sul Leone d'Oro, su insomma tutto i premi che stiamo aspettando. L'appuntamento è per domani sera con un'altra puntata di Shaker. Giorgio Surina e Emanuele Carocci per questa sera vi salutano, no?
0: È fatta, signori, ci sentiamo domani, baci a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: E anche a Erbezzo, in provincia di Verona, sono le 21 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. Apriamo andando subito a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 102.5 è stata radio ufficiale. È in corso la cerimonia finale con i premi, ma ci racconta tutto in diretta uno dei nostri inviati, Mario Vai.
5: Buonasera Alberto. Venezia ha incoronato il film Woman Unknown. Il Leone d'Oro va quindi alla regista danese Meyel Tugi, unica regista donna in concorso. Il film fa doppietta con la Coppa Volpi a Mathilde Arcel, miglior attrice. Palmarès internazionale, Leone d'Argento a Lee Chang-dong con Possible Love, miglior regia a Karzanowski per il film Dao, sceneggiatura invece che viene vinta da Stéphane Brisé per Un Bon Petit Soldat. Premio speciale della giuria invece a Naza, il documentario su Gaza che ha infiammato il Lido, e Coppa Volpi maschile a John Malkovich, straordinario in Wild Horse 9 di Martin McDonagh. Premio Mastroianni alla giovane Maluca Besi. E l'Italia invece assente per quanto riguarda il concorso, festeggia invece la sezione Orizzonti, doppio colpo per I figli della scimmia di Tommaso Landucci, miglior attore a Riccardo Scamarcio e miglior sceneggiatura. Venezia 83 si chiude qui, a te la linea, grazie.
4: Grazie a te, adesso cambiamo argomento e andiamo sulle nuove dichiarazioni di Trump che stanno facendo rumore. Giannoli.
6: La guerra in Iran finirà presto, così Donald Trump in visita a Dublino. Dopo un breve incontro con la presidente irlandese Connolly, il tycoon ha rilasciato dichiarazioni a tutto campo, tornando in particolare sul Medio Oriente, e ha svelato un retroscena: i combattenti Houthi, che hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden in Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire, non vogliono che li attacchiamo, ha spiegato il presidente USA, affermazione poi smentita dal gruppo armato alleato di Teheran. Quanto alla situazione nello stretto di Ormuz, ha continuato Trump, andrà tutto per il verso giusto. Infine, il presidente americano ha lanciato una provocazione che ha scatenato una serie di durissime reazioni. Sarebbe una cosa meravigliosa, ha affermato Trump, vedere la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord riunificate. Un giorno accadrà.
4: Infine la Serie A con l'Atalanta-Cagliari, c'è Pacchioni.
7: Buonasera, Bergamo si gioca da 18 minuti, risultato fermo sullo 0-0, iniziativa dell'Atalanta che ha schiacciato il Cagliari ma di fatto ha tirato soltanto una volta in porta, un tiro debole centrale di Scamacca che non ha messo in difficoltà Caprile. Poco fa ripartenza del Cagliari con bel tiro di Romano e bel intervento da parte di Carnesecchi, portiere dei bergamaschi. 18esimo, 0-0 a Bergamo tra Atalanta e Cagliari. Vi ricordiamo che nel tardo pomeriggio Lazio e Milan hanno pareggiato 2-2 con dominio Lazio nel primo tempo e grande rimonta del Milan nella ripresa, pareggio anche a Marassi 1-1 fra Genoa e Frosinone. Ed è tutto.
4: È tutto anche per questa edizione. Ora c'è il traffico.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 1 direttissima, un chilometro di coda per incidente tra Badia e il Bivio per la 1 panoramica verso Bologna. Sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Corso Malta e Capo di Monte in direzione Pozzuoli, e sempre per traffico sulla 23 Udine-Tarvisio, coda in barriera ad Ugovizza verso Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: se la suite 102.5, lo dico in italiano, parlo in francese perché sono appena tornato dalla Francia.
1: Ma non lo sapevamo!
0: No, vabbè, lo spiego per chi non lo sapesse e soprattutto a chi interessasse. Tipo a Gigi Resta e Cristian Alberton, non gliene frega niente. Buonasera Silvia Signore!
1: Buonasera Mauro Corvino, ma buonasera Paolo Pacchioni!
2: Buonasera ragazzi, vi porto notizia di un gol, ha segnato il Cagliari a Bergamo, 1-0 per i sardi, ha segnato Mendy in contropiede, tiro sotto la traversa, palla in rete, Atalanta 0, Cagliari 1.
0: Una nuova, ma non tanto buona nuova, sai come funziona, no? Insomma, cioè? È la squadra presidenziale, l'Atalanta.
2: Dipende dai punti di vista.
0: Sì, punti di vista, è vero. Io
2: abbiamo dei presidenti anche a Cagliari, magari. Cioè,
0: certo, però io vado al mio presidente, ognuno pensa al suo presidente.
1: Ma tu non lo devi dire,
0: ma
1: se
0: sì,
1: no fai brutta figura,
0: no,
1: ho capito.
0: Amici, 3 ore insieme fino a mezzanotte, la suite 102.5, soprattutto con la grande musica di RTL 102.5. Iniziamo.

0: Due minuti e in due minuti io ci ho fatto un figlio.
1: Si fanno tante cose.
0: Sì, si possono fare tantissime cose. Calcutta su RTL 102.5, la suite con Silvia Signore e Mauro Corvino fino a mezzanotte. Di cosa mi volevi parlare, Silvia?
1: No, siccome sei stato a Parigi in questi giorni, intanto com'è andata? Ti sei divertito?
0: Sì, mi sono divertito molto, ma adesso sono molto più povero perché poi sono stato anche a Disneyland.
1: Esatto, e a proposito di Disneyland, stanno cercando 5.000 nuovi addetti.
0: Ok.
1: Per contratti a tempo determinato, indeterminato. C'è proprio un casting in giro per l'Italia.
0: Quindi tappe, se non sbaglio, anche una al sud, a Bari.
1: Il
0: vero?
1: 6 ottobre a Roma e l'8 ottobre a Bari.
0: Beh, candidati, vai.
1: Vado.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Cattive abitudini su RTL 102.5. Non è che le abbiamo noi le cattive abitudini, o meglio, sì, forse sì, ma in questo caso è il titolo del disco. Stavamo parlando.
1: Qual è la tua cattiva abitudine?
0: Beh, il fumo, per esempio, che è più un vizio che un'abitudine.
1: Che però poi diventa un'abitudine.
0: Diventa un'abitudine, sì, perché a volte quando tu fumi tanto, fumi anche un po' per noia, no? Dici, che faccio? Bah, me ne accendo un'altra.
1: Però non si fuma.
0: Non si fuma, assolutamente.
1: Esatto.
0: Abbiamo parlato del casting in atto da parte di Disneyland Paris, ma anche Gardaland, che è una grandissima realtà italiana, cerca sempre personale. Ma tra poco parliamo per capire come funziona nei parchi a tema.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Attenzione, aggiornamento di calcio a Bergamo. Ha pareggiato l'Atalanta. Gol di Scamacca contro il Cagliari. Siamo al 41esimo del primo tempo. Atalanta-Cagliari ora è 1-1.

0: One More Night, un'altra notte con te, Silvia Signore. Ah, che bello in questa suite 102.5. Ogni sabato e ogni domenica ci siamo noi due ad allietare la vostra serata, ma non solo, vero?
1: Perché stasera con noi c'è anche Paolo Pacchioni. Andiamo da lui perché c'è stato un pareggio.
2: Esatto, ha pareggiato l'Atalanta, adesso siamo 1-1 nella sfida contro il Cagliari. Al 41esimo del primo tempo ha segnato Scamacca, azione di Vechetelare, penetrazione centrale, apertura sulla destra, diagonale di Scamacca, forse anche leggermente deviato da un difensore, palla che va nell'angolino e pareggio dell'Atalanta. Il Cagliari si era portato in vantaggio al 19esimo del primo tempo con Mendy, adesso siamo al 45esimo minuto e mezzo, quindi mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. A questo punto forse accompagniamo direttamente la partita fino alla conclusione della sua prima parte. Sì. L'Atalanta ha fatto la gara fin dai primissimi istanti, è stata però colpita dal Cagliari in contropiede con Mendy, e c'era stato prima un tiro di Romano e poi un altro di Daniel Maldini, quindi Cagliari comunque pericoloso nelle ripartenze. Poi nelle ultime fasi del primo tempo la partita si è fatta un pochino più equilibrata, l'Atalanta comunque è riuscita ad arrivare al pareggio, c'era stato prima un tiro da parte di Kessin non pericoloso, palla che era stata bloccata da Caprile, portiere del Cagliari, e poi appunto il gol di Scamacca. E adesso, nonostante sia scaduto l'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro, c'è un corner per l'Atalanta, si batterà questo, poi si andrà negli spogliatoi, c'è Kessin dalla bandierina di sinistra sotto la curva nord, molto affollata l'area di rigore del Cagliari, parte Kessin, il suo cross molto lungo, forse troppo verso il centro, infatti la palla termina forse in fallo laterale, no, viene tenuta in campo da Cossu, no, la palla era uscita, e credo che su questo si chiuderà il primo tempo. Dunque squadra riposa a Bergamo, 1-1 fra Atalanta e Cagliari con i gol di Mendy e Scamacca.
1: Io ho una domanda a Paolo. Dì. Ma quando parli respiri?
2: Sì, sempre.
1: Ah,
2: con
1: okay.
2: Le branchie.
0: Sì, però non sai da dove, e quella è la particolarità di Paolo Pacchioni. Grazie mille Paolo, adesso una bella novità su RTL 102.5.

0: Pharrell Williams e Chad Hugo, soprattutto noti ai più come i Neptunes, che hanno fatto un sacco proprio di produzioni musicali molto belle. Poi Pharrell Williams ha continuato da solo e sapete la sua carriera qual è stata. Ma,
1: esatto, ma
0: abbiamo accennato ai lavori all'interno di un parco divertimenti. Per esempio, se tu volessi candidarti per un parco divertimenti, quale ruolo vorresti ricoprire? Dai, una
1: allora,
0: casa, dai.
1: Sicuramente cercano per l'accoglienza e la biglietteria, la ristorazione.
0: Sì, come sì. Ma tu cosa vuoi fare? Cosa
1: io vorrei
0: fare?
1: Fare le addetta alle attrazioni.
0: Bello, vuoi premere il pulsante?
1: Aspetta, che adesso ci penso meglio. Vorrei fare la principessa.
0: Sì.
1: Tipo vorrei vestirmi da principessa.
0: Ma lo sai che ti prenderebbero, insomma, per come sei, sicuramente c'è una
1: Potrei fare Jasmine.
0: Esatto.
1: Lo so.

0: ci vedo benissimo. Ma lo sai che ho amici che lavorano lì a Disneyland, magari potremmo mettere la buona parola casomai ti dovesse andare male, non lo so, potrei fare il genio della lampada. Blu, sto benissimo, guarda.
1: Ah sì? Quali sono i tuoi desideri, genio?
0: Uno è quello di stare con te tutta la notte e per fortuna si è esaudito.
1: No,

0: Bugiardo, bugiardo.
1: No, bugiarda, bugiarda anche, scusa.
0: Sì, sì, vabbè, liar, liar su RTL 102.5. Senti, stavamo parlando
1: che io vorrei fare la principessa, se potessi lavorare in un parco giochi, farei Jasmine.
0: Non dire parco giochi, sennò gli appassionati si offendono. Ecco, parchi a tema o parchi di divertimento?
1: Scusate, okay. Parchi allora, a tema.
0: Se fosse possibile, tu vorresti fare Jasmine, giusto, di Aladdin?
1: Certo, beh, fare la principessa.
0: Non è possibile perché hai le tette troppo grosse, diciamo che non sei in linea.
1: Ma ti sei per caso un pochino...
0: No, no. Non sei in linea con lo standard, capito? Oppure comunque potresti mettere quei corpetti, sai, che schiacciano.
1: Ma se così è una non si vede nuova l'abbondanza. Jasmine della nuova sì, era, vabbè, no?
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: www.radioticino.it. Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
1: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso, Luca Carboni alle 21.52 di sabato 12 settembre 2026, questa è la suite con Silvia Signore, Mauro Corvino, stiamo parlando di lavori all'interno dei parchi di divertimento. Carlo al 378-378-1025 ci scrive che lui vorrebbe lavorare in un ristorante a tema, sì, perché di solito quando
2: si va... perché poi sono anche tutti vestiti a tema, tipo...
1: Tipo, c'è quello di Ratatouille, l'hai visto?
2: È il mio cartone animato
1: perfetto,
2: preferito.
1: Quindi tu entri in questo ristorante dove tutto è gigante e tu diventi piccolino.
2: Ma quindi ci sono i topolini?
1: Sì, anche.

0: Wise man, che vuol dire saggio. Saggio,
1: uomo saggio, saggio in questo caso.
0: Tu pensi che io, arrivato a 43 anni, ho accumulato un po' di saggezza oppure per niente?
1: Dipende dalla vita che hai fatto. Ci sono uomini che anche a 50 anni la saggezza non l'hanno raggiunta e mai la raggiungeranno. Per dire, non è una frecciatina. Okay.
0: Non ti riferivi a Paolo Pacchioni.
1: No, esatto. Okay. Ma dipende da quello che passi nella vita. Va bene, affronti.
0: Va bene. Accetto la tua risposta, ma quindi è un sì o no per quanto mi riguarda?
1: Non lo so.
0: Ok, grazie.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori.
1: Bravo.
2: E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Bianchi, in provincia di Cosenza, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Ancora buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Venezia per tutti i premi della Mostra del Cinema numero 83, di cui RTL 105 è stata radio ufficiale. Linea al nostro inviato Mario Vai.
5: Venezia, in corona Woman Unknown, il Leone d'Oro va alla danese May El Tughi, unica regista donna del concorso, e il film fa doppietta con la Coppa Volpi a Mathilde Arcet, miglior attrice, un palmarès internazionale, Leone d'Argento a Lee Chang-dong con Possible Love, regia invece a Carl Zanoschi per il film Dao, sceneggiatura vinta da Brisé per Un Bon Petit Soldat, premio speciale a Naza, il documentario su Gaza che ha infiammato il Lido, e Coppa Volpi maschile a John Malkovich, straordinario in Wild Horse 9 di McDonagh, premio Mastroianni alla giovane Malou Kebezi, e l'Italia festeggia in Orizzonti, doppio colpo per I Figli della Scimmia, diretto da Tommaso Landucci, miglior attore a Riccardo Scamarcio e miglior sceneggiatura. Venezia si chiude, appuntamento all'anno prossimo.
4: Voltiamo decisamente pagina, sentiamo tutte le novità sulla guerra in Ucraina con Alessandra Giannoli.
6: Mosca ha liquidato in modo gelido la proposta di Zelensky di incontrare Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami. Il Cremlino considera come impossibile un faccia a faccia in occasione del vertice negli Stati Uniti, ha fatto sapere il portavoce del presidente russo Peskov, che si trova in India per il summit dei BRICS. Un eventuale bilaterale, ha aggiunto Peskov, può tenersi solo a Mosca, rincarare la dose. Anche il ministro degli esteri russo Lavrov, anche lui nella capitale indiana, che ha definito sfacciata la richiesta di Zelensky all'Occidente di fornire a Kiev 120 missili Patriot al mese. Le armi inviate in Ucraina con il coinvolgimento dei paesi NATO ostacolano di fatto la soluzione del conflitto, ha sottolineato Lavrov. Intanto la Russia ha intensificato gli attacchi con missili e droni contro numerose infrastrutture civili, causando un numero crescente di vittime tra le città più colpite, Odessa e Zaporizhia.
4: Infine la Serie A con Atalanta-Cagliari. Paolo Pacchioni, è divertente?
7: Sì, abbastanza, perché adesso c'è uno sviluppo con il calcio di rigore che è stato decretato a favore del Cagliari. C'è stato Kolasinac che è saltato con il braccio alto e sul colpo di testa di Vaiola ha toccato in effetti con il braccio, l'arbitro ha subito indicato il dischetto prima ancora della verifica del VAR. Questo è il secondo rigore concesso in questo campionato, già che oggi era stato concesso invece il primo tiro dal dischetto in Genoa-Frosinone. Il genoano Colombo lo aveva sbagliato, partita finita 1-1. Invece l'Olimpico è finita 2-2 tra Lazio e Milan. Atalanta-Cagliari al 15° del secondo tempo è sull'1-1, ma adesso c'è un calcio di rigore in favore del Cagliari. Cagliari che si era portato in vantaggio al 19° del primo tempo con Mendy. Il pareggio dell'Atalanta è arrivato al 41° della prima frazione con Scamacca. Poco fa c'è stato un altro gol di Mendy del Cagliari in contropiede, annullato però per fuorigioco, e adesso però è tutto pronto per questo calcio di rigore in favore del Cagliari, che naturalmente seguiamo in diretta. Siamo esattamente al 16° minuto del secondo tempo. È Daniel Baldini incaricato del tentativo di trasformazione sotto la curva nord, il feudo del tifo atalantino. Mani sui fianchi, rincorsa breve per Maldini contro Carnesecchi, 1-1 Atalanta-Cagliari, rigore per il Cagliari, batte Maldini, tiro, rete. Cagliari in vantaggio, 2-1 a Bergamo, Atalanta 1, Cagliari 2, a te la linea Alberto.
4: Grazie Paolo, per ora è la vendetta dell'ex, Maldini ha giocato anche nell'Atalanta, ma adesso sentiamo tutti gli aggiornamenti sul meteo e sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica per lo più stabile ed assolata sul nostro territorio, ad eccezione della bassa Calabria e della Sicilia, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime saranno piuttosto gradevoli sull'Italia, picchi massimi fino ai 29-30 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
9: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 23 Udine Tarvisio per traffico intenso, coda in barriera ad Ugovizza in direzione Tarvisio. Ricordiamo che sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa l'entrata di Serra Valle Schivia verso Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Tortona. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Signori e signori, è il vostro comandante che vi parla. Tutto bene, tutto a posto. Si vola su Cologno alla grande. Cosa dice la mia copilota?
1: Che di solito non parlano così.
10: Ah, ok, ok, ok. Ma attenzione, no. Perché prendiamo un aereo per Bergamo, giusto?
7: Eh sì, come vi abbiamo confermato in diretta nel corso del giorno orario, è cambiato di nuovo il risultato, ha segnato il Cagliari che dunque è tornato in vantaggio 2-1 sull'Atalanta. Peraltro, come sottolineava opportunamente Alberto Ciapparoni, gol dell'ex Daniel Maldini che ha giocato anche nell'Atalanta, 2-1.

0: Charlie Puth. Così bisogna pronunciare.
1: Con la sputacchia.
0: Sì, no, tipo il Puff, ce l'hai presente quello di Fracchia?
1: No.
0: No, sai, il personaggio di Fracchia interpretato da...
1: Non rompere le scatole.
0: Ok, lo stesso che ha interpretato...
1: Ma io sono troppo giovane.
0: Fantozzi? Chi è?
1: Che palle.
0: Vabbè, Fantozzi.
1: Paolo, non rispondo. Pacchioni.
0: Pacchioni, esatto.
2: Paolo Villaggio.
0: Paolo, a proposito, ci sono aggiornamenti?
2: No. Sempre Atalanta sotto, okay. Cagliari di vantaggio 2-1 a Bergamo al 70° minuto.
0: Va bene, ma io so che qualcuno ha intenzione di cambiare vita.
1: Esatto, Angelina Jolie ha detto
0: finalmente vuole stare con me.
1: Va bene, no. Andiamo avanti. Ne stai dicendo di cose stasera. Ha detto: lascio Los Angeles e vivrò come nomade tra Vienna e la Cambogia. Dice: per me è la fine di un'era, perché ormai i figli sono maggiorenni. Sì. Ha messo in vendita la casa al modico prezzo di $30 milioni e quindi vuole andare in giro per il mondo.
0: Sì, però Vienna, Cambogia tutte le volte. Non è che hai detto, sai,
1: è stressante.
0: Non lo so, vado da Cologno a Melegnano. No.
1: Ma lei ci avrà l'aereo privato. Sai che gliene frega lei.
0: Sì, vabbè, quello sicuramente. Talk to you su RTL 102.5 another featuring 54 Ultra.

0: Ma su RTL 102.5 mi fa sorridere che al 378-378-1025 c'è un amico o un'amica che commenta ogni passaggio e canzone che passa su RTL 102.5. Tipo, ah, adesso ci voleva proprio Madame.
1: Vabbè, vuol dire che gli piace,
0: sì,
1: fa
0: no,
1: bene.
0: No, no. Apprezzo senz'altro, noi... soprattutto la sua attenzione, diciamo.
1: Ma noi apprezziamo i nostri veri normal,
0: certo,
1: people e tutti i messaggi che ci mandano al 378-378-1025.
0: Amici, non vi preoccupate che noi torniamo tra poco con delle esclusive, ma delle esclusive che sono troppo esclusive.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Spagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
2: profumo in trasferta,
1: montagne, mari e...
3: bellissimo orizzonte.
1: Hanno aperto più di 1400 porte.
4: Wow!
1: Dato spazio...
4: un castello!
1: Ai sogni pazzi.
4: Anche oggi ho esagerato.
1: Facendoci sentire ogni sera a casa.
3: Guardate dove siamo.
1: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: 22.30 in questa splendida suite.
1: Però detto così alle 22.30 un colpo al cuore, Silvia, quando mi dici queste parole, quando me lo dici in questo modo, lo sai che ti dico? Vado da Paolo Pacchioni. Paolo!
2: Qua mancano 3 minuti al 90esimo a Bergamo, poi il recupero, Cagliari in vantaggio 2-1 sull'Atalanta che adesso sta approfondendo il massimo sforzo alla ricerca del pareggio. Il Cagliari che ha tenuto bene per un'oretta, ripartendo sempre con grande pericolosità, adesso è esclusivamente sulla difensiva a protezione del vantaggio. L'Atalanta ha avuto diverse occasioni, la più importante con Samardžić, un vero e proprio slalom speciale nell'area di rigore avversaria, è arrivato davanti al portiere, ha sbagliato la cosa più facile, cioè il tiro. A quel punto ha mandato il pallone sul fondo, poi c'è stato un colpo di testa centrale di Krstović, entrato al posto di Scamacca, tiro parato dal portiere Caprile, poi un tiro sull'esterno e una rete da parte di Kessié. Continua ad attaccare l'Atalanta, si difende il Cagliari, mancano 2 minuti al 90esimo a Bergamo, Atalanta 1 Cagliari 2.
1: Grazie Paolo, però scusa, prima di andare via volevo chiederti, da milanista, siccome non ho seguito la partita, è stata una bella partita Lazio-Milan al di là del punteggio?
2: Sì, assolutamente bella, divertente e soprattutto una partita veramente diversa fra il primo e il secondo tempo. Ma è cambiata radicalmente perché la Lazio ha dominato il primo tempo, l'ha chiuso in vantaggio 2-0 e poteva magari segnare anche il terzo, però è stato grande Milan nel secondo tempo, pensavo a un certo punto la potesse vincere, sono stati decisivi gli innesti della panchina, Pulisic, okay, e soprattutto Moreira che ha segnato 2 gol ed è stato quello che ha cambiato il Milan, e io penso che insomma questa sera si sia guadagnato un posto da titolare per le prossime partite.
1: Bene, grazie mille Paolo.
0: Sì, ma voi avvisatemi comunque quando, perché ho sentito Lazio Milan, non stavo capendo niente.
1: La partita di oggi pomeriggio.
0: Ho capito, dopo Genoa Frosinone.
1: No, guarda, no, non me ne vogliano i tifosi del Genoa e del Frosinone. 1-1, quello sì. Ma vogliamo sapere in chiusura perché squadra tifi, Silvia?
0: Nessuna,
1: super partes, come Paolo Pacchioni. Grazie mille Paolo, a dopo.
2: Ci sentiamo per il finale, a
1: ciao,
2: dopo.
1: Ciao, ciao. Novità.

0: Sai Silvia chi ti saluta?
1: No.
2: Dai,
0: Leroy
2: però.
0: Johnson, che era il protagonista della serie, saranno famosi. Questa era la cover di Jerry Halliwell su RTL 102.5.
2: Ma la partita è finita e andiamo da Paolo Pacchioni.
3: Sì, è finita con la vittoria del Cagliari a Bergamo 2-1 per la

0: Squadra sarda sull'Atalanta, Mendy ha sbloccato la situazione nel primo tempo per il Cagliari al 19esimo, ha pareggiato momentaneamente per i bergamaschi Scamacca, poi però al 16esimo del secondo tempo il calcio di rigore di Daniel Maldini ha spezzato l'equilibrio, l'Atalanta nel finale ci ha provato ma non è riuscito a raggiungere il pareggio, finale a Bergamo, Atalanta 1 Cagliari 2.
1: Pensa, ci hanno scritto al 378 378 1025, ma Maldini è quel Maldini? È certo,
0: è il figlio,
1: è certo,
0: il figlio. O anche il nipote,
1: o anche il nipote, bravissimo, esatto. In memoria di Cesare. Senti, grazie mille Paolo, ti dedichiamo la nostra ultima canzone, Giuli e Biagio Antonacci.
0: Siete squisiti, ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: This is fucking awesome. Thrift Shop su RTL 102.5, il mercatino dell'usato, il vintage. Hai mai frequentato mercatini dell'usato,
1: sì,
0: vintage?
1: Sì,
0: hai acquistato qualcosa? Quando eri povera? Adesso quando ne
1: ero,
0: più.
1: No, quando ero piccola, mm-hmm, partivo da Taranto e andavo a Napoli.
0: Ok.
1: Lo posso dire? A Ercolano, per l'esattezza,
0: sì, sì,
1: dove
0: sì,
1: c'è tantissimo vintage.
0: Ah, bene,
1: bene. E ho comprato dei pezzi che sono unici, anche perché i vestiti di un tempo,
0: certo,
1: avevano una sartorialità diversa,
0: certo,
1: rispetto ad adesso.
0: Sicuramente più resistenti, puzzavano di meno con l'uso, no? Comune, sai quando puzzano proprio di umidità che non te lo puoi mettere più?
1: Beh, quello è l'odore del vintage.

0: We Are Young, i fan su RTL 102.5. Io colgo l'occasione, caro sì. Mauro, di salutare tutti i nostri veri normal people, certo, che ci stanno mandando i messaggi al 378 378 1025, e in particolare a Sabrina, oh, con la sua piccola Sara, questa bambina di 9 anni che voleva essere salutata perché deve andare a nanna, che certo, si è fatta una certa.
1: Certo, 9 anni, sono quasi le 11, io andrei a dormire, anche se domani anche è se... domenica. Cioè, tu quando eri ragazzina, comunque bambina, il sabato tiravi più tardi, no?
0: Vabbè, ma non alle 9. Dipende da che ora ti svegli.
1: Ah, vabbè.
0: No?

0: Non ti preoccupare, Silvia, I'm with you, anche se sulla social TV stecchi completamente.
1: Ma smetti,
0: l'acuto
1: no, però
0: di questa
1: io devo
0: canzone.
1: Dire una cosa. Questa canzone mi ha fatto tornare indietro nel tempo, perché questa è la canzone dei miei anni, quando ero piccola, teenager, innamorata.
0: Ieri.
1: Esatto, mi chiudevo in camera, l'ascoltavo, piangevo per il ragazzino.
0: Per chi? Come si chiamava?

0: Come si chiama? Non è...
1: Loris. Un caffone di primordie, ecco, guarda.
0: Ovunque tu sia, ti rendi conto di cosa ti sei perso?
1: Lo sai,
0: Loris,
1: che non mi voleva? Ma... lui non mi voleva, proprio mi snobbava.
0: Ma aspetta che adesso gli faccio una telefonata.
1: Anche a Montalcino, in provincia di Siena, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura torniamo a Venezia per tutti i premi della Mostra del Cinema numero 83, di cui RTL 102.5 è stata radio ufficiale. Mario, vai.
4: Leone d'oro conquistato da Woman Unknown di Meyel Tughi, unica regista del concorso. Il film vince anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Mathilde Arcet. Leone d'argento a Lee Chang-dong per Possible Love. La regia invece la porta a casa Karzanowski per il film Dao. Sceneggiatura a Brisé, premio speciale della giuria a NASA, il documentario su Gaza. Coppa Volpi maschile a John Malkovich per Wild Horse 9. Invece il premio Mastroianni a Malouk e Bezzi. In orizzonte l'Italia fa doppietta con I figli della scimmia, miglior attore a Riccardo Scamarcio e miglior sceneggiatura a Tommaso Landucci e Damiano Fenfer. Miglior film a Orizzonti, Diane in the Loop. È tutto dal Lido.
3: Ora Maria Paola Raiola ci aggiorna su Alessandro Di Battista.
5: L'aeroambulanza dell'ex esponente del Movimento 5 Stelle è atterrata alle prime luci dell'alba di sabato all'aeroporto di Ciampino, subito dopo il trasferimento al Policlinico Gemelli. Partito venerdì sera da Cuba, ha fatto un volo in tre tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Massimo riservo dei medici e dei suoi più stretti collaboratori sul suo stato di salute. Non viene escluso un ricovero in terapia intensiva. Per continuare, il monitoraggio avviato alla Havana dopo l'intervento alla testa a cui Di Battista è stato sottoposto. La situazione resta delicata, secondo fonti dell'ospedale non sarebbero previsti bollettini medici. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si era sentito male a fine agosto mentre era sull'isola, dove avrebbe dovuto realizzare un reportage giornalistico. Dopo il ricovero, il 4 settembre si era deciso di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico alla Havana per l'aggravarsi delle sue condizioni.
3: Infine il calcio della Serie A. Poco fa è finita Atalanta-Cagliari. Paolo Pacchioni.
6: Buonasera. Colpo esterno del Cagliari che vince 2-1 a Bergamo sull'Atalanta. I sardi salgono a 9 punti in classifica. Per la squadra dei Sarri è la seconda sconfitta consecutiva. Cagliari per primo in vantaggio al 19esimo del primo tempo con Mendy in contropiede. Pareggia l'Atalanta al 41esimo, ma al 16esimo del secondo tempo Daniel Maldini, un ex, trasforma il calcio di rigore della vittoria. Nel finale l'Atalanta ci prova, ha diverse occasioni, la più importante con Samardžić, ma il suo tiro va fuori dopo uno slalom speciale in area di rigore. Finale a Bergamo, Atalanta 1, Cagliari 2. Nel pomeriggio 2-2 tra Lazio e Milan, 1-1 fra Genoa e Frosinone.
3: E adesso c'è un'ultima ora positiva di sport. Secondo successo consecutivo per l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Dopo il successo all'esordio con la Svezia a Napoli, si sono ripetuti con la Grecia a Modena. È tutto, ora c'è il traffico. Via radio.
2: Via radio.
7: Trovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi risegnalo che sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Aglio e la direttissima in direzione di Bologna per lavori di ammodernamento della rete. La riapertura è prevista per le 6 di domattina. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
3: È tutto anche per noi. Una buona nottata dalla redazione.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Popolo di RTL 102.5, sì! Inizia l'ultima ora della suite, sì! 102.5 di sabato 12 settembre 2026 con Silvia Sione
1: e Mauro Corvino.
0: Però non ci dimentichiamo di chi porta avanti l'azienda.
1: Io non li
0: qui
1: nomino.
0: Esatto, i limoni. Esatto, al mercato ci sono Gigi Resta e Cristian Alberto Olazzi.
1: Perché i limoni non si legano a nessuno.
0: Esatto, dammene uno, vieni.
1: No, no!

0: Al 378 378 1025 mi scrivono: buonanotte amore, buonanotte anche a te. Ah no, è un, no, per Antonella. Ho sbagliato.
1: Ti sei sentito chiamato in causa. Ma sì. Lo sai perché noi italiani siamo passionali, siamo socievoli? Vuoi sapere perché?
0: Perché?
1: Perché è successo al Gran Premio di Monza, dove Peggy Gou è stata fermata dalla polizia, ma non in quel senso, da un gruppo di poliziotti che l'hanno abbracciata per fare la foto.
0: Beh.
1: E lei ha detto: questo solo in Italia può succedere.
0: È vero, ha ragione. Io mi voglio complimentare, adesso non vorrei scadere nella demagogia, però mi vorrei complimentare con le forze dell'ordine italiane che ogni tanto, giustamente, di fronte a determinate cose chiudono un occhio. Ma poi ti racconto il perché sono stato multato in Francia. Tra poco.

0: Justin Timberlake su RTL 102.5. Prima ho fatto i complimenti alle forze dell'ordine,
1: esatto,
0: italiane, perché quando io sono andato in Francia ho preso il passante del treno, una sorta di metro, da Parigi per arrivare a Disneyland, no?
1: Ok.
0: Il problema però è che io ero convinto di aver fatto 3 biglietti per adulti avendo un bambino. Ho detto a mia moglie: guarda, ho sbagliato, ho fatto quello anche per il bimbo. In realtà erano 3 ridotti, ok? Quindi mi ha fermato

0: il controllore e mi ha fatto una multa di 100 euro. Poteva chiudere un occhio.
1: Ma sì,
0: no?
1: Dai, eravate una famiglia, stranieri, magari non avevate capito il francese.
0: Maledetti francesi!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici.
11: E hanno solo 90 secondi per convincerci.
12: 90 secondi, non uno di più.
13: E se l'idea funziona, si sente subito.
14: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Spirits de Strambellas, che vuol dire, Silvia?
1: De Strambellas,
0: ovviamente. Esatto, bravissima. Silvia Signore, Mauro Corvino, fino a mezzanotte, il programma di approfondimento culturale.
1: Gigi, perché fai quella faccia dalla regia?
0: No, perché lui è d'accordo con me che questo è il programma di approfondimento di cultura e di divulgazione scientifica di RTL.
2: Esatto. I limoni, signore!
0: Esatto, tra poco facciamo anche i limoni.
1: Non riesco, dovevo dirti una cosa, non c'è più tempo, te la dico dopo, vabbè, se ti interessa.
0: Però,
1: se
0: no, no, vabbè, però
1: no, mi sono arrabbiata.
0: Si può essere per
1: Malosa. È solo per Malosa.
0: E dammi un bacino, dai.
1: No. Uff.

0: It's My Life su RTL 102.5. Ogni volta che vedo Gwen Stefani mi, non lo so, sono molto
1: emozioni.
0: Felice. Sì, sì, no doubt. Ci scrive Ermanno, il nostro battutista preferito.
1: 378-378-1025 scrive: in Francia dovrebbero dare la multa agli automobilisti perché vanno di Corsica.
0: Beh, a parte la battuta pessima, Ermanno, lo sai.
1: L'avete capita?
0: Io sono affezionato a te, però ho notato una cosa, per
1: vanno
0: esempio.
1: Vanno di Corsica.
0: A Parigi, con le bici vanno tutti velocissimi, ci sono poche ciclabili, è pericoloso. Cioè, io mi sono spaventato perché a un certo punto ho detto, oh, ma veramente?
1: Vanno di Corsica.
0: Ancora, basta con sta battuta. Allora comincia il DJ set di Gigi Resta, perché tra poco ci sarà la discoteca nazionale. Vai Gigi, metti il disco, grazie.
1: Vai.
0: Questa sicuramente è una delle canzoni più ballate dell'estate, una delle più suonate durante i suoi DJ set, The Bausa, Magnetic.

0: Bresh, da Dio, su RTL 102.5 alle 23.44 in questa splendida suite.
1: Oh, vola, vola, vola.
0: Quando ci si diverte.
1: Certo,
0: senti,
1: certo.
0: Senti, Mauro, ma lo sai che Meta ha lanciato la sua intelligenza artificiale che si chiama Muse?
1: Sì.
0: E per questo motivo la band ha deciso di cambiare nome.
1: Ma temporaneamente, non penso.
0: Solo sui social.
1: Ah, ok. Sì, perché magari sono in polemica con questa scelta.
0: Può essere, certo.
1: E come si sono chiamati?
0: Non lo so, adesso devo informarmi.
1: Ma allora scusa, ma che hai letto? Solo il titolo, devi leggere tutto.
0: Ma io non lo so. Ma guarda che sei pessimo.
1: Ma vedi, allora avranno scelto un altro nome, vediamo.
0: Sei pessimo.
1: Non lo dici.
0: Sei pessimo, fammi dire altro, fammi dire cosa fa questa intelligenza artificiale.
1: Ma cosa, chi se ne frega?
0: Muse the band, ecco, l'ho trovato io.

0: Shawn Mendes, Treat You Better su RTL 102.5, in chiusura di queste tre ore. Mauro,
1: sì, abbiamo parlato della nuova intelligenza artificiale di Meta, che Muse, è il nome Muse, e i Muse si sono un po' ribellati sui social cambiando il loro nome dell'account, che da Muse è passato a Muse the Band, non è
0: esatto,
1: cambiato moltissimo,
0: per sottolineare diciamo la differenza.
1: E al 378 378 1025 ci scrive Ettore,
0: che è un nostro ascoltatore di Taranto, quindi della mia città, e quindi mi sembra giusto che debba leggerlo io questo messaggio. Scrive: ingegnosi i Muse, la band, ma come diciamo a Taranto, sanno sfurzata.
1: Ah, sanno sfurzata, si pronuncia.
0: Sfurzata.
1: Okay. Sì, per quanto riguarda la creatività.
0: Della
1: vabbè,
0: serie si sono sforzati, sì, ecco, sì, potevano inventare un altro nome.
1: Vabbè, sì, l'avevano capito. Cioè non
0: vabbè,
1: che...
0: ma era così.
1: Bossa la nostra, Gaia su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La più bella musica di sempre con la donna più bella di sempre, Silvia Signore.
3: Vedi che non te lo do il bacetto.
2: Niente, io ci provo, ma almeno sul Millennium, in chiusura. Niente, vabbè.
3: Torniamo nel 1987.
2: Addirittura.
3: Eh sì,
2: non eri
3: data.
2: Ancora nata. George Michael, Fate, il nostro Millennium Meet.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Faith,
2: sì, vabbè, Silvia Signore ha provato a sfidarmi in una gara di ballo sulla social TV, ma come muovo io il bacino? Nessuno lo fa. Faith, George Michael, il nostro Millennium Meet, a chiudere l'appuntamento della suite di sabato 12 settembre 2026.
1: Perché Mauro, bisogna avere fede nella vita.
2: Bisogna avere faith.
1: Faith.
2: È detta così, un po' così. Beh, ragazzi, noi abbiamo finito. Grazie mille a Gigi Resta. Grazie a te e grazie anche a Cristian Alberton. Grazie Silvia, domani.
1: Grazie Mauro Corvino, arriva Andrea De Sabato. Anche a Brenna, in provincia di Como, è quasi mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura alla pagina della cronaca è una storia incredibile che arriva da Udine. Ce la racconta il servizio di Maria Paola Raiola.
5: Agostino Di Novo, 40 anni, militare dell'esercito, a giudizio per lesioni all'ex compagna, dopo la lettura della sentenza di colpevolezza emessa dai giudici del tribunale di Udine, si è alzato dal banco degli imputati e saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula,

0: colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. La vicenda è stata riportata e raccontata dalla stampa locale. La donna è stata portata al pronto soccorso con ferite al collo e a una gamba. L'uomo, invece, è ora in carcere. Tra le nuove accuse contestate c'è anche quella di tentato omicidio.
1: Ci trasferiamo a Venezia per i premi della Mostra del Cinema numero 83, di cui RTL 105 è stata radio ufficiale. Il nostro inviato, Mario Vai.
2: Leone d'oro conquistato da Woman Unknown di Meyel Tughi, unica regista del concorso. Il film vince anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Mathilde Arcet. Leone d'argento a Lee Chang-dong per Possible Love. La regia invece la porta a casa Karzanowski per il film Dao. Sceneggiatura Brisé, premio speciale della giuria a NASA, il documentario su Gaza. Coppa Volpi maschile a John Malkovich per Wild Horse 9. Invece il premio Mastroianni a Malouk e Bezzi. In orizzonte l'Italia fa doppietta con I figli della scimmia, miglior attore a Riccardo Scamarcio e miglior sceneggiatura a Tommaso Landucci e Damiano Fenfer. Miglior film a Orizzonti, Diane in the Loop. È tutto dal Lido.
1: Grazie a Mario Vai ancora, e noi concludiamo questo notiziario con lo sport, in particolare con il calcio della Serie A. Sentiamo il servizio di Paolo Pacchioni.
3: All'Olimpico 2-2 tra Lazio e Milan, partita dai due volti. Lazio dominante nel primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio 2-0 con i gol di Cancellieri e Noslin. Grande risposta del Milan nel secondo tempo, specie con gli innesti dalla panchina, Pulisic e soprattutto Moreira, che cambia la partita e segna la doppietta che vale il pareggio. Colpo esterno del Cagliari sul campo dell'Atalanta, 2-1 a Bergamo, con i sardi che vanno in vantaggio con Mendy. Pareggia inizialmente Scamacca, ma poi Daniel Maldini, un ex, segna il rigore della vittoria. È finita 1-1 la sfida fra Genoa e Frosinone.
1: Grazie, è tutto. Ora c'è Via Radio.
4: Via Radio.
5: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Vi segnalo, unica segnalazione, la chiusura della panoramica nel tratto tra Agliola direttissima in direzione di Bologna. La riapertura è prevista per le 6 di domattina. Naturalmente in alternativa si può percorrere la direttissima. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
1: È tutto anche per noi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
1: Che cacchio dici tutte le volte? Non si capisce. Yes! Ben ritrovati su RTL 102.5, un altro appuntamento con la discoteca nazionale. Siamo ormai da 3 settimane, 3 weekend rientrati in studio qui in diretta da Milano. In console c'è Mr. DJ Sautufau. Io sono Andrea De Sabato e voi dove siete, quanti siete?

I like the way you move. And let your body move to the groove. Non importa dove ti trovi, l'importante è che il tuo cuore batta al ritmo di RTL 102.5 ogni sabato mezzanotte 3. È la discoteca nazionale Belli, è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. Il primo che salutiamo questa notte è... aspetta, l'ho perso, dov'è? Aiuto! Eccolo qua, Marco da Recanati. Oh, Marco da Recanati è il primo che salutiamo questa notte, e poi anche Renato, Alessio, che sono guardie giurate in quel di Siracusa, e quindi un saluto particolare a tutti quelli come loro che in questo momento stanno

378 378 1025. Importantissima per noi la vostra presenza. Questo è un programma fatto per quelli che non possono andare in discoteca, per quelli che stanno lavorando, per quelli che hanno voglia di divertirsi con noi, passare 3 ore spensierate. Questo è il nostro obiettivo, la nostra mission. Salutiamo anche Vincenzo 5. Vincenzo 5 è bellissimo. Moni 7, Vincenzo 5. C'è anche Ivan che balla con noi da Venezia. In console, Mr. DJ Sautufau.

Natale, ce lo scrivono gli amici di Bontà Pizzeria di La Terza, provincia di Taranto, si balla forte anche a Santa Maria Capuavetere, Caserta. C'è Matteo che ci ha mandato il suo messaggio al 378 378 1025. Belli.

0: your fucking hands up. Mezzanotte 21, RTL 1025 suona forte anche questa notte con la discoteca nazionale, belli.
1: Ciao Andrea, un ciao. Abbraccio da Francesco Black Eagle da Messina, un abbraccio anche a tutto il popolo di RTL 1025, ricordando che RTL 1025 è anche nostra. Ciao notte.
0: Hai fatto bene, bisogna sempre ricordarselo, se mai uno magari se lo dimentica, invece no. Tanto richiamino ci vuole.

0: Ciao anche a Rosa e Gianni. Disco mobile di ritorno a Verona da Milano. Mimmo, Ivano, Benjamin, Stella, in quel di Manfredonia. Tutti connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5. Ciao anche a quelli che stanno ballando sui tavoli in quel di Campo Morone, Genova.
1: Ciao da Paolo, da

Pensa come sta messo Mauro di Roma, torre di mezza via, dice che è sul balcone mobile. Cioè, dai. Conosci Vincenzo di Roma? No, per dire. Il balcone mobile è fantastico. Oi. Anche Nicola e Anna di Albiate stanno ballando con noi. Alfonso, Antonio, Tiziana e Sonia da Avellino. Ramona, Riccardo e Vladimiro di Messina.

Bolzano sta tornando a casa dal lavoro e invece a Palermo c'è Saf 67 con la sua bassotta Whisky. E da Chiari invece Brescia, il Giostrai Andrea Matteo, il Kings Caffè Dolce Verona e il ristorante Cantuccio di Santa Maria di Castellabate. Tutti locali connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5.

0: 637 RPL 105. È il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. Belli. C'è anche chi è ancora in vacanza, come Luciano e Giosanna. Giosanna? Non è Giosanna. E sono in vacanza a Lampedusa. Comunque, allora, buone vacanze, abbronzatevi alla facciaccia nostra. 378-378-1025.
1: Ciao RPL, un saluto da Portofino. Sì. Baci e ripina.
0: Ciao, grazie. Aston Ave Man. Yeah. Ciao anche a Francesca e Bruno da Ozzano dell'Emilia.

questo è Shamba. Salutiamo gli sposi Marco e Maria Chiara, che non sappiamo dove si sono sposati, ma sappiamo che sono così all'ascolto di RTL 102.5.

Ma l'estate continua, bello. Lo sa anche Sara da Novara, che in questo momento è col copertina sul divano. Vabbè, dai, però pensa, usa un po' di fantasia, è gratis.

sia armonia, garanzia. Adesso tiriamo fuori tutte le parole che finiscono per ia, ia, ia, oh.

102.5. Ciao anche a Mattia e Rosa invece che ballano con noi da Rimini, e Miki DJ invece si trova, dove si trova? In provincia di Padova, è andato a fare una serata musicale all'hotel di Montegrotto Terme.

se la godano. Eleonora ed Emanuele, infatti Copertino fa freddo qui, giustamente. Bella zizi. Ciao anche a Silvana e Franco, invece ballano con noi da Cava Manara, provincia di Pavia.

mancheranno 400, a meno che tu non ti sia fermato in qualche area di servizio. Buon viaggio, per non avere fretta di arrivare. 378 378 1025 in consult to jump.

Voghera era Fabrizio e Francesco dice Rosso di sera a Voghera si spera. 1:11 RTL 102.5 è la musica della discoteca nazionale. In console c'è Salto Bau, andrete sabato al microfono voi a

di Castellaneta, Taranto.

0: Marinara e adesso ce ne stiamo andando a nanna da buoni anziani. Grazie RTL numero uno, ciao ciao.
1: You know I want that money.

compleanno. Lui è di Cagnano Amiterno. E poi ancora Silvana che balla con noi da Verona.

con Gabriele e Valeria, che sono stati al Tourmaline di Lipari a ballare con noi e hanno ricevuto il materassino del vecchio Moro del Capo. Bello, eh? Strepitoso. Bene, bene. Grazie ragazzi per essere con noi su RTL 102.5.